0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss, kiss, kiss, kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Forma,
1: ma hai mangiato pure tanto, mi
0: sì,
1: sa.
0: Sì, anche. Però beh, quello è fatto apposta. Cioè, uno cammina, brucia chilometri per mangiare di più.
1: Questo
0: no?
1: È vero. Ah,
0: cioè, quindi.
1: Non sei stato bravo, devo essere onesto.
0: Ho fatto parecchi passi. Allora, come è andato il vostro weekend? Per dirvi che potete raccontarcelo, messaggi vocali o di testo, raccontate il vostro inizio di settimana, se preferite appunto il weekend appena trascorso. Vi aspettiamo tra poco per l'appello a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Allora, tanto è accaduto in questo fine settimana, in fatto di sport, per esempio Sinner da leggenda in finale a Madrid ha travolto Zverev 6-1-6-2 in meno di un'ora. E vince il suo quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Adesso Roma e Parigi, ha detto la fine del torneo, fugando poi, diciamo, ogni dubbio, no, sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. Per la Formula 1 a Miami, altro capolavoro di Kimi Antonelli, che vince la terza gara su 4 della stagione, resta in testa alla classifica piloti con 100 punti, 20 più di Russell, il suo compagno di scuderia, manco a dirlo, male di Ferrari. Purtroppo, dopo una super partenza, Leclerc sbaglia e finisce sesto, settimo invece Lewis Hamilton. E poi l'Inter che vince lo scudetto, l'Inter che porta a casa lo scudetto numero 21. Stavo dando un'occhiata un po' a quello che hanno fatto le altre squadre. Ha battuto 2-0 il Parma, male il Milan, sconfitto a Reggio Emilia contro Sassuolo, frena anche la Juventus, costretta a pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina, sempre oggi alle 18:30. L'altro match che manca per chiudere la giornata, Cremonese-Lazio, appunto. Allora, cosa scrivono i giornali sportivi? Beh, vengono incoronati, devo dire, i tre protagonisti di questo weekend, che triplete, gli storici trionfi di Sinner a Madrid e Kimi a Miami, come splendida cornice del 21esimo scudetto dell'Inter. Questo scrive il Corriere dello Sport, che triplete mettendo appunto insieme questi tre risultati: dominio Chivu 2-0 al Parma e festa con tre turni d'anticipo. Turam e Mkhitaryan firmano il 26esimo successo in 35 gare, più 12 sul Napoli, più 15 sul Milan. San Siro in delirio, Gianicchi invece da leggenda, quinto Master 1000 di fila, Antonelli immenso, vince il Gran Premio, il terzo consecutivo. Sulla prima della Gazzetta dello Sport, Inter scudetto 21esimo di gloria, 21 di gloria, scrive appunto la rosa, nerazzurri campioni con il 2-0 al Parma. Lautaro non era facile, dopo l'anno scorso Chivu debutto magico, Marotta resti a lungo, il delirio di San Siro. In taglio basso, Kimi trionfa anche a Miami e in fuga nel mondiale, poi Sinner record, re a Madrid e ora vado a Roma e Parigi. Infine quello che scrive Tutto Sport, Special Chivu, estasi Inter, San Siro in delirio, celebra il trionfo nerazzurro dopo la vittoria sul Parma, firmata da Turam e Mkhitaryan, il romeno protagonista nel triplete del 2010, è il primo tecnico straniero dopo Mourinho a vincere uno scudetto alla prima stagione. Marotta può rimanere tanti anni, e parlando di Chivu, dice appunto così il... dicono così i vertici nerazzurri. E poi riecco Vlahovic, ma la Juve così si butta via, solo 1-1 col Verona già retrocesso. L'uragano in Formula 1 è soltanto Kimi Raikkonen, Kimi Antonelli, bastato Kimi, in nome di Alex, triste consecutivo vittoria dedicata a Alex Zanardi, scomparso appunto martedì, ci saranno i funerali. Sì, come Yannick non c'è nessuno, con Ness appunto è l'uno, appunto esaltare il numero uno del ranking, re dei Masters, insomma complimenti a Sinner. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. E allora, storie da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi devo aggiungere altro, Leti?
1: Lo aggiungerò dopo.
0: Non ti sforzare,
1: vero?
0: Dai, che vi diamo la scossa. Senti qui. Buongiorno mattinieri e animo, animo, animo.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Blanco con Elisa, ricordi? Su Radio Kiss Kiss, buongiorno! Ricordate questa Kiss Kiss con Max e Laleti, i mattinieri, sì. E tutti voi, si diceva per la frase fatta, banalità, scontatezze, dai, vi sentiamo allora, certo. Da tutta Italia, l'appello dei mattinieri, nome, città, mattinieri, perché, di cosa vi occupate, vocale a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Con rinnovato entusiasmo, sia chiaro. Sì, sì. Ale, buongiorno!
2: Ciao Max, buongiorno Laleti, sono Alessandra, provincia di Ravenna, sono tornata. A settimane alterne, ma sono tornata e niente, è stato un weekend fantastico perché venerdì siamo state a fare un giro al mare a Marina di Ravenna, sabato siamo andate a mangiare in centro a Ravenna e ieri abbiamo fatto una scampagnata con pranzo sulle colline toscane con i nostri amici, quindi direi che top.
0: Bene.
2: Schissa a tutti.
0: Visto un bel weekend impegnato, impegnativo, dopo dice la Leti, dopo che cosa faccio io?
3: Buongiorno Kiss Kiss, Alessandro da Frosinone, stamattina sveglia alle 2, direzione Foligno. Andiamo a terminare i test per entrare nell'esercito.
0: Dai.
3: In bocca al lupo a me, buona giornata.
0: Forza,
1: in bocca al lupo.
0: Forza, pronto, buongiorno Angelo.
4: Buongiornazzo, mattinieri, animo, Angelo, truck driver di Bioltello. Volevo solo dire una cosa, grande il nostro Chimi.
0: Antonelli,
4: buona
0: bravo,
4: giornata.
1: Buona giornata.
0: Dai. Buongiorno, Campobasso. Vai. Ciao.
5: Ciao, buongiorno Max. Ciao. Buongiorno Aleti, dai, Mito di Trivento, provincia di Campobasso. Turno di mattina, pastificio a Molisana. Animo, animo.
0: Buon lavoro, pronto. Daniela, come va a Bologna?
6: Buongiorno mattinieri, buongiorno Aleti, buongiorno Max. Daniela dalla provincia di Bologna. In questo momento sono già in macchina, sto andando al lavoro.
0: Sì.
6: E datemi un po' di coraggio perché questa mattina avrò 5 ore di pulizie tutte da sola.
0: Ah, mica male.
6: E sarà una giornata dura per me. E quindi per fortuna ci siete voi a farmi compagnia di Radio Kiss Kiss.
0: Grazie.
6: Buon inizio settimana a tutti, animo.
0: Buon lavoro, sai, quando tu inizi la settimana e sai che devi fare anche più di quanto fai normalmente, tu non faccio normalmente, insomma, effettivamente già parti, oddio, devo fare questa giornata.
1: Sì, non parti proprio bene.
0: Non parti col migliore degli auspici, mettiamola così, però dai ragazzi, va bene, automotiviamoci tra noi mattinieri, certo. Non è mai facile. Lori, buongiorno.
7: Ragazzi, sto che un fine settimana è bello perché sono divertita, sono andata alla festa d'asparago, sono andata anche a vedere il circo magico, poi sono andata ai musei, solo che qua non sapevo che in Trentino non erano gratis la prima domenica, vabbè. Quindi sono andata anche in giro per la città.
0: Come va?
7: Sono divertita.
0: Bene, Lori da Roberto si è divertita. Brava, mica male, dai. Matteo? Sì, giusto. Vai.
8: Buongiorno Max, buongiorno Aleti, buongiorno a tutti i mattinieri. Inizia un'altra giornata di sport, salute e movimento.
0: Cosa fai? Sì.
8: Vado ad allenare.
0: A chi?
8: Ciao Matteo da Siena.
1: Ciao Matteo.
8: Animo,
1: ecco.
8: animo.
0: È un personal trainer, ne avresti bisogno? Tu no, io sì però.
1: Di cosa? No, io avrei bisogno. No, anche io ne avrei bisogno. Ma sono pigra per lo sport.
0: Quindi
1: hai
0: bisogno di uno che dice: oh, muoviti!
1: Che sì, sta lì che mi bastona.
0: Su.
1: Certo.
0: Sai quanti vorrebbero bastonarti?
1: Immagino tu prima di tutti, no, lì
0: sculacciarti, sculacciarti.
1: Ma dai, che dici?
0: Che so, dire?
1: Non ti tiro una scarpa.
0: Bastonarti nel senso per guidarti, no? Certo. Con lo sport. Ragazzi, buongiorno, sono Valeria. Ma quando si vedrà di nuovo, vi vedremo di nuovo in TV. Valeria, abbiamo fatto un test. Vedi, Valeria ci scrive. Che bella foto, fra l'altro. Tu sei un avatar, questo qua, sì?
1: Sì.
0: Valeria, non lo so, oggi proprio devo sentire vertici aziendali che mi devono dire come siamo andati. Se vi abbiamo spaventato, probabilmente, non lo so, però insomma, grazie a chi desidera vederci anche su Kiss TV, l'importante è essere in radio, diciamoci la verità, però insomma, ci proviamo a fare qualche altro evento in diretta, insomma, faremo delle cose spot, mettiamola così.
1: Mi piace.
0: Ti piace?
1: Sì, sì.
0: Se la Leti dice che piace, va bene, ragazzi.
1: Vero.
0: È superata la prova. Allora, buongiorno, tra poco le notizie di secondo piano. Noi e voi siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss.

0: Animo, animo.
1: Eccola qui, la Leti, la state vedendo, eccola qui.
2: Eccomi.
1: Diciamo, beh, non la vediamo. Non la vedo, non la vedo.
2: Mi sento.
1: Di più, di più. Dai che albeggia, dai che albeggia.
2: Si
1: sei pronta?
2: Bene,
1: bene, bene. Buongiorno mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Ricordate, ogni giorno ci ritroviamo tra le 5 e le 7 in assoluta diretta,
2: sì.
1: Ci raccontiamo dell'attualità. Ora, insomma, dopo aver letto i giornali c'è l'attualità un po' più leggera. Mm-hmm. È il momento delle notizie di secondo piano scovate per noi dalla Leti.
2: Certo.
1: Da qui la sigla. Cosa vuoi raccontarci, la Leti?
2: Allora, guarda, questa mattina ho scovato due notizie. Non è stato semplice, ma ce l'ho fatta.
1: No, vabbè, sono carine queste
2: sì,
1: cose.
2: Sì, sì, vai, vai.
1: Allora, occhio al bancomat, dice oddio, che devo fare? Ce l'ho, c'ho pochi soldi, nulla. Però molti di voi hanno l'abitudine, l'ho visto fare, lo vedo fare continuamente, di lasciare il bigliettino al POS, cioè non al POS, all'ATM, no? Dove si prelevano i soldi al bancomat. Attenzione, non parliamo dell'estratto conto, parliamo del semplice, prelevo 100 euro, resta il bigliettino, lo lascio lì di carta, leggo e butto, no? E quella ricevuta lì, attenzione, sembra innocuo, ma può diventare un assist per i truffatori, lo avvertono dalle associazioni delle banche.
2: Sì.
1: Dicono la ricevuta non contiene PIN e da sola chiaramente non basta rubare soldi, ma riporta dettagli utili, non ci abbiamo mai pensato forse, ma data, ora, importo, sportello e a volte anche il saldo, attenzione. Anche se non c'è saldo, però questi dati sono informazioni che nelle mani sbagliate servono a costruire le truffe su misura, cioè come funziona il truffatore. Trova lo scontrino. Poi capisce chi sei perché ti segue, vede dove vai, ti chiama fingendosi a banca, cita esattamente il tuo prelievo e ti parla appunto di un problema urgente. A quel punto prova a farsi dare codici, fate cliccare dei link e autorizzare operazioni e lì scatta la trappola, perché poi ci credi quando dici lei oggi ha prelevato alle 12.25 100 euro allo sportello, c'è stato un problema per evitare che le venga addebitato due volte, e la truffa quando gli dai una serie di informazioni corrette prende corpo chiaramente. Poi certo, uno mai dovrebbe dare codici, morale, attenzione, la banca non vi chiederà mai nulla.
2: Però,
1: al telefono
2: sì, però già che sanno quanto tu hai in banca con il saldo,
1: se hai lasciato anche il saldo è un guaio.
2: Come è successo a te con quella signora anziana,
1: la signora pensa se col bigliettino, fra l'altro 700.000 euro,
2: appunto, capito, lì
1: la signora anziana ha lasciato il saldo, signora non se, pensava volessi infastidirla, ma quindi se n'è andata visto sto brutto ceffo. Però volevo solo dire, guardi, ha lasciato qui il saldo, è una cosa delicata, gliel'ho buttato via io, gliel'ho stracciato io, perché insomma era rischioso. Morale, lo scontrino non è pericoloso da solo, ma può essere il primo pezzo di un puzzle che vi mette nei guai. Ormai lo sapete, lo scontrino in banco ma va trattato meglio della carta d'identità. Tra un po', ecco, facciamo pure la custodia. La cosa migliore, in realtà, dicono, non lo stampate proprio. Molti chiedono la stampa della ricevuta nel caso non escano i soldi.
2: Ma non lo fate, perché tanto anche un risparmio di carta, ragazzi. Allora, ma che vi serve?
1: Altra notizia, sembra fantascienza, invece non lo è. In Giappone stanno lavorando ad una terapia che potrebbe far ricrescere i denti in modo naturale, niente impianti o protesi. L'idea è riattivare un meccanismo che il nostro corpo ha già, cioè è un anticorpo chiamato TRG35 che blocca una proteina, una specie di freno biologico che impedisce ai denti di svilupparsi la terza volta, no? La prima volta quelli da latte, la seconda quelli da adulti, non si riformano perché c'è una proteina che blocca questa cosa. Beh, i risultati dei primi test sono stati sorprendenti. In alcuni casi sono comparsi dei denti completi e adesso si è passati al test sull'uomo dopo appunto quello sugli animali. Partito nel 2024 in Giappone questo test, cioè per chi ha problemi di mancata fuoriuscita dei denti. Che c'è che ride?
2: Sto pensando, quindi ti potrebbero ricrescere ovviamente i denti del giudizio, che palle però.
1: No, però ti ricrescono quelli che vuoi, capito? Perché
2: si bloccano
1: la proteina.
2: Solo quelli che vuoi,
1: si sta studiando ora come farli ricrescere, ma più che altro l'applicazione è legata ai bambini a cui non escono i denti, non vengono proprio fuori.
2: Certo.
1: E quindi perché quella proteina blocca appunto l'uscita corretta della dentatura, e in questo caso potrebbe essere veramente una svolta per la medicina e l'odontoiatria. Entro il 2030, fanno sapere, potrebbe venire fuori, fin terminare la sperimentazione, e potrebbero esserci buone notizie in questo ambito. Ci farebbe veramente piacere. Ricordo un cartello dal dentista, il mio amico dentista.
2: Quale?
1: Che saluto,
2: Che diceva?
1: Il buon Dio ti ha dato i denti due volte, alla terza li devi pagare. Dal dentista questa volta potremmo dire no, se sblocco la proteina.
2: Sì, è vero, non te li pago la terza volta, bene.
1: È bellissimo questo cartello che era lì. Va bene ragazzi, commentate pure se volete al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Mettiamo la nuova canzone di Gaia, Bossa Nostra.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Kiss, kiss.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da ristruttura smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
7: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
6: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
7: Quella con gli sconti fino al 50%?
6: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
7: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Where is my husband? Ray su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ricordate questa Kiss Kiss, buon inizio di settimana, siamo in onda tutti i giorni 5-7 in assoluta diretta. L'attualità è un po' la nostra missione, aggiornarvi e soprattutto conoscere anche della vostra attualità. Preparatevi perché tra poco c'è la raffica veloce dell'appello seconda parte. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Allora, abbiamo letto di questa notizia, di quanto sia importante secondo l'associazione dei bancari, delle banche più che dei bancari, ecco, di non lasciare mai i bigliettini e le ricevute all'ATM, no? Quando si preleva, abbiamo chiesto, ma insomma, come vi comportate al bancomat? Non ve l'abbiamo chiesto, ma ce lo state dicendo voi praticamente. Io ormai quando prelevo mi sento in un film, guardo dietro, avanti, sopra, sotto, manca la colonna sonora di Mission Impossible e sono a posto. Massimiliano da Torino.
1: Io lo scontrino lo lasciavo sempre lì, tanto pensavo non servisse a nulla, da oggi me lo porto via e lo strappo subito. Mi avete messo un po' d'ansia, ma meglio così. Paola da Roma.
0: Però l'ideale sarebbe proprio non stamparlo, però sai, capisco che c'è
1: magari
0: chi l'ansia,
1: molti vogliono
0: dice,
1: sapere il saldo, Max.
0: Ma dipende se fai dopo il prelievo, se fai stampa ricevuta solo il prelievo o prelievo con saldo, quindi dipende.
1: Sì.
0: L'ideale è non stampare mai il saldo, perché fai sapere le cose tue anche se che c'hai zero o sotto zero.
1: Ma perché non si organizzano le banche a chiedere il saldo, te lo fanno vedere senza richiedere la ricevuta? Io questo non capisco, cioè te lo fanno vedere a schermo, ok, tu questo
0: no,
1: è il tuo saldo.
0: Peggio, ci può essere qualcuno dietro, ma perché te lo fanno vedere?
1: Scusa,
0: a parte che oggi fai tutto da home banking, dallo smartphone, si vuole sapere il saldo, però se
1: però
0: molti...
1: ci sono anche tante persone anziane che non sanno usare questa cosa, però.
0: Sì, d'accordo, ma l'atteggiamento è, cioè perché io chiedo il saldo, cioè perché chiedo la ricevuta? Perché voglio essere sicuro in caso di mancata erogazione dei soldi, perché a volte si bloccano i tagli ATM, almeno c'ho la ricevutina, capito? Questo ha senso, molti ragionano così. A me il truffatore mi ha chiamato, quando ho visto il mio saldo ha chiuso lui per disperazione. Senti, divertenti, Luca, ciao. Oh, allora quanto c'hai là? No, -20, ho prelevato, non mi ha fatto prelevate, mi ha mandato indietro, mi ha dato la ricevuta dello zero.
1: Poi c'è anche sull'altro argomento, quello dei denti. Ma davvero in futuro potremo fare crescere i denti? Io ne ho già persi due, quasi quasi aspetto invece dell'impianto. Andrea da Bologna.
0: Perché è vero un po' sta cosa, ragazzi, cioè sarebbe, in realtà stanno studiando di sbloccare questa speciale proteina che possa dunque evitare di far crescere, cioè togli la limitazione, il diente potrebbe ricrescere, ma in realtà serve soprattutto a quelle persone che hanno problemi con la dentazione, con la dentatura, proprio che non gli crescono alcuni denti. Questo potrebbe aiutare, sono tante le persone che soffrono di queste patologie. Va bene, dai ragazzi, vi sentiamo ancora tra poco e tra poco scopriamo anche i segni zodiacali più fortunati di oggi e l'agenda nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: suonata.
1: Swim, la canzone dei BTS su Radio Kiss Kiss.
2: L'oroscopo dei mattinieri.
1: Buongiorno Laleti.
3: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: Allora, oggi lunedì 4 di maggio, che bello il mese dei fiori, ma molti forse lo detestano perché è anche il mese dell'allergia per eccellenza, però insomma.
3: Mamma mia, c'è tanto polline che vola. Cioè,
1: bello, bello, però maggio è anche il mese dei matrimoni. In ogni caso, buon 4 di maggio a tutti, è il momento di scoprire quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi. Il nostro podio, terza posizione, per quale segno?
3: Per il segno del Toro, stabilità e soddisfazioni concrete. Le vostre scelte recenti inizieranno a dare risultati visibili anche sul piano economico.
1: Al secondo posto, quale segno zodiacale c'è?
3: Il segno del Sagittario. Energia alta e mente lucida. Ottimo momento per prendere decisioni importanti o nuovi inizi che prometteranno bene. Salute al top.
1: E al primo posto trionfa
3: il segno del Leone. Giornata brillante, occasioni sociali e piccoli colpi di fortuna vi metteranno al centro dell'attenzione, soprattutto nel lavoro. Ottime le entrate di Conquibus.
1: Il denaro vince sempre, allora, anche oggi, vedi? Allora, riepiloghiamo i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, lunedì 4 maggio, sono:
3: in terza posizione il segno del Toro, in seconda posizione il segno del Sagittario, in prima posizione il segno del Leone.
2: L'agenda dei mattinieri.
1: Dai che ce la facciamo stamattina.
3: Ce la facciamo.
1: Dai. Allora, dicevamo 4 maggio, cosa si celebra in questa data e cosa si ricorda quest'oggi? Vai.
3: Iniziamo dai santi del giorno. San Floriano, patrono dei vigili del fuoco.
1: Santa Barbara pure mi pare. Vabbè, comunque dai.
3: Ciriaco, San Silvano e Santa Antonina.
1: Bene.
3: Passiamo agli eventi del giorno. 77 anni fa la tragedia di Superga, l'incidente aereo che uccise 31 persone, 4 membri dell'equipaggio e 27 tra calciatori e staff del Grande Torino.
1: Mamma, che tragedia, già. Vero? Oggi ci saranno sicuramente iniziative e ricorrenze per ricordare quella tragedia.
3: Sì.
1: Poi,
3: il 4 maggio del 1959 vengono annunciati i primi Grammy Award, gli Oscar della musica.
1: I Grammy Award. Poi,
3: oggi è Star Wars Day. Star Wars Day.
1: Ah, lo Star Wars Day.
3: Sì.
1: Perché? Che c'è oggi?
3: Aspetta, fammela sentire.
1: Bella, puoi parlarci.
3: Giornata per celebrare il mito cinematografico della saga Guerre Stellari.
1: La fanfara, poi devo mettere, sai, quello della morte nera.
3: Mi piaceva più questo, hai fatto bene con questo. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno di 97 anni fa Audrey Hepburn.
1: Hepburn.
3: Viva tra le più leggendarie di Hollywood.
1: Tipo, ti ricordi, che ne so, qualche film?
3: Colazione da Tiffany.
1: Anche Sabrina, ci sono tanti film, tanti capolavori.
3: Compleanno a Rocco Siffredi, l'attore e pornodivo italiano, compie oggi 62 anni.
1: Ti ricordi qualche film?
3: No. Dei suoi nessuno, perché non ne ha mai visto un film suo.
1: Va bene, poi
3: auguri a Jorge Lorenzo, il motociclista spagnolo, spegne 39 candeline. Mamma mia, stamattina non ce la faccio proprio. Concludiamo con la storia della musica. In questa settimana del 1986 le classifiche di mezzo mondo vedono trionfare Joe Cocker con You Can Leave Your Hat On.
1: Hackathon, così.
3: Ho capito, dai.
1: You can leave your hair on.
3: Oggi porta qua.

0: Ma che volevi dire? Che
1: quanti
0: volevi
1: spogliarelli sono stati fatti con questa?
0: Beh, ancora ne fanno, no? Classico da strip, però.
1: Sì.
0: Canzone che in realtà era stata lanciata una decina d'anni prima da un altro artista, poi ripresa da Joe Cocker, divenne poi famosa in quegli anni, come li ricordavi anche tu.
1: Con 9 settimane e mezzo.
0: Sì, 9 settimane e mezzo. L'applauso dai a Joe Cocker, ragazzi. Grande, grande, ci manca tanto. Poi io ricordo per esempio anche Up Where We Belong, no? Quell'altra canzone di Jennifer Warnes, bellissima. Insomma, tante altre interpretazioni di questa voce graffiata e così rock, così bella di Joe Cocker. Allora, buongiorno ancora dai mattinieri, grazie la Leti.
1: Ma grazie a te, anzi, mi dispiace che oggi non sono in forma.
0: Ma è normale, tranquilla.
1: No, dai, non essere cattivo, però.
0: Andiamo, restiamo ancora in quegli anni lì. 1985, King, ricorderete anche questa, immagino, su Radio Kiss Kiss Love and Pride.

0: dal 1985, ripartiamo. E sei in punto di questo lunedì 4 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento al nostro regista
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Grande super Andrea, buongiorno a voi tutti. Pronti, perché tra poco c'è la raffica. Allora, da tutta Italia vi chiamiamo all'appello, noi e voi ci automotiviamo in questo lunedì mattina con il vostro saluto. Salutate la vostra categoria di mattinieri. Noi allora, vocali per dire buongiorno e urlare il vostro animo, animo, il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Pronto, tra poco raffica veloce, tra poco anche le ultime notizie dalle agenzie, vediamo tutti gli aggiornamenti, ma ripartiamo come sempre dalla musica più bella, The Colors, questa è Rolling Stones. Yeah.

0: Buongiorno ragazzi, facciamo un applauso a tutti i mattinieri che sono svegli questo lunedì. Bravi,
1: certo.
0: bravi. Bisogna produrre.
1: Sempre.
0: Non siete soli, siamo in tanti. Tangenziali Est già bloccate. Un applauso ai tangenzialanti. Si può dire, no?
1: Sì.
0: Dai. Corino batte entusiasmo. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli.
1: La Leti.
0: Insieme al giorno dalle 5 alle 7, ricordate l'assoluta diretta. La missione è informarvi e voi dovete reciprocamente fare lo stesso con noi, cioè dovete raccontarci un po' di come inizia questa settimana. Tra poco raffica veloce. Nome, città, mattinieri, perché vocali a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Ecco, per esempio tu che ci segui da un po' ma ancora non hai fatto sentire la voce, o te che sei un nuovo ascoltatore, ecco, da dove vieni, da dove provieni, chi sei, che fai, raccontalo con un vocale qui su Radio Kiss Kiss. Intanto ripartiamo dalla stretta attualità e in primo piano anche per le agenzie c'è Trump che soffia su nuovi venti di guerra in Medio Oriente, boccia di fatto la proposta iraniano in 14 punti e definisce possibile un nuovo attacco, ma continuano le trattative, assicura Wyckoff. L'Iran intanto ha beffato il blocco americano ad Hormuz perché una nave è passata e tagliato la produzione di greggio. Trump poi crolla nei sondaggi negli Stati Uniti per gli americani, insomma il 62% degli americani boccia il suo operato e a 6 mesi fra l'altro dalle elezioni di medio termine. Mai così male per Trump. Missione Lampo di Rubio che è a Roma per ricucire con il Papa americano, ma poi vedrà anche la presidente del Consiglio Meloni, si lavora un faccia a faccia per giovedì. Non si ferma l'onda di emozione che ha accompagnato invece la notizia della morte di Zanardi a 59 anni, un pensiero dai 62.500 della Stramilano, una dedica ad Alex, orgoglio bolognese, il pubblico del Dallara gli ha dedicato un grande striscione in Bologna-Cagliari. La città proclama il lutto cittadino per domani, martedì appunto c'è il giorno dei funerali che si celebreranno invece a Padova dove sono attesi in migliaia. Poi tanto sport, l'Inter conquista lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato, c'è stata una notte di festa in Piazza Duomo, mentre l'Inter fa festa il Napoli è quasi sicuro il secondo posto, si infiamma la corsa agli altri 2 posti Champions, cade il Milan sconfitto dal Sassuolo 2-0, frena a sorpresa la Juventus costretta al pari casalingo con un già retrocesso Verona e oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina stasera alle 20.45, sempre oggi ma alle 18.30 Cremonese Lazio. E poi Sinner da leggenda in finale a Madrid travolge Zverev 6-1-6-2 in meno di un'ora e vince così il 5° Masters 1000 di fila, un'impresa tra l'altro mai riuscita a nessuno. Adesso Sinner ha annunciato che parteciperà ai prossimi 2 tornei Internarossa, vale a dire a Roma, internazionali di Roma e anche ovviamente Roland Garros a Parigi, e quindi ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza a Roma in particolar modo. La Formula 1 a Miami, altro capolavoro di Kimi Antonelli che vince la 3ª gara su 4 in stagione e resta in testa alla classifica con 100 punti, 20 più di Russell, suo compagno di squadra Mercedes, oggi 4º. Alla fine anche lui ha dedicato la vittoria ad Alex Zanardi, con cittadino bolognese. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce 6º, 7º invece Lewis Hamilton. Queste le notizie principali, tra poco sentiamo tutte le vostre al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Sentiamo tutti I Love You, dai, prima di mettere tirar fuori tutta l'energia con la raffica. You're Beautiful, la canzone di James Blunt.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi.
2: No Max, non mi sta bene.
1: Cosa ragazzi, è il momento della raffica. Nome, città, mattinieri, perché siete subito in onda. Vocali adesso a questo numero
3: 347 490 0042.
1: Lei, ti vuoi dare qualche indicazione? Grazie.
3: Scriveteci, mandateci messaggi vocali, perché svegli a quest'ora, dove state andando, entrate un po' nel dettaglio della vostra vita. Che c'è? Dai, non mi fare così, che io ho preso la rincorsa per riuscire a parlare.
1: È stata bravissima, convincente stamattina, veramente. Buongiorno Veronica, saluta gli insegnanti.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, animo. Saluto tutti gli insegnanti. Dai, che la scuola sta finendo finalmente.
1: Forza.
4: Bacione a tutti. Veronica da Caltanissetta.
1: Vai, pronto, buongiorno, chi c'è?
5: Buongiorno mattinieri. Questa settimana inizia che oggi per lavoro andiamo da Sesto Fiorentino a Vienna in macchina. Settimana molto in salita.
1: Dai, buon viaggio ragazzi. Angelo, buongiorno.
6: Buongiorno Omar, buongiorno Leti.
5: Ciao.
6: Buongiorno a tutti mattinieri. Oggi tutto è tranne che un buongiorno. Angelo da Sant'Agata.
1: Ma perché?
6: Purtroppo oggi è lunedì.
1: Vabbè, ragazzi.
6: Buona giornata a tutti, un bacio. Kiss.
1: Animo.
7: Ragazzi, buongiorno. Alfredo da Binasco. Stamattina niente lavoro, finalmente si parte. Raggiungo i miei giù, vado a Napoli. E prendiamoci questa settimana con più leggerezza. Un abbraccio grandissimo e buona giornata a tutti.
1: Eccolo. Scusa, c'ho il gatto che mi tira il pantalone.
3: Ma stanno tutti qua.
1: Buongiorno, chi è? Vai.
8: Ciao Max, ciao Levi, sono Francesco da Spino Tadda, provincia di Cremona. Vai. La prima consegna già l'ho fatta, ho portato mio figlio al lavoro.
1: Ah, una consegna.
8: Ora fa la seconda consegna, porto mia moglie al lavoro.
1: Giusto,
8: E poi mi fermo mezz'ora nel bar di mio figlio e alle 7 vado al lavoro io.
1: Dai, forza, ce la puoi fare.
8: Chissà a tutti.
1: Chissà a te. Buongiorno Fidel.
9: Buongiorno mattinieri, buongiorno Italia, buongiorno Radio Kiss Kiss, Fidel da Formia.
3: Ciao.
9: È vera. Buongiorno mattinieri, buongiorno Italia, buongiorno Radio Kiss Kiss, Fidel da Formia.
3: Ciao.
9: È vera quella cosa della sigla.
1: La sigla.
9: Fra le coperte, ma le scoperte.

0: buon lunedì.
1: Capito?
2: Anche a te.
1: Hai consigli da dare? Primo giorno di lavoro insieme, la Leti. Sentito? Auguri
2: sì,
1: a
2: sentito.
1: Voi, auguri, va.
3: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
3: Gennaro da Melfi.
1: Ciao Gennaro, che dici?
3: Vado a prendere servizio a Potenza.
1: Sì.
3: Faccio l'autista di autobus sostitutivi. Animo.
1: Allora voglio salutare Dennis che ci spiega perché oggi è lo Star Wars Day. Vai Dennis, vai.
4: Ciao Max, Aletti, volevo spiegare perché il 4 maggio sarebbe il giorno di Star Wars.
1: Vai.
4: In inglese la famosa celebre frase del Star Wars, May the Fourth be with you, che la forza sia con te, sarebbe
1: May 4, maggio,
4: certo. The Force, che poi loro dicono Fourth, quindi sarebbe 4 di maggio,
1: giusto.
4: Si tratta il 4 maggio.
1: Bellissimo,
4: di
1: grazie Dennis, grazie.
2: Buongiorno.
5: Animo.
2: Animo.
5: Chissà a tutti.
2: E chi seguiste te?
5: Destinazione Emilia Romagna. Saluti da Spig, Michele, Fabio e Antonio.
2: Un abbraccio. Grazie.
5: Animo.
1: Vai. Grandi ragazzi, senti qua chi
6: buongiorno
1: c'è.
6: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
6: Un saluto da me e la mia ragazza. Stiamo tornando da un viaggio a Torino.
1: Ah, come andata?
6: E alle 8 si attacca al lavoro.
1: Mamma mia,
7: ragazzi. Oggi è il compleanno di mio figlio, compie 19 anni.
1: Sì, gli facciamo gli auguri.
2: Sì,
1: come si
2: auguri.
1: Chiama? Pronto, buongiorno.
8: Buongiorno Leti. Buongiorno Max, buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
8: Nunzio, sveglio sempre a quest'ora, direzione Cilento.
1: Vai Nunzio, pronto? Buongiorno.
9: Ciao Max, ciao Leti, finalmente sento di nuovo le vostre voci. Torno ad aprire alle 6:30 al bar.
2: Sì.
9: Per un anno mi avevano cambiato il turno, adesso alle 9.
1: Dai,
9: adesso finalmente si riprende la mattina.
1: Dai, brava Silvia, un bacio. Buongiorno, siamo i mattinieri di Radio.

0: Chi schissa a te che quando fissi un obiettivo fai tutto per raggiungerlo e non ti ferma nessuno. Chi schissa a te che vuoi condividere tutto con i tuoi amici, soprattutto serate, musica e risate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni regina. Forse non è un caso se i rotoloni regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
11: La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Buongiorno ragazzi!
1: Animo, animo!
0: Possiamo fare, dai, che ce la facciamo stamattina con rinnovato entusiasmo, sei chiaro?
2: Sempre.
0: Noi siamo pronti, l'Italia è pronta, dicono anche gli scienziati che hanno lanciato dei satelliti speciali. L'Italia praticamente lancia questi 7 satelliti che si chiamano EO. EO,
2: sì.
0: Oppure IO, se vogliamo leggerlo così all'inglese, cresce la costellazione di Iride. Si tratta,
2: sì,
0: di, diciamo, 7 piccoli satelliti grandi, per intenderci come labbattrici, ma sembra abbiano un peso enorme sul futuro dell'Italia.
2: 70 kg comunque quest'anno.
0: Sì, però hanno un peso importante, sì, per l'Italia. Sono stati lanciati dalla California con un razzo di SpaceX e fanno parte di questo progetto che si chiama Iride. È una sorta di costellazione italiana che osserva la Terra. Con questo lancio, leggevo, siamo arrivati a 31.
2: Mm-hmm, sì, 31 satelliti in orbita abbiamo. Sì.
0: L'obiettivo è avere questo sistema sempre più veloce, fino quasi al monitoraggio in tempo reale dell'Italia. Allora, dicevamo, che cosa fanno? Perché c'è sempre chi dice, vabbè, ma perché spendiamo i soldi pubblici per queste cose? Perché sono stati spesi i soldi del PNRR, per intenderci.
2: Sì.
0: Allora, questi satelliti sono utili e saranno utili a controllare frane, alluvioni, incendi, qualità dell'aria e perfino lo stato delle nostre infrastrutture. Insomma, il punto chiave è avere anche l'autonomia con i satelliti, la sicurezza, le cose spaziali, per intenderci. Dobbiamo appoggiarci, come per l'energia nucleare, anzi il nucleare non ce l'abbiamo, insomma, prendiamo dal nucleare degli altri l'energia elettrica. Il punto chiave, insomma, è l'autonomia. Con Iride l'Italia non deve più dipendere dagli altri per avere, diciamo, dati fondamentali, può osservare, capire, intervenire più rapidamente. E non solo, non è solo sicurezza, questi dati possono per esempio diventare anche un motore economico, creando servizi per aziende, start-up e agricoltura. Per capirci, hanno già raccolto immagini per un'area grande 30 volte l'Italia, insomma pochi chili nello spazio ma tanto valore,
2: sì,
0: qui sulla Terra. E viene fuori nuovo il tema dell'indipendenza, no? E della non dipendenza economica da parte di altri in fatto di energia. Allora, giocando su questo tema molto d'attualità, ecco, ci chiediamo, invece la dipendenza e l'indipendenza quanto è importante nella vita di tutti noi.
2: È vero, molto.
0: Tu
2: molto
0: quando
2: importante.
0: È che hai raggiunto l'indipendenza economica, per esempio? Quanti anni avevi? 18 anni, già lavoravi?
2: Sì, sì,
0: bravi,
2: sì.
0: Brava,
2: sì,
0: sta, sì, ragazza, sì. Quindi, nella vostra vita, dove avete conquistato magari indipendenza, dove invece avete, diciamo, ancora qualcosa da conquistare, lavoro, soldi, affetti, insomma, riguarda tutto. Dipendenza e indipendenza, non solo economica ma di vita, insomma, ci raccontate un po' il vostro percorso. Sembra un po' complessa, però per esempio ricordatevi di quando avete raggiunto la vostra indipendenza economica, la prima cosa che avete fatto, cioè la prima follia, comprato l'auto, che so.
2: No, ho comprato il telefono.
0: Lo smartphone?
2: Sì, usato.
0: Anzi, prima era il cellulare.
2: Bravo, infatti l'ho chiamato telefono, cellulare.
0: Sì, vabbè, bello, sì, bello. Quindi,
2: era il Nokia, mi ricordo, quelli vecchi, proprio, 8210.
0: Fate, vuoi fare altra pubblicità?
2: Che pubblicità?
0: Esiste ancora? No?
2: Ma no, che esiste, Max, ma che stiamo a parlare?
0: Per farvi capire come cambia le cose, sembrava fosse il leader in tutto, invece
2: dai.
0: Va bene, allora, vocali a questo numero, grazie.
2: 347 490 0042.
0: Lancerei anche, se potessi controllare dall'alto qualcuno, chi controlleresti? Parliamo un'altra volta,
3: dai. In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La stai cantando tutta, l'hai finita la Leti?
2: Sì,
1: meno
2: finita,
1: male,
2: è cantata tutta, cioè, ragazzi. Ma lo sai che mi piace questa canzone.
1: Le 6:31, buongiorno, siete con i mattinieri di Kiss Kiss, sì. Max Poli, la Leti, sì. Buongiorno e
2: animo,
1: dai che ce la possiamo fare questo lunedì, ragazzi, se ci aiutiamo reciprocamente ci diamo forza. E allora, indipendenza economica, io sto ridendo per i tanti messaggi che ci state inviando,
2: sì,
1: sull'indipendenza economica. Siamo partiti da una notizia e poi vi abbiamo chiesto, a proposito di indipendenza, ma come siete messi? Io ce l'ho fino al 15 del mese, l'indipendenza economica, poi divento figlio a carico pure del gatto. Alessandro, grazie. Ce l'ho sentita indipendente quando ho pagato il primo affitto da sola, poi ho capito per chi mi erano sempre nervosi a fine mese, questa è una cosa condivisa.
2: Questo è normale.
1: Luca dice, ragazzi, per anni ho detto tanto, ci penso domani, poi un giorno il conto mi ha risposto, no,
2: vero?
1: Ci penso io a te. Ho iniziato a organizzarmi, io se mi avvicino al banco, levati da lì, la voce automatica mi risponde praticamente. Questo per quanto mi riguarda. Vuoi leggere qualcosa tu? Andiamo, c'ho anche un vocale.
2: Andiamo, vai.
1: Sta ragazza stamattina non vuole lavorare.
2: No,
1: cioè
2: no,
1: proprio...
2: ma lo sai questa mattina. Sì, cioè, dai, porta pazienza.
3: Sono sempre io, Mena. Ho fatto prima un vocale, ma vorrei ripeterlo per quanto riguarda la vostra domanda.
1: Vai.
3: Per l'indipendenza. Io sono diventata indipendente all'età di 18 anni, proprio come Lady. E ricordo ancora, ero diventata segretaria d'azienda perché un amico mi aveva proposto
1: questo lavoro,
3: questa occasione, e l'ho presa al volo. E pensate un po', i primi giorni andavo al lavoro in bici, ma poi primo stipendio, ancora lo ricordo, 1.510.000 lire, mi sono comprata, udite, il mio primo scarabeo.
1: Lo scooterino sei comprato, o scooterone, non ricordo. Va bene, bello, vedi, però ci ricordi legati al primo stipendio guadagnato. Dai, se volete condividere con noi messaggi vocali a questo numero.
2: 347 490 0042.
1: Buongiorno dai mattinieri.

0: Signor Duffy, Duffy, well, well, well, no, quello era un altro, signor Duffy.
1: Sì.
0: Buongiorno, dai mattinieri, Max.
1: La Leti.
0: Insieme tra le 5 e le 7, indipendenza economica, la prima volta che abbiamo preso uno stipendio. Cosa abbiamo fatto? Come abbiamo speso? È divertente quello che sta venendo fuori, devo dire,
1: molto.
0: Per i vostri vocali questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Senti.
2: Buongiorno, mattinieri.
1: Ciao.
2: Mi sembra strano, ma io sono indipendente dall'età di 17 anni. Dove studiavo e lavoravo.
0: Sì.
2: Questa è stata sempre la mia decisione.
0: Ecco il tuo mantra. Vabbè, cosa hai fatto tu col primo stipendio?
3: Vai. Annalisa.
1: Ciao.
3: E oggi è di nuovo lunedì.
0: Dai.
3: Mica voglia di andare al lavoro.
0: Parlaci della questione indipendenza.
3: Però dai, non ci siete voi.
0: Dai.
3: Allora, il mio primo stipendio.
1: Sì.
3: Mi sono comprata il mio primo grande motorino.
1: Sì.
3: Andava di moda e quindi tutti avevamo sì. Poi si poteva andare in due senza casco, così.
0: Si pedalava.
3: Giù.
0: Bello,
3: adesso ci sono mille regole, mille menate.
0: Quella anche
1: ma
0: giusto.
1: Anche per una sicurezza.
3: Buongiorno a tutti.
0: Però,
3: un bacio.
1: Bacio.
0: Come mi manca, cioè, io non ho avuto il sì, ma invidiavo gli amici che ce l'avevano.
1: Io, mio papà non me l'ha mai permesso, quindi.
0: Ma si capiscono tante cose, Lalita.
1: Vero? Va.
0: Pronti ad ascoltare una canzone nuova?
1: Fulminacci con Maledetto Me.

0: Fantastici, maledetto me, su Radio Kiss Kiss. Mattinieri, buongiorno e
1: animo, animo,
0: dai mattinieri, che ce la facciamo in questo lunedì mattina, ce la possiamo fare.
1: Sì, sì.
0: L'indipendenza economica, sto sorridendo per il messaggio di Sonia. Indipendente sì, ma ogni tanto una telefonatina a mamma per una ricetta che finisce con bonifico non si nega mai.
1: Ma ecco, dai,
0: anche se poi bonifica papà, dice Sonia. Va bene, ragazzi, sono strategie, eh? Ognuno sì, ce l'ha, anche certo. Tu chiami la mammina ogni tanto
1: per... Sì, ma non per farmi dare soldi, no.
0: Vabbè, ma all'inizio sai, no, non ti regoli, no. Vabbè, però no, ogni tanto il regalino ci sta, dai. Allora, quando è che avete raggiunto l'indipendenza economica? Chiaramente parliamo del primo stipendio, cosa sì. Ricordate, come l'avete speso? Messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco nel finale dei mattinieri su Radio Kiss Kiss.
2: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
3: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
2: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
4: Kiss, kiss.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.
7: Yes, yes. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Yes, yes.
10: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Kiss

0: dai. Aleti, stai bene stamattina? Stamattina, Aleti.
1: Mamma mia,
0: Claudicante,
1: non sto
0: Claudicante.
1: Bene.
0: Dai,
1: sto
0: buongiorno.
1: Bene.
0: Noi e voi siamo i mattinieri, sì. L'Italia, abbiamo letto di questa notizia, ha lanciato dalla California 7 satelliti per far crescere l'indipendenza italiana appunto nello spazio, il fatto di comunicazioni, e allora noi da qui siamo partiti, letta questa notizia d'attualità, ci siamo ispirati alla parola indipendenza, ci siamo ricordati quella volta che siamo diventati indipendenti dalla famiglia dal punto di vista economico, cioè quando abbiamo preso più semplicemente il primo stipendio, sì. Cosa abbiamo fatto? Senti, vai.
2: Buongiorno, ciao. Franco da Capua. Sto andando a Genova e il mio primo stipendio, veramente i miei primi stipendi, ho aiutato a casa.
0: La famiglia, poi chi ha comprato
3: abbigliamento. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: La mia prima indipendenza, sì, economica è stata acquistare il chiodo.
0: Il chiodo, ma quello, dai, di George Michael, bello. Te lo ricordi?
1: Sì.
0: Grande, vai.
4: Ma Max, buongiorno Leti. Alessandro Sabaudia, camionista. Il mio primo stipendio che ho avuto l'ho dato ai miei genitori.
0: Ma quanti ragazzi assennati, ragazzi? Bravi! Senti invece le ragazze sull'abbigliamento.
5: Buongiorno a tutti. Allora, il mio primo stipendio, sì, a 17 anni, sì, l'ho speso nel comprarmi un jeans Farda ai tempi, diciamo, abbastanza costoso, perché i miei genitori, mia mamma, mi vestiva con le robe delle mie cugine.
0: Come te, la Leti. Vai, pronto.
6: Ciao mattinieri, buona, ciao, settimana. Ciao. Buona settimana alla Leti, buona settimana Max. Io sono Marita e volevo ricordarvi che io col mio primo stipendio, sì, mi sono comprata un paio di jeans closed, che quando facevo le superiori era il jeans un po'
0: paginare, no?
6: Quindi, no? E visto che io non avevo grandi soldi a disposizione, non potevo mai permettermeli. Quell'estate lì ho fatto la mia prima stagione in un ristorante, in un albergo, e mi sono comprato i jeans.
0: Con tutto
6: buona
0: lo stipendio,
6: settimana, cioè, a tutti e un bacione.
0: Ma che poi sono follie che hanno fatto in molti, cioè, sì, comprare qualcosa di griffato e costoso e spendendo tutto, veramente, proprio si fanno follie. Sì. C'è chi è riuscito col primo stipendio a pagarsi tante altre cose, un paio di testo c'hai.
1: Vai, allora, il mio primo stipendio vero a 22 anni era già finito prima ancora che arrivasse, in previsione avevo già chiesto prestiti a tutti, Eleonora da Latina. Poi il mio primo stipendio l'ho ricevuto a febbraio 2021, come l'ho speso? Pagando il carro attrezzi e due gomme nuove alla macchina. Perché? Perché la mia ex amica era molto gelosa del mio nuovo impiego, che me ne ha mandate talmente tante da portarmi sfiga.
0: Occhio, Riti Apotropaici.
1: Eleonora da Carbonia.
0: Ciao Eleonora.
1: Poi il mio primo stipendio, avevo 17 anni, facevo la babysitter e l'ho speso per comprare la mia prima cavalla, Alessia.
0: Ah, capito, la cavalla si è comprata. Sì. Va bene. Tra poco il finale nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
7: Io non lo so più. Cos'è normale? Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga, nei mattinieri di Kiss Kiss al volo finalissimo. Devo dire che facciamo un sunto su quello che avete fatto con il vostro primo stipendio.
2: Sì.
1: Allora, in tanti l'abbigliamento, in tanti si sono regalati cose griffate, ma tanti altri anche il motorino, che è andato tantissimo come primo stipendio. Ci avete anche riacceso ricordi di quelli incredibili.
2: Sì.
1: Volevo salutare proprio in chiusura chi ci scrive delle cose anche molto divertenti. L'indipendenza vera, quando puoi dire non mi piace questo lavoro, a cercarne un altro senza panico. Io ci sto ancora lavorando, ci scrive Melissa. Saluto poi Antonio che scrive: ragazzi, primo stipendio non me l'hanno dato proprio, sono passato al secondo. I conti con la dura realtà, lo sto ancora aspettando, non mi pagarono e cambiai lavoro. Mamma mia, ragazzi, succede anche questo.
2: Sì.
1: Allora, tra poco Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana, grazie alla regia
2: Andrea Cimmino.
1: Sempre prezioso. Con i mattinieri torniamo in onda domani e come sempre tra le 5 e le 7 vi lasciamo con i Take That Shirt dal 1994. Tra un po' anche la redazione con tutte le ultime notizie. Da Max

0: dal 1994 con Sure. Adesso ci colleghiamo subito con la nostra redazione, c'è Alessandra Prea per tutte le news, a tra poco.
1: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. In apertura il calcio, l'Inter è campione d'Italia. I nerazzurri, dopo aver battuto il Parma 2-0 con tre giornate d'anticipo, hanno conquistato il loro 21esimo scudetto, il primo di Chievo allenatore, il primo di Marotta presidente e il primo della proprietà americana. A San Siro è esplosa la festa dei calciatori e dei tifosi che hanno assistito all'incontro e che tornano a festeggiare il tricolore in casa dopo 39 anni. Festeggiamenti durati tutta la notte a Milano, in Piazza del Duomo, ma anche in tante altre città. E sullo sport torneremo in coda al giornale. Ora Medio Oriente è di nuovo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo che Trump ha ritenuto inaccettabile l'ultima proposta di Teheran per porre fine al conflitto. Il presidente americano ha già annunciato l'avvio di iniziative imminenti da parte della Marina militare per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Tuttavia l'inviato della Casa Bianca, Witkoff, assicura che contatti tra le parti con la mediazione del Pakistan sono ancora in corso. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso a Roma per incontri con il cardinale Pietro Parolin e i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Possibile anche un colloquio con la premier Giorgia Meloni. La visita arriva mentre Donald Trump mantiene la pressione su Europa e Italia tra guerra in Iran, dazi e ipotesi di riduzione delle truppe americane. E Rubio giovedì incontrerà anche il Papa, che ieri al Regina Coeli ha auspicato un mondo rinnovato alla portata di tutti, dove accoglienza e uguaglianza superino esclusione e disuguaglianza, in contrasto con una realtà ancora segnata da privilegi per pochi. Nella giornata dedicata alla libertà di stampa, il pontefice ha ricordato i reporter vittime di guerre e violenze. Secondo l'UNESCO, nel 2025 sono stati uccisi 128 giornalisti. In Italia è stata istituita anche la giornata nazionale in loro memoria. La cronaca, gli sviluppi del caso di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dai PM di Pavia per mercoledì, accusato di aver ucciso la giovane 19 anni fa, sta valutando con la difesa se rispondere o avvalersi del silenzio in assenza degli atti. Intanto emergono indiscrezioni su vecchi post dai contenuti violenti per una presunta ossessione amorosa, ma i legali dell'uomo escludono collegamenti con la vittima. E torniamo allo sport, tennis. Jannik Sinner riscrive la storia e conquista per la prima volta in carriera il Madrid Open. L'azzurro ha superato in finale il tedesco Zverev con un netto 6-1-6-2 in meno di un'ora di gioco. Successo storico per il numero uno al mondo, che diventa il primo giocatore di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Miami. Il pilota italiano della Mercedes ha trionfato nella quarta gara del mondiale di scena in Florida, precedendo le due McLaren di Norris e Piastri. Quarto posto per l'altra Mercedes di George Russell, quinta la Red Bull con l'olandese Max Verstappen. E infine il calcio, abbiamo parlato in apertura della festa nerazzurra per la conquista del 21esimo scudetto dell'Inter, che a tre giornate dal termine ha battuto il Parma 2-0. Si complica invece la corsa Champions per il Milan, sconfitto in casa del Sassuolo 2-0, e per la Juventus fermata allo Stadium dal Verona sull'1-1. Stasera la Roma, che ospita la Fiorentina, potrebbe portarsi ad un solo punto dal quarto posto occupato dai bianconeri. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, a più tardi e kiss kiss a tutti.

0: Grazie alla nostra redazione, noi cominciamo la nuova settimana Radio Kiss Kiss, una nuova settimana del Pippo Pelo Show. Buongiorno signora Petro.
1: Buongiorno, buongiorno signor Pelo, come va? Tutto bene? Buon lunedì e buon inizio settimana.
0: Tutto bene, mi vedi oggi? Domani sì. Sarò diverso.
1: Come sarai senza
0: perché
1: la barba?
0: Perché oggi toglierò la barba.
1: Ma perché?
0: Ho fatto un fioretto. Sto scherzando.
1: Ho passato tutto il weekend a rispondere alle tue corteggiatrici.
0: Sì, per la barba.
1: Le corteggiatrici della barba.
0: Le corteggiatrici della barba, ce ne sono tante.
1: Tantissime. È vero.

0: Eccoci qua, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. E la barba la togli, la metti, eravamo rimasti
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, ma anche per questioni di caldo. A volte mi fa, diciamo, questa peluria sul volto mi fa calore. Mm-hmm. Me ne sono accorto in questi giorni di vacanza al sole.
0: E infatti sei molto bronzato.
1: Dove avvertivo, diciamo, un certo caldo al viso.
0: Okay.
1: Perché ho comprato i ventilatorini, quelli che si usano, sai che...
0: Ma non era proprio un weekend da ventilatorino.
1: In giro così. No, al sole c'erano tipo 32 gradi.
0: A weekend anche abbastanza freddino.
1: Sì. Allora Adriana, noi siamo vestiti così perché veniamo in TV.
0: Sì.
1: Quindi dobbiamo avere un certo contegno. Noi siamo molto, diciamo, casual come persone. Uh-huh. Tu hai dei jeans, diciamo, per cui... che sono finiti in un incidente.
0: Ho dei jeans strappati
1: in lavatrice,
0: stamattina,
1: sì,
0: le
1: sì,
0: sneakers,
1: sì. Le
0: t-shirt.
1: Sneakers, così.
0: Molto informale.
1: Noi scegliamo questo. Tokyo invita, diciamo, i giapponesi, ai dipendenti a lavorare, andare a lavorare
0: in pantaloncini
1: con i
0: corti.
1: Pantaloncini corti per il risparmio energetico. Dobbiamo risparmiare raffreddamenti eccessivi delle stanze in cui le persone lavorano, per cui andate in pantaloncini senza problemi, che lavoriate in banca, che siate dipendenti pubblici, lavorate, che ne so, in un ufficio postale o altro ancora, andateci con i pantaloncini. Tu che ne pensi? Ti piace l'idea?
0: Allora, sì, potrebbe essere un'idea giusta, anche
1: in
0: perché
1: in Italia lo sai che è vietato.
0: In
1: un
0: Italia
1: dipendente
0: è vietato.
1: Di una banca non si può presentare con
0: per
1: i
0: esempio
1: pantaloncini.
0: Vai in banca o anche, che ne so, a scuola è proprio difficile incontrare un prof con i pantaloncini corti.
1: Anche Pica, per esempio, a Pica è vietato vestirsi come si veste, ma niente da fare. Cioè ci vorrebbe
0: infrange le regole.
1: Un personal shopper, sai, quelli che ti accompagnano a comprare le cose. Prego, sentiamo qualcuno degli ascoltatori che stanno già dicendo.
2: Ciao Radio Kiss.
0: Ciao, buongiorno.
1: Cosa stava scrivendo?
2: Ciao Radio Kiss, ma è lunedì, i barbieri non sono chiusi. Pippo, devi rimandare a domani allora il taglio della barba.
1: Devo rimandare a domani.
2: Kiss a tutti, perché? Buona giornata.
0: Di
2: Paola
0: lunedì.
2: Da Padova.
0: Ciao Paola,
1: Paola,
0: grazie.
1: Paola da Padova sono chiusi e anche il mio barbiere potrebbe essere chiuso, ma lo faccio aprire.
0: Apri apposta.
1: Io sono come Michael Jackson, Madonna, cioè sì, i negozi aprono per me.
0: Aprono anche se sono
1: siamo
0: chiusi.
1: Siamo io, Michael Jackson, Madonna, mi pare Bono. Chi è l'altro? Siamo in quattro. Sì,
0: in tutto il mondo,
1: attenzione. Lady Gaga.
0: In tutto il mondo. Lady Gaga che
1: apre... Lady Gaga, adesso poi lei si offende.
0: Sì, quando fa la barba Lady Gaga chiude il barbiere.
1: Facciamo una domanda semplice agli italiani. Come siete vestiti stamattina? Come vi siete vestiti per andare a fare cosa? Cioè, tipo, lavoro a scuola, oggi ho un tailleur. Lavoro in banca, oggi ho dei pantaloni e una giacca. Qualsiasi
0: sono
1: cosa
0: abbiate. Sono tante, le persone che lavorano in divisa, per cui tolgono gli abiti normali, quelli soliti, e indossano una divisa o anche un camice nel caso degli operatori sanitari, i medici.
1: Intanto salutiamo un po' gli amici, qui ci sono tanti messaggi al 347 490 0042. Ci sono tante persone che stanno già dicendo la loro, non so di cosa stiano parlando, però noi li sentiamo subito. Prego, vai.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
0: buongiorno.
3: Sono Augusto Moschiano, chiamo da Castel San Giorgio e io tengo chi mi accompagna a comprare i vestiti.
1: Lui
0: ha vedi?
3: Metà.
1: La sua dolce metà sceglie gli abiti per lui.
0: Abbiamo ancora questa figura molto diffusa che è per
1: e
0: i mariti.
1: Anche molto discussa.
0: È per i mariti, che è la moglie o compra da sola per i mariti, per i compagni, oppure il marito non va senza la propria moglie.
1: Non va senza la propria,
0: o la propria compagna a
1: che
0: comprare l'abbigliamento.
1: Che cosa deve mettersi.
0: Sì, sì.
1: Pinca avrebbe bisogno di una
4: buongiorno,
1: moglie.
4: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
4: Io da marzo che sto usando i pantaloncini perché dove lavoro io in fabbrica fa caldo.
1: Fa caldo,
0: ecco.
1: Vedi, sentiamone altri perché ce ne sono tanti, grazie.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io vestito rigorosamente di nero per il mio lavoro NCC.
1: NCC okay. Vestito di nero.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
6: Io ballerine, jeans, camicetta e giacchina. Ho dovuto portare mia figlia in aeroporto, partono in gita per Parigi.
1: Beh,
6: adesso torno a casa, porto fuori il cane e vado a lavorare.
1: Sembra un abbigliamento buono
6: Monza.
1: Per chi accompagna la figlia.
0: Sì, sì.
1: Le ballerine. Tu le metti le ballerine?
0: Io non le amo le ballerine.
1: No, non le
0: amo
1: perché mette
0: bene.
1: Sempre qualcosa di più alto, Adriana, perché
0: no, ma le ballerine
1: ruba 10 centimetri alla natura di solito.
0: No, non è, magari anche io per un fatto di centimetri, ma le ballerine no.
1: Vai.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
7: Oggi tenuta sportiva perché si cominciano le camminate a passo veloce.
0: Ok.
1: Vedi?
7: Sul lungomare. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Okay,
1: una
0: ciao,
1: tuta.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sono Anna di Lodi, direzione Pioltello. Io lavoro in ditta, in fabbrica e sono su jeans e una t-shirt a manica lunga. Ciao.
1: jeans.
8: Buon lunedì, dateci la giusta carica.
0: Però, grazie. Però, diteci anche come siete vestiti stamattina, ma per fare cosa?
1: L'ha detto, cioè, lavora in fabbrica.
0: Ah, lei anche lei lavora,
1: certo,
0: in fabbrica.
1: Sì, sì, okay. Come no? Vai.
9: Io sono un operatore sociosanitario, lavoro nel blocco operatorio di un ospedale qui in Piemonte a Savigliano. E mi cambio e metto una divisa monouso tutti i giorni. Uguale.
1: Divisa monouso.
9: Ciao, buon lunedì a tutti.
1: Anche Anna Chiara utilizza una divisa monouso per venire qui. Infatti, questa maglietta non vorrei mica metterla anche domani, Anna Chiara. Grazie mille. Prego. E allora 347 490 0042. Come siete vestiti in questo momento? Per andare dove? Dove fare cosa? Adriana è la nostra stylist stamattina, giudica.
0: No.
1: E se non giudica in diretta lo fa dietro le quinte. Mamma, come veste male quella.
0: Dai, vi aspettiamo al 347-490-0042. Andiamo sotto la doccia.
10: Le canzoni sotto la doccia.
11: Sembra un angelo
1: caduto dal cielo. Nada, con l'amore disperato, che bella!
0: Bello questo pezzo, quindi ringraziamo i nostri ascoltatori che utilizzano e canticchiano le loro canzoni preferite in questi due appuntamenti del programma. Dal 1983, Amore Disperato.

0: stupendo.
1: Allora, questo fu un momento di leggerezza che la signora Malanima, in arte solo Nada, Nada Malanima, si concesse nel 1983, facendo ballare tutta l'Italia con una copertina psichedelica, quindi finì, diciamo, nel calderone della musica leggera dell'epoca. Lei che più o meno, tranne in alcuni episodi, è stata sempre una cantante molto impegnata, mm-hmm, e anche molto carina nell'epoca della gioventù, insomma, quando era ragazzina era bellissima. Lo è, però, tuttora, è una bella donna, però
0: bello, diciamo, riascoltare questo pezzo che, come abbiamo detto prima, è del 1983. Allora, vi abbiamo chiesto come siete vestiti oggi e siamo partiti dal fatto che c'è una nuova regola in Giappone, soprattutto a Tokyo, dove le temperature, specie d'estate, raggiungono dei picchi altissimi e
1: hanno detto basta, sì, pantaloni lunghi, ste giacche, ste cravatte che vannodano il collo, andateci in pantaloncini,
0: anche in canotta
1: e anche in t-shirt, in canotta,
0: sì, sì.
1: Ma tu andresti, cioè, se vai in banca, tipo, o vai in ospedale, trovi il primario che ti deve visitare con i pantaloncini, no, la canotta, no, no, e dei tatuaggi?
0: No.
1: Ti fideresti?
0: Beh. Ah, se io incontro. No, non.
1: E quindi
0: no,
1: l'abito fa il monaco per te.
0: L'abito fa il monaco.
1: L'abito fa il monaco.
0: Sì, sì.
1: Abbiamo Sandro. Buongiorno da Lecce, benvenuto.
0: Ciao Sandro.
2: Buongiorno. È un grandissimo onore sentire Pippo. Mi scuserà Adriana, ma lo seguo dai tempi,
0: ma
2: di Candy Candy.
1: Ma grazie Sandro. Grazie, grazie mille. È un onore anche per me.
0: Ed
1: e
0: è
1: per
0: molto
1: tutti noi.
0: Bello sapere che ci sono ascoltatori fedelissimi e che da quel momento non hanno mai più cambiato radio.
2: Esatto, e ogni volta che prendo l'auto a noleggio gli lascio sempre Radio Kiss Kiss.
1: Gli lasci sempre Radio Kiss Kiss. Allora, tu sei un dirigente di pubblica amministrazione e sì, al lavoro ci vai in jeans che ti sono concessi nel caso di, proprio perché sei un dirigente, camicia, però la giacca c'è sempre, giusto?
2: Esatto, sempre la giacca, ma mai la cravatta, perché penso che con la cravatta non si lavori.
1: Con la cravatta non si può lavorare.
2: No, sempre la giacca ma mai la cravatta, perché penso che con la cravatta non si lavori.
1: Con la cravatta non si può lavorare?
2: No, secondo me no,
1: perché?
2: Stringe troppo.

0: È letteralmente vietato?
1: No, non diciamo che il fatto è che c'è comunque la cittadinanza, diciamo, gli utenti che vengono, sembra un po' brutto arrivare in
2: Bermuda, per esempio, anche in Bermuda, esatto, no? Esatto. Però il Bermuda con le sneakers, eccetera, eccetera, non è tanto, tra virgolette, esteticamente inaccettabile, però su certi lavori non lo si può usare, giusto? Tu non lo metteresti mai.
1: Secondo me pubblica amministrazione, no.
0: Però se finiremo come Tokyo,
2: però a Tokyo hanno detto sì, fatelo, indossateli, per esempio.
1: Ma a Tokyo mettono anche le ciabattine con il calzino.
2: Ma loro, tant'è vero che le infradito, quelle che noi chiamiamo infradito, le hanno inventate loro, si chiamavano giapponesi quando noi eravamo piccini, si chiamavano giapponesi perché i giapponesi li portavano prima di tutti noi.
0: E sempre, in qualsiasi
2: quando
0: occasione.
2: Quando noi portavamo ancora la ciabatta, quella intrecciata, che infilavi il piede dentro.
1: Ed erano in legno, se ricordi.
2: Anche.
0: I zoccoli, quelli sono i zoccoli.
1: La trottola e altro.
2: Esattamente. Loro portavano le infradito, già, esatto, le pantofole infradito, diciamo.
0: Sandro, grazie mille, stai sempre in nostra compagnia e chissà te.
1: Grazie a voi, una buona giornata.
2: Grazie
1: buona
2: Sandro,
1: settimana.
2: Ciao, kiss a te. Da Sandro a Silvia, buongiorno, da Milano.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Silvia.
2: Allora, Silvia stamattina è vestita in pantaloni marroni, camicia bianca, giacca a quadri e sneakers.
3: Esatto, ecco. Rigorosamente sneakers.
2: Sì, tu ti occupi di risorse umane per un'azienda, giusto?
3: Esatto.
2: Sì. L'abbigliamento che indossi è dettato dalle regole aziendali o
3: potresti
2: usare quello che vuoi?
3: Esatto, sì, potrei mettere anche i jeans, tante volte mi capita di indossare jeans e magliettina, non c'è una regola aziendale.
0: Ma tu fai anche colloqui di lavoro?
3: Sì, io mi occupo proprio di selezione, quindi colloqui.
0: E allora ne vedrai, come si presentano? Ovviamente anche il primo colloquio di lavoro esige un abbigliamento particolare, cioè, o almeno un po' più studiato, è vero?
3: Esatto,
0: c'è chi non lo fa?
3: Sì, c'è chi si presenta in tuta, con le scarpe da ginnastica, dipende tanto anche dal ruolo però.
2: Quanto influenza la decisione finale sull'assunzione o meno di una persona il proprio abbigliamento, l'immagine, il look, sinceramente Silvia?
3: Sinceramente
2: la percentuale
3: quello
2: di influenza,
3: no,
2: che
3: non tanto, però un 15-20%
2: lo fa sì, 15%, sì. Vedi,
3: è anche una questione di rispetto comunque nel presentarsi a colloquio e porsi in un determinato modo, ecco.
2: Quindi, cioè, se venissi io, che ne so, con una tuta e dell'infradito, eccetera, cioè, mi diresti, faremo sapere.
3: No, se ti assumerei in ogni caso.
2: Oh, grazie Silvia. No, però diresti, le faremo sapere.
3: Le faremo sapere. No, diciamo che io non la dico mai questa frase, le faremo sapere.
2: Perché
0: come
2: tutti
0: dici?
2: Sanno già che è una bocciatura mediamente, vero?
3: Dipende. Però tendenzialmente si dice grazie, insomma adesso raccogliamo un po' le idee e poi le daremo un feedback in caso sia positivo che negativo.
2: E questa vale per tutti quelli che ti hanno colpito sia positivamente che negativamente,
3: sì,
2: questa frase?
3: Sì.
2: Quindi avete trovato un modo per non far capire a nessuno se sì o no.
3: Esatto.
2: Vedi,
0: no,
2: buono.
0: Però ci piace l'idea anche del feedback negativo, cioè nel senso la persona non è lì in attesa, ma sarà contattata anche nel caso di esito negativo.
3: Esatto.
2: Silvia,
0: bene.
2: Grazie mille.
3: Grazie a voi, è stato un piacere.
2: Anche
3: grazie.
2: Per noi,
3: ciao,
2: ascoltaci
3: kiss.
2: Sempre. Chi schissa te, baci.
0: Chi schissa te,
2: grazie,
0: un bacio.
2: Ciao, chi schissa te, buona giornata. 347-490-0042. Come siete vestiti in questo momento? Che dovete fare? Che lavoro fate? Dove dovete andare? E perché siete vestiti così? Se volete ce lo spiegate al telefono, via WhatsApp, audio. Grazie.
0: Intanto Lady Gaga insieme a Dolci, questa è Runaway.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Kiss, kiss.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
5: Kiss, kiss.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
5: Kiss, kiss.
11: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E la attenzione, perché dopo Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar arrivano i nostri amici ascoltatori che inviano messaggi al 347 490 0042. Il primo è Claudio, è un manager del napoletano. Buongiorno.
1: Ciao, Claudio. Allora, lo stiamo recuperando.
0: Un attimo solo che recuperiamo Claudio.
1: Ancora non ho passato, non ho superato il provino con Anna Chiara.
0: Sì, perché Anna Chiara fa il primo provino, abbigliamento, se possono parlare con noi o meno. Vai.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buona settimana. Io sto andando a scuola e stamattina indosso un tailleur molto casual.
0: Che peperino, ma che peperino questa ascoltatrice, secondo io già l'ho immaginata.
1: Ah, questa peperina, è... no peperino.
0: È un peperino lei.
1: Ah, tu dici peperino?
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Alessia da Catania. Oggi per andare a scuola ho messo dei bermuda grigi, una maglietta bianca e una felpa nera.
0: Molto bene, sei vestito benissimo.
1: Anche per i bambini il bermuda non deve essere, diciamo, deve essere corto almeno però sotto le ginocchia, non sopra.
0: Sopra,
1: sono
0: no.
1: Le regole. Pure per i bambini che vanno alla scuola, diciamo, primaria, alla scuola elementare.
0: Claudio, ci sei? Buongiorno.
4: Ci sono, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao Claudio.
0: Claudio, sei un manager di cosa intanto?
4: Allora, io sono un manager nel settore delle rinnovabili.
0: Delle rinnovabili.
4: Mi occupo di energie fotovoltaiche. E generalmente il mio outfit è giacca, cravatta, eccetera, eccetera. E stamattina ho chiamato perché non sono nel mio outfit solito. Anzi, sono in pantaloncino, maglietta e felpa. Sto andando a casa a cambiarmi. Perché...
0: Senti, come mai stamattina sei vestito una merda e in genere invece sei...
4: Esatto, perché ieri sono andato ho raggiunto la mia compagna per un tuffetto a mare, solo che poi, insomma, sapete com'è... ci siamo trattenuti e
0: sapete com'è? Ma che vuoi dire? No, sapete com'è?
1: No, nel senso
4: c'era traffico rientro, eccetera. Ho detto vabbè, allora insomma mi
0: hai dormito lì.
1: Lei vive...
4: E adesso sto andando. No, lei era a casa dei genitori.
0: Dove?
1: In che città?
4: A Mondragone.
0: Quindi tu ieri hai dormito a Mondragone, stamattina vestito ancora come per il mare, stai tornando a casa.
4: Esattamente.
0: E vai a mettere giacca e cravatta.
4: Esatto.
0: Vedi.
1: Scusami Claudio, tu che sei manager, anche d'estate giacca e cravatta, cioè tassativamente, oppure c'è un po' più di flessibilità per quanto riguarda l'abbigliamento?
4: No, c'è flessibilità, abbiamo una polo. Aziendale, insomma, mezza maniche carina per insomma quando
1: le temperature sono alte, altissime.
4: Poi, visto che lavoriamo tanto in smart working, generalmente un altro outfit che uso molto è giacca, cravatta, costume infradito.
1: Poi
4: finisco e mi tuffo.
0: Subito dopo. Va bene. Allora, grazie Claudio. E in bocca al lupo, buon rientro a casa. Kiss kiss a te, buona giornata.
1: Ciao.
0: Napoli andiamo a Roma, dove c'è Marco che è un insegnante. Buongiorno Marco, benvenuto.
5: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno. Marco, tu sei un insegnante di educazione motoria.
5: Educazione motoria, sì, con i bambini dell'infanzia.
0: Quella che un tempo chiamavamo educazione fisica, giusto?
5: Più educazione motoria, diciamo.
0: Più motoria che fisica.
1: Un tempo si chiamava educazione fisica, adesso invece è educazione motoria.
0: Motoria.
5: Sì, perché i bambini piccolini tocca comunque insegnare a fare le cose più basilari.
0: Più basilari. E attenzione, tu sei nella categoria degli insegnanti uno fortunato, perché puoi andare a scuola in tuta, giusto?
5: Esatto.
0: Ah, vedi, fortunato perché è smart e comoda, anche se a me non piace per esempio uscire con la tuta.
1: Poi
0: non
1: dipende,
0: la metto mai.
1: Ci sono persone a cui sta bene, vero? È persona a cui non sta bene, sembrano degli scappati di casa con la tuta.
0: Beh, a me la tuta fa molto scappato di casa, sempre, qualsiasi tipo di tuta. Cioè, se vedo uno vestito in tuta, già non gli darei un centesimo.
1: Però sono state sdoganate le tute.
0: Un saluto a tutti quelli che ieri di domenica hanno messo la tuta.
1: Erano tutti
0: che sono tanti, anche i miei amici più cari mettono la tuta. Io li prendo sempre
1: bene.
0: In giro. Esatto.
1: Marco, tu ogni tanto ti pesa però indossare la tuta. Di la verità, ti piacerebbe indossare qualche altra cosa?
5: No. Diciamo che anche a casa sempre la tuta.
1: Sempre la tuta, tu vivi in tuta. Però diciamo
5: ormai
1: che non è una regola indossare la tuta a scuola, cioè potresti andare anche vestito diversamente, tanto non è che devi fare tutto questi esercizi.
5: Beh, a parte la comodità, no, noi del Dipartimento dell'Educazione Fisica, Educazione Motoria, dobbiamo andare per forza in tuta.
0: Dovete andare per forza in tuta,
1: sì?
0: Quindi avete proprio l'obbligo di indossarla. Hai sentito dei giapponesi che vorrebbero, insomma, hanno proposto, ma è diventata credo quasi legge già,
1: sì, sì,
0: di indossare anche d'estate pantaloni corti d'estate, soprattutto per evitare in qualsiasi tipo di attività un consumo eccessivo di energia per il raffreddamento. Nel tuo caso ti piacerebbe andarci con dei pantaloncini al lavoro?
5: E io l'estate ci vado col pantaloncino.
0: Ah, vedi?
1: Si può? Si può?
0: Tutta pantaloncino, tutta pantaloncino.
5: Sì, sì.
0: Vedi, c'è anche la tuta.
5: Tra un paio di settimane già inizia a mettermele, che comunque
0: inizia a mettersi perché fa caldo. Va bene. Allora, grazie Marco, grazie mille.
5: Ciao,
0: un abbraccio,
1: chissà a te.
0: Buona giornata, grazie mille per essere stato con noi. 347-490-0042 per WhatsApp. Abbiamo tanti amici che ci dicono come sono vestiti. Ma attenzione, voi continuate a mandarci messaggi. Come siete vestiti, che lavoro fate e di dove siete? Perché tra poco faremo un gioco. Noi faremo sentire agli italiani come siete vestiti. Gli italiani dovranno indovinare che lavoro fate.
1: In base solo all'abbigliamento.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: vai,
1: alla descrizione dell'outfit.
6: Buon lunedì, Pippo ed Adriana.
1: Buongiorno.
6: Per andare a scuola, jeans,
0: ciao Viviana,
6: scuro, camicia bianca e giacca sopra.
0: Wow.
1: Jeans scuro, camicia bianca e giacca.
0: Che chic, la sorella di
7: buongiorno,
0: Torino.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Sergio da Salerno. Io come tutti i giorni mi recherò in caserma Le Guide di Salerno con la mia bellissima mimetica e i miei bellissimi anfibi quattro stagioni.
0: Mamma mia, in quegli anfibi ricordiamo sono nati dei funghi rarissimi da trovare perché sono quattro stagioni, ce n'è una in cui sono pericolosissimi.
1: No, ma che
0: gli anfibi.
1: Poverino però, poi c'è gente che soffre davvero tanto con le alte temperature per via dell'abbigliamento che è tassativo. Continuate a scriverci, a mandarci vocali, intanto c'è Roger Sanchez, Another Chance.

0: Io Kiss Kiss, ancora buongiorno, grazie per essere col Pippo per lo show dove adesso arriva il meteo.
1: Sono le 7.37 e noi cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questo inizio settimana, per questo lunedì, ovviamente grazie amici del meteo.it. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss. Nubi in deciso aumento sulla penisola, sta per aprirsi un prolungato periodo instabile per molte regioni. Nelle prossime ore faranno il loro ingresso i flussi atlantici con piogge sparse tra Piemonte e Liguria, nuvoloso sul resto del centro nord e bel tempo al sud. Durante le ore pomeridiane ancora precipitazioni sui medesimi settori, ma i fenomeni si estenderanno gradualmente anche a Toscana e Sardegna, meglio altrove. Temperature massime comprese tra 14 e 26 gradi al nord, tra 20 e 25 al centro, tra 20 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Kiss, kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss, kiss.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: Kiss Kiss. I just got my heart broken, but all of fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but all of fucking fabulous.
17: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Attenzione amici, perché ora tocca a voi, voi che state ascoltando la radio, tocca per voi. Carmen, buongiorno.
1: Ciao Carmen.
2: Ciao, buongiorno. Ciao Adriana. Ciao,
0: allora benvenuta. Carmen, l'indizio è il tuo abbigliamento. Gli ascoltatori dovranno indovinare, senza vincere alcunché, che cosa fai nella vita. Come sei vestita stamattina, Carmen?
2: Allora, passo dal basso. Indosso décolleté.
1: Décolleté.
0: Quindi scarpa col tacco?
2: Sì, però non troppo alto il tacco.
0: Tacco quanto alto?
2: Credo 7
0: centimetri. Ok. Sì, vabbè, misura, nota, pica. Poi, prego, vai avanti.
2: Poi jeans abbastanza larghi. Ok. Poi un top sotto giacca e una giacca.
1: E una giacca. Che allora, colore è la giacca?
2: Legata. Non ho capito.
1: Che colore è la giacca?
2: Bordeaux. Anche i décolleté sono Bordeaux.
0: E anche allora, décolleté scarpa, Bordeaux con jeans largo, top, sì, bianco. Che colore hai detto?
2: No, sempre Bordeaux.
0: Sempre
2: top,
0: tutta Bordeaux.
2: Bordeaux e sì. Anche gli orecchini.
0: Anche gli orecchini.
1: Ok, allora, al 347-490-0042, adesso in tempo reale, attraverso note vocali, dovete indovinare il
0: lavoro,
1: lavoro di Carmen.
0: Fa? Secondo voi, una che va vestita così? Una che va vestita così sembra una brutta frase. Però una persona che stamattina si è vestita così,
1: allora, diciamo
0: che lavoro
1: che
0: fa? 347 490 0042. Mandate i vocali adesso che li sentiamo in tempo
1: è
0: reale.
1: È sicuramente, vabbè, un look curato, studiato. L'hai pensato ieri sera, vero?
2: Sì, sempre la sera prima.
1: La sera lei sceglie il look per il giorno dopo, perché evidentemente deve fare bella figura, perché incontri...
2: E devo lavorare presto, devo iniziare presto a quest'ora.
0: Allora, inizia a quest'ora a lavorare.
1: Potete fare anche delle domande a Carmen per cercare di capire qual è il suo lavoro. Tu incontri persone tutti i giorni, vero?
2: Sì, tante,
0: se do quest'altro
2: indizio si
0: capisce. No, non lo dare,
1: incontri persone.
0: Andiamo avanti,
3: lavori,
0: sentiamo.
3: Uno studio notarile?
0: Uno studio notarile? No, mi dispiace, vai.
1: Andare allo studio notarile.
0: Vai, le domande te le facciamo noi, non
4: buongiorno,
0: gli ascoltatori.
4: Buongiorno, okay, okay. Secondo me la nostra ascoltatrice fa la commessa in un centro commerciale.
0: Bene, no. Grazie mille per aver risposto. 347-490-0042.
1: Rispondi
5: buongiorno,
1: tu, Carmen.
5: Ragazzi, secondo me fa l'agente immobiliare.
1: Agente immobiliare?
0: No,
1: non è l'agente. Non agente poteva immobiliare. Essere l'agente immobiliare. È vero.
0: Sì, poteva essere.
6: Outfit che a Carmen, per me, fa quelle che piangono ai matrimoni.
0: La chiagnazzara. Carmen, rispondi subito no, che andiamo avanti, vai.
2: No,
0: vai.
7: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
7: Secondo me fa la comparsa nella casa di carta.
0: Per tutto Bordeaux.
2: No.
1: No, Bordeaux poi è un bel colore, il colore è stato il colore di questo inverno.
0: Che adesso si chiama Borgogna.
1: Burgundi.
2: Burgundi.
0: Borgogna.
2: Sì.
0: No, Borgogna è un altro.
1: Bordeaux è un po' vintage.
8: Lavora in banca?
0: Lavora in banca?
2: No. No.
0: Ma tu non li senti? Li senti gli ascoltatori al telefono?
2: Sì, io li sento, sì. Anche se sto per strada li sento.
0: Vai.
1: Ok, non lavora in banca.
9: Ciao, buongiorno, sono Gianni dalla provincia di Lecce. Secondo me è una segretaria.
2: No.
1: Non è una segretaria. No.
0: Vai.
10: Buongiorno ragazzi, lavora in aeroporto.
0: Allora, no. Ricordiamo, décolleté
1: Bordeaux.
0: Jeans blu scuro o chiaro?
2: Sì, blu scuro.
0: Blu scuro.
1: Larghi.
0: Poi top Bordeaux e giacca Bordeaux e orecchini Bordeaux. Questa è tutta parata, diciamo. Allora, lei ogni mattina cambia, immagino, giusto?
2: Sì, però più o meno
1: questo
2: stile
1: è lo stile.
0: Questo,
1: ok.
0: Esatto. Che lavoro fa?
1: Carmen, porti oltre alla borsa con i tuoi effetti personali, hai anche una borsa aggiuntiva che ti serve per il lavoro?
2: Sì, una borsa aggiuntiva per il PC.
1: Borsa aggiuntiva per il PC, va bene. Dai. Sentiamo ancora.
11: Buongiorno Radio Kischi, sono Gennaro da Napoli e secondo me la radioascoltatrice fa la rappresentante.
0: La rappresentante.
1: No. Sì, poteva essere, ma no, non fa la rappresentante.
2: Essere,
1: sì.
0: In realtà potresti essere tutto quasi.
1: Tutto.
0: Anche una dottoressa.
12: Fa la segretaria in qualche ufficio comunale.
1: Allora,
2: no,
0: niente, Carmen.
1: Allora, diciamo che la segretaria non la fa. Quindi basta note sulla segretaria.
0: Vai.
1: Non fa la segretaria.
13: Lavoro in posta.
1: Lavoro in posta?
2: No.
0: Va bene, vai, andiamo avanti.
14: Buongiorno, operatore di sportello.
1: Addirittura, no. Sei operatore di sportello? No. Ok.
0: No.
3: No. Buongiorno ragazzi, chi schizza tutti? La signora è un avvocato.
2: No.
0: No. Ragazzi, ma poi fa un lavoro facile, che insomma, allora, molto frequentato da mattina questo lavoro anche.
2: Di mattina,
0: mi ha dato un bel aiuto, vabbè.
13: Buongiorno, Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
13: Carmen fa o l'hostess?
0: Una domanda, una risposta. L'hostess, fai l'hostess delle ferrovie?
2: No. Mi sarebbe piaciuto, ma no.
1: Vabbè. Allora, proviamo a dare qualche altro indizio.
0: Vabbè, l'abbiamo dato uno forte. Ciao, adesso, vedi come si stanno scatenando.
3: Secondo me lei fa il medico di base.
0: Il medico di base?
1: No.
2: Dobbiamo dare qualche altro indizio.
0: Stanno arrivando. Scusa, ho detto si fa tutta
15: ragazzi,
0: la mattina.
15: Buongiorno. Fa il capostazione? Buona giornata, kiss a tutti.
1: Ciao, perciò,
0: c'è un treno che è Bordeaux, lo ricordiamo.
1: Carmen, si stanno
2: tutti
1: scatenando
2: a Bordeaux.
1: Si stanno scatenando, abbiamo centinaia di messaggi.
3: Buongiorno, kiss, secondo me fa l'informatrice Donatella.
1: Donatella, no, fai l'informatrice Carmen, no. Ok.
0: Ragazzi, ma avranno
3: indovinato.
0: Buongiorno,
3: kiss, secondo me la signora fa la bancaria.
2: No.
16: Ciao Kiss Kiss, secondo me l'ascoltatrice fa la stilista.
2: No.
1: Che complimento, sei vestito così bene.
0: Sì, fai la stilista, va bene.
17: Il triangolo dei matrimoni.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo e Adriana.
0: Buongiorno.
3: Per me è un'insegnante, sto andando a scuola, magari anche una professoressa.
0: È una professoressa in cosa?
2: Di italiano, storia e geografia,
0: italiano,
2: scuola media,
0: storia e
16: geografia. Sono Giulia, secondo me la signora è un'insegnante.
18: Secondo me l'ascoltatrice fa la professoressa.
1: I ragazzi l'hanno riconosciuta.
13: La signora è un'insegnante.
0: Buongiorno,
13: secondo me fa l'insegnante.
0: Ma sì, che fa l'insegnante.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss, secondo me fa la professoressa di scuola.
0: La professoressa, okay. Ricordo un film di Edwige Fenech, la professoressa alle grandi manovre. Adriana.
1: Vabbè, sì, quella è un'altra roba.
0: Era un film.
1: L'avevamo già pronta.
0: Va bene, comunque, Carmen, grazie per esserti prestata al gioco. Immagino che tu adesso debba entrare a scuola, giusto?
2: Sì, devo entrare, sì, grazie mille. Grazie.
0: Spero ti sia divertita
2: a
0: stare un po' con noi. Grazie, Carmen. Ciao, chi schissa a te, buona giornata. Ciao.
1: Un bacio.
0: Grazie,
1: allora,
0: Carmen.
1: Dopo Pippo ci riproviamo ancora. Nella seconda ora del programma ci riproviamo ancora. E gli ascoltatori devono indovinare il lavoro di un altro, di un'altra persona al telefono con noi.
0: Bene, andiamo al 1994, quando Laura Pausini si presentò a Sanremo con una canzone che poi diventò un grandissimo successo. Si intitolava Strani Amori.
1: Ed è questo il pezzo che abbiamo scelto per tornare indietro nel tempo, grazie ai nostri History Kiss, che sono dei pezzi meravigliosi della storia della musica, in questo caso della musica italiana.

0: Buongiorno amori su Radio Kiss Kiss, è tempo di news.
1: Sono le 7:55, noi ci colleghiamo nuovamente con la nostra redazione per tutte le news. C'è Alessandra Aprea, a tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati dalla redazione. In apertura il calcio, grande festa a Milano per l'Inter che è campione d'Italia. I nerazzurri, battendo 2-0 il Parma, hanno conquistato il 21esimo scudetto della loro storia, il primo per l'allenatore Chivu con 3 giornate d'anticipo, e dopo 39 anni tornano a festeggiare il tricolore in casa. Voltiamo pagina, la guerra in Medio Oriente, ancora alta la tensione tra Stati Uniti e Iran che non chiudono i canali negoziali ma le posizioni restano distanti. Trump lancia un'operazione militare nello stretto di Hormuz e definisce inaccettabile l'ultima proposta iraniana di pace in 14 punti. Secondo l'inviato della Casa Bianca, Witkoff, però i contatti proseguono. Teheran fa sapere che la sua proposta è incentrata solo sulla fine della guerra e non include la questione del nucleare. Intanto in Libano continuano le violazioni del cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Nelle ultime 24 ore sono almeno 20 i morti e oltre 40 i feriti. Il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma giovedì e venerdì per una missione diplomatica con l'obiettivo di rilanciare i rapporti tra Stati Uniti, Vaticano e governo italiano dopo le recenti frizioni e in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Rubio giovedì incontrerà il cardinale Parolin e poi Papa Leone dopo le ultime parole di Trump al pontefice, definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera. Il giorno dopo vedrà il ministro degli esteri Tajani, quello della difesa Crosetto. Resta possibile, anche se non è confermato, anche un incontro con Giorgia Meloni. La cronaca, il delitto di Garlasco è atteso mercoledì in procura a Pavia. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. L'accusa è di omicidio volontario aggravato. Il suo legale fa sapere che domani il 38enne deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Intanto spuntano chat e messaggi scritti dall'uomo su alcuni forum in questi anni dove si diceva ossessionato da una ragazza. Per la difesa però non si tratterebbe di Chiara. Torniamo allo sport. Tennis, impresa storica di Jannik Sinner a Madrid. L'azzurro numero uno del mondo in finale ha travolto il tedesco Zverev con il punteggio di 6-1, 6-2 in meno di un'ora di gioco, diventando il primo giocatore a vincere 5 tornei Masters 1000 di fila. Formula 1, Kimi Antonelli con la Mercedes ha trionfato nel Gran Premio di Miami. Il pilota bolognese, leader del mondiale alla sua terza vittoria consecutiva, ha preceduto sul podio le McLaren di Norris e Piastri. Ferrari sesta con Hamilton e con Leclerc che scivola dalla sesta all'ottava posizione dopo una penalità. E infine ancora il calcio. Oltre alla vittoria dell'Inter sul Parma con la conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri, nella domenica della 35esima giornata di Serie A il Sassuolo ha superato il Milan 2-0, la Juventus ha pareggiato 1-1 con il Verona, pari anche tra Bologna e Cagliari 0-0. Il turno si chiude oggi con due posticipi: alle 18:30 Cremonese-Lazio, stasera alle 20:45 Roma-Fiorentina. Con questo abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno a tutti, buon lunedì mattina, inizia la nostra...
0: Come stai Adriana?
1: Bene, bene.
0: Io sto bene.
1: Stai bene?
0: Molto bene.
1: Allora Pippo, se volessimo giudicare invece il tuo di abbigliamento, anche in questo caso non sapremmo dire che lavoro fai.
0: Che lavoro fai, è vero, no? Perché un po'...
1: Sicuramente non in banca.
0: Non in banca.
1: Non in posta.
0: No, perché in banca non puoi andarci con la camicia aperta,
1: no,
0: la t-shirt.
1: No, hai la camicia aperta, la t-shirt bianca e dei pantaloni...
0: È vero.
1: Sono skinny questi pantaloni?
0: No, questi sono larghi. Ma quali skinny? Ce l'hanno due Pippo pelo dentro.
1: Era solo per dire skinny. Mi piaceva dire skinny. Allora, sappiamo che da Tokyo arriva una nuova regola ed è quella che anche negli uffici, anche nei luoghi in cui ci si veste molto formali, potrebbe arrivare la nuova regola dei pantaloncini. Cioè anche gli uomini possono finalmente abbandonare la cravatta e i pantaloni lunghi, vestirsi con i pantaloncini viste le alte temperature, ma soprattutto per il risparmio energetico. E poi d'altra parte abbiamo un'altra notizia che ce lo conferma ovviamente la scienza: vestirsi colorati aiuterebbe ad affrontare meglio le giornate e aiuta il buon umore.
0: Assolutamente sì, ti mette di buon umore quando ti vesti, diciamo, di un certo colore, cara Adriana. Noi adesso al 347-490-0042 ascoltiamo i messaggi di chi ci dice come vestito per andare a fare cosa, e chiediamo agli altri che non hanno ancora inviato un WhatsApp audio di farlo adesso. Diteci come siete vestiti in questo momento mentre state ascoltando la radio per andare a fare cosa, che tipo di lavoro, che tipo di attività. Prego.
3: Sergio Kiss Kiss, sono Chiara D'Arena Ravenna. Ciao, io Chiara. Lavoro in un'azienda di confezionamento carni e anche se oggi c'è la bellezza di 17 gradi già da questa mattina, là dentro ce ne saranno 7-8 e quindi sarà tutto il giorno con il pile, anzi a volte me ne metto anche due perché è veramente freddo dove lavoro io. Un bacione a tutti. Oh,
0: ciao, grazie Kiss Kiss a te, buona giornata. Ciao.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Sono Antonio da Agrigento, sono un agente immobiliare e ormai da 15 anni vado tutti i giorni in giacca e cravatta aziendale.
0: Ah bene, bene, grazie, grazie mille.
5: Io vado al lavoro vestita come voglio.
0: Come voglio.
5: Poi allora, quando arrivo là mi cambio e mi metto la divisa. Sono poliziotta. Buona giornata a tutti.
1: Ok, ok. È una poliziotta
0: che indossa la divisa. A proposito, i pantaloni skinny, adesso le forze dell'ordine, credo solo la Guardia di Finanza, no? Anche loro indossano pantaloni skinny, sia la polizia che i carabinieri.
1: Sì.
0: Non so se magari anche molto comodo per il lavoro che fanno, se devono correre, devono fare.
1: E poi si mette all'interno degli stivali, degli anfibi.
0: Esattamente.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Sara da Torino.
0: Ciao Sara.
6: Sto andando a lavorare in un ufficio. È il mio primo giorno di lavoro in questo nuovo lavoro.
1: Ok.
6: Sono vestita con un jeans blu scuro e mi sono messa una t-shirt nuova comprata apposta come portafortuna.
1: Certo.
0: Oh, bello!
1: Certo. È il suo primo giorno di lavoro. L'impatto visivo, secondo me, è
0: fondamentale. È certo.
7: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
7: Pure adesso mi sto recando al lavoro. E come di consueto, quando al lavoro in abbiamento casual con felpa e jeans, e per via di questo fastidiosissimo mal di gola, ho usufruito della sciarpa della mia lei, in modo che anche tramite quella sciarpa, nei momenti più non ottimali della giornata, mi serve da ricarica.
0: Ah,
7: il mio modo di fare.
0: Perfetto,
1: ok.
0: Grazie, grazie.
8: Buongiorno
0: per averci raccontato.
8: Ciao a tutti, Radio Kiss Kiss, sono Mirella, sto andando al lavoro, sono vestita con un pantalone beige, una maglietta rossa, sneakers, però poi ho la mia seconda divisa, il mio secondo cambio, divisa verde e camice bianco. Sono un tecnico di laboratorio.
1: Tecnico di laboratorio.
0: In realtà anche Pino D'Amelio è vestito, diciamo, in questo modo, eh? Beh, è molto semplice, è Pino D'Amelia.
1: Ah sì, sì.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano. Oggi devo andare a fare un concorso di musica con la chitarra e sono vestita con leggings nero e maglia bianca.
0: Bene, grazie.
1: Leggings, anche per gli studenti, inutile sottolinearlo, ci sono delle regole precise. Non pantaloncini troppo corti e gonne troppo corte per le ragazze, insomma, qualsiasi livello di scuola. E anche per i maschietti.
0: Tuo figlio mette la gonna corta o lunga?
1: No.
0: Ah, metti i pantaloni.
1: No, adesso ha cominciato la stagione dei pantaloncini corti.
0: Ah, vedi?
1: Però non devono essere troppo corti, devono essere almeno sotto
0: le ginocchia.
10: Buongiorno Diana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
10: Felice.
1: Ciao,
10: io
1: felice.
10: Ho appena finito la notte.
0: Solo di nome.
10: Di notte adesso indosso una tuta grigia e nera.
1: La tuta grigia e nera.
0: Ama le tute.
1: Ah, okay.
0: Vedi? Prego, ciao.
11: Ciao, io sono Lucia e oggi per andare a scuola ho messo la maglietta dell'Inter.
0: Bene.
1: Ah, ok, vedi.
0: L'Inter campione d'Italia. Facciamo un saluto ai tifosi dell'Inter che forse si stanno svegliando adesso perché hanno fatto festa tutta notte. A Milano c'è stato il delirio questa notte anche in Piazza Duomo, grande festa per i tifosi dell'Inter, che è una squadra che, diciamo, come 3-4 squadre italiane raccoglie tifosi in tutto il paese,
1: da un po' di
0: non
1: tempo
0: solo
1: a
0: nella
1: parte.
0: Città di Milano, ma ci sono tifosi dell'Inter in ogni dove,
1: ma
0: lo
1: sono
0: ricordiamo.
1: Aumentati i tifosi dell'Inter.
0: Certo, perché vince tanto negli ultimi anni, come quelli del Napoli, che
1: è
0: sono
1: vero,
0: aumentati
1: vero,
0: a dismisura. Quindi attenzione, 347-490-0042, come siete vestiti? Tra poco faremo un gioco per diciamo riprendere quello che abbiamo fatto prima, però questa volta regaleremo i gadget, va bene? Facciamo così.
1: Quindi, attenzione.
0: Sì. A chi indovinerà dove deve andare la persona che appunto ci chiamerà e ci dirà come è vestita. Prego. Pica.
1: Intanto andiamo sotto la doccia.
12: Le canzoni sotto la doccia.
13: You can try to resist, try to hide from my kiss, but you know, can't fight the moonlight.
0: Bellissima!
1: Brava, ci ha dato anche il titolo e questo è un pezzo bellissimo. Torniamo negli anni 2000 con Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes.

0: Allora Adriana, voglio salutare Arisa che ieri è stata ospite qui in Fuori Tutto e ricordare ai nostri ascoltatori che su YouTube trovate l'intera intervista sul canale YouTube di Radio Kiss Kiss e sui social di Radio Kiss Kiss, quindi TikTok, Instagram, Facebook, trovate vari contenuti che già sono apparsi insieme alla nostra Arisa che ieri ci ha regalato una chicca bellissima, ha cantato Alleria di Pino Daniele.
1: È stato un momento molto
0: che
1: emozionante.
0: È la sua canzone preferita italiana di sempre.
1: Esatto, con la sua voce poi.
0: E devo dire che ci ha preso benissimo perché è anche tra le mie preferite in assoluto, quella canzone è stupenda.
1: Quindi se volete riascoltare, rivedere o vedere per la prima volta l'intervista di Arisa che è stata ospite di Pippo ieri in Fuori Tutto, andate su kisskiss.it o su YouTube.
0: Dove trovate su YouTube tutti i contenuti, tutte le interviste di Fuori Tutto, c'è anche Dito nella Piaga,
1: c'è anche
0: con
1: Dito
0: te,
1: nella Piaga,
0: c'è
1: Eddie
0: Brock con Stefano Piccirillo, Filippucci con Mark Raff, Serena Rossi ancora con me, insomma andate su YouTube sul canale di Radio Kiss Kiss, grazie mille.
1: Allora, come ti vesti, come sei vestito? Questa è la domanda di questa mattina e prima abbiamo giocato anche con un'ascoltatrice, lei ci ha descritto l'outfit e voi avete provato ad indovinare quale fosse il suo lavoro, qual era il suo lavoro. Intanto tra poco abbiamo qualcun altro, ma subito c'è Giuliano d'Arezzo. Ciao Giuliano.
2: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Possiamo
3: buongiorno.
1: Dirlo che lavoro fai tu adesso?
2: Lo
1: puoi dire?
2: Sei
1: commesso in una boutique.
2: Faccio il commesso in una boutique sartoriale da uomo.
0: Boutique sartoriale da uomo.
1: Quindi devi vestire sempre in un certo modo, è vero?
2: Purtroppo sì, la giornata richiede un outfit qua sempre impeccabile, insomma, sempre formale, elegante, sì.
1: Allora, vedi. Vediamo come sei vestito stamattina.
2: Allora, stamattina ho una giacca a doppio petto blu.
1: Madonna mia, elegante.
0: Che eleganza, giacca a doppio petto blu. Pantalone bianco, leggo.
2: Pantalone bianco, scarpa a testa di moro con camicia a righe bianca e blu.
0: Un applauso a quest'uomo chicchissimo, elegante. Che stamattina deve mollare questo look a dei clienti che ovviamente andranno e chiederanno di una bella giacca a doppio petto come la indossa lui, giusto?
2: Allora, in genere l'idea è quella, se quello che proponi è quel che tu induci a comprare.
0: Cioè
2: poi,
0: il commesso in un negozio importante deve essere anche un po' manichino, vero? Indossare.
2: È
0: cioè
2: vero,
0: quello...
2: è vero. Un manichino in movimento.
0: Manichino in movimento, perché tu entri... Va di lui, dici però sta bene vestito così con questo abbinamento. Poi la gente spesso fa fatica, soprattutto noi uomini, molti uomini fanno fatica a scegliere gli abbinamenti dei colori.
2: A trovare delle idee.
0: Per cui tu glieli dai già, diciamo, addosso al commesso e poi glieli dai anche con suggerimenti.
1: Li scegli quanto tempo prima gli outfit da indossare durante la settimana?
2: No, io è giornaliera.
1: Al momento.
2: A volte anche due ore prima, un'ora prima, la sera prima, massimo. Ma,
0: senti, ma ti pesa questo abbigliamento? Vorresti andare in infradito e bermuda? No, secondo me tu sei il tipo che veste proprio così.
2: No. Allora, non mi pesa, però riconosco a me stesso che comunque quando non lavoro sono molto comodo e anche molto sportivo perché faccio anche un po' di abbastanza sport e quindi preferisco stare in quella tenuta un po' più comoda, diciamo così, quando non lavoro.
0: Adesso sei già in boutique?
2: No, adesso ci arrivo tra un'oretta circa in boutique.
0: Bene, perfetto. Aprite alle 10. Aprite alle 10.
2: 9 e mezzo.
0: Perfetto.
1: Ok, Giuliano, grazie mille. E
2: grazie
1: un bacio grande.
2: Un saluto grande, vi ascolto tutte le mattine. Siete una gioia mentre vado al lavoro.
0: Grazie, Giuliano. L'abito secondo te fa il monaco o no?
2: No,
0: non lo fa, va bene, grazie mille. Chi schizza te.
1: Ciao,
0: un abbraccio, ciao.
1: Andiamo a Palermo dove invece c'è Claudia. Buongiorno, Claudia.
4: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Ciao Claudia, benvenuta su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. Grazie per essere con noi.
4: Sono felicissima, vi ascolto ogni mattina.
0: Ma quanto sei bella.
4: Un'emozione, veramente.
0: È un'emozione che cresce in te.
1: Allora, cara Claudia, tu questa mattina sei vestita in maniera molto colorata. Infatti abbiamo detto prima che secondo la scienza chi veste colorato oppure proprio chi lo fa apposta potrebbe stare bene tutta la giornata o anche per l'intera settimana, cioè il colore ti mette di buon umore. Tu lo fai per questo?
4: soprattutto per questo. Guarda, vedi? Io da un lato mi reputo anche un po' maniacale da questo punto di vista, perché io sono una di quelle persone a cui piace vestirsi abbinata anche in casa, anche per stare comoda in casa.
0: Ah, vedi?
4: Perché mi mette allegria. Sì.
0: Ci sono persone che in casa fanno di tutto per essere inguardabili, la verità. È vero, no, sono persone che
1: tu li vedi
0: affacciati ai balconi, li vedi quando vai, cioè,
1: le cose rotte con i buchi, cioè di tutto.
0: No,
1: di
0: ma
1: più.
0: Parte questo, ma anche gli abbinamenti a casa,
1: sì, tutto così. Vabbè. Però succede a tutti, dai. A Claudia forse no, ma a me succede.
0: Claudia invece
1: è
0: sempre in tinta, anche a casa, giusto?
4: Mi piace, sì, tantissimo. Sì.
0: Allora, stamattina indossi, hai detto?
4: Allora, io indosso dei pantaloni jeansati larghi, molto comodi. Poi sopra sono abbinata col verde salvia. Ho una bella giacca vellutata in verde salvia, abbinata a una maglietta con una farfalla.
0: Una maglietta con una farfalla.
1: E la farfalla è colorata?
4: Sì, pure verde, sì.
0: Dove ce l'hai la farfalla? Peppino ce l'ha qua, per esempio, ognuno poi la mette in un posto. Tu dove ce l'hai?
4: Io ce l'ho davanti, si vede molto
0: davanti
4: bene.
0: Davanti c'è la farfalla.
4: Sì.
1: Una bella farfalla verde. E poi che scarpe hai? Di che colore?
4: Poi ho delle scarpe che sono, diciamo, bianche, con un qualcosa in nero.
1: Hai di che colore?
4: Poi ho delle scarpe che sono, diciamo, bianche, con un qualcosa in nero, un po' di velluto beige, quindi vado un po'.

0: positiva, ma allo stesso punto piacevole da vedere, nel senso perfetto. Che giustamente devo essere accogliente. Però,
1: giusto,
0: devo
1: giusto.
2: Tanto poi uno dopo un po'. Poi dopo un po' uno si ubriaca e non capisce più niente della cantina. Non puoi vestire esatto. come vuoi. Va bene.
0: Esatto.
1: Ciao Claudia, kiss a te, resta sempre
0: grazie
1: con noi.
0: Buongiorno.
2: Ciao, ciao, bene, grazie, kiss a te e buona giornata, Claudia. Le sorelle di Torino, adesso c'è Ilenia.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Nel mio ufficio bisogna vestirsi rigorosamente eleganti, tendenzialmente con i tacchi. Quello da cui io differisco è che mi vesto appunto colorata, mentre diciamo che il 99,9% di colleghe e colleghi vestono o beige o nero o blu.
1: Beh, fanno bene i colleghi, lei che fa? Carnevale?
2: Lei si veste colorata e fa benissimo perché è una donna di vita
1: ma
2: che
1: no!
2: regala vita ai nostri ascoltatori e pertanto la vita la indossa.
4: Bravo,
2: bravissima
4: Ilenia! Ragione!
1: Chissà cosa pensano di lei i colleghi in beige e bianco.
2: Grazie
1: o
2: Ilenia,
1: blu.
2: Grazie, grazie mille.
1: Vabbè.
2: Andiamo avanti, va.
1: Allora, Samurai Jay. Yeah, yeah, yeah.

0: Chi sa te che sei tornato in palestra oggi dopo tanto tempo? E 2 chili ti sembrano un macigno. Chi sa te che hai da poco traslocato e non sai dove mettere i tuoi oggetti preziosi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app

0: scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
0: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Yes, yes. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Yes, yes. Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
8: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Yes, yes.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Yes, yes.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Kiss Kiss. So-

0: Olivia Dean con So Easy to Fall in Love su Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo Sergio al telefono con noi. Sergio, ciao.
1: Oh, buongiorno.
2: Buongiorno, benvenuto.
1: Che piacere parlare con te, Pippo. Finalmente dopo 20 anni riesco a parlare con voi.
3: Grande Sergio, grazie mille. Benvenuto su Radio Kiss Kiss. Allora, Sergio, partiamo subito col come sei vestito. Vai, gli ascoltatori possono vincere i gadget se indovinano i gadget di Radio Kiss Kiss, se indovinano in base al tuo abbigliamento che lavoro fai e anche in base a quello che non puoi mettere. Poi ti chiediamo anche cos'è che non puoi mai indossare. Vai.
0: Allora, vai, descrizione cosa dell'abbigliamento di oggi.
1: Pantalone grigio.
0: Sì.
1: Mocassino neutro, camicia blu e maglioncino blu sulle spalle, tutto correlato dall'orologio, perché l'orologio per me è fondamentale su un uomo.
3: Allora, l'orologio per te su un uomo è fondamentale, quindi hai pantalone grigio scuro?
1: No, grigio chiaro.
3: Grigio chiaro, camicia blu, mocassino diciamo tortora.
1: Esatto.
3: Poi maglioncino blu sulle spalle.
1: Sulle spalle.
0: Molto chic e non impegna. Ci piace molto. Allora, che lavoro fa Sergio? Al 347 490 0042 in tempo reale mandateci note vocali.
3: Chi vuole vincere i nostri gadget? Oggi non c'è la lavagnetta, Adriana, ma c'è il gioco con Sergio. Quindi Sergio, hai questo compito durissimo per regalare i nostri gadget ai nostri ascoltatori. Mandate i messaggi vocali adesso al 347 490 0042. Mentre ne arrivano tanti, chiedo a Sergio: Sergio, cos'è che invece non puoi mai indossare perché non sarebbe corretto nel tuo lavoro?
1: Ma diciamo che non ho niente di particolare che non posso indossare.
0: Non hai un veto vero e proprio?
3: Vabbè, potresti andare al lavoro in infradito?
1: No, beh, infradito no.
0: Pantaloncini?
1: Pantaloncini? Non ho nessun problema. Qui neanche.
0: T-shirt? Vedi?
1: Però non devo per forza di cosa andare in giacca e cravatta, ecco.
3: Ok, okay, però devi avere un abbigliamento, diciamo,
1: sì,
3: consono.
0: Decoroso, sì.
3: Decoroso. Allora 347 490 0042. No, perché qui c'è gente di fronte a me, vedo per esempio Arduino in questo momento che è indecoroso, quindi se bisogna avere un abbigliamento decoroso bisogna fare un determinato
0: però,
3: tipo di lavoro.
0: Però aveva il maglioncino sulle spalle,
3: ma comunque resta indecoroso.
0: Come te, Sergio.
3: Okay. Sentiamo i primi ascoltatori cosa dicono. Vai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, l'ascoltatore è un venditore di auto.
3: Un venditore di auto?
1: No.
0: Non è un venditore di auto, quindi escludiamo già questa categoria. Sentiamo.
5: Antonello da Polla, lavori in una gioielleria?
1: Assolutamente no.
0: No,
1: assolutamente
0: per via dell'orologio, no. Perché qualcuno ha pensato, anzi molti hanno scritto gioielleria.
3: Che
0: no,
3: deve avere l'orologio.
0: Sì. Vai.
6: Buongiorno, sono Magda da provincia di Pavia. Sergio fa l'assicuratore.
1: No. No.
0: Non fa l'assicuratore.
3: Non fa l'assicuratore.
0: Non fa il gioielliere.
3: Ti assicuriamo che non fa l'assicuratore.
0: E non vende
6: Ciao,
0: auto.
6: Sergio fa l'agente immobiliare.
1: No.
0: Non è agente immobiliare. Andiamo avanti.
7: Ciao Kiss, secondo me lavora in banca. Ciao Fina da Scalea.
1: Assolutamente no.
3: Assolutamente. Sergio, no. Ti posso fare una domanda, un indizio?
1: Dimmi.
3: Sei dipendente o indipendente nel tuo lavoro?
1: Sono indipendente.
3: Sei indipendente.
0: Ok, libero professionista.
3: Libero professionista. 347 490 0042, così togliamo segretario, che ne so.
0: Quindi non, esatto, non lavora per qualcuno,
3: lavora
0: o per
3: qualcuno.
0: Un'azienda, ok?
8: Buongiorno e Kiss Kiss a tutti, Emanuele da Roma. Sergio, secondo me, è un macchinista di treno.
3: Non è un macchinista di treno.
1: No.
3: Vai.
0: Poi allora, sentiamo.
9: Controllore di autobus o di treno?
1: Per l'amor di Dio.
3: Come per l'amor di Dio?
0: Perché mai?
1: Soffro il mal d'aria, il mal d'auto.
0: Ok, per questo motivo.
1: Io, quindi il treno no, non è una cosa che mi...
3: Perfetto.
0: Ok, andiamo avanti.
10: Per me Sergio è geometra.
1: Assolutamente no.
3: Vedi?
0: E dico, è categorico lui, assolutamente no.
3: Absolutely not.
0: Vai, poi.
11: Buongiorno, secondo me Sergio è un ingegnere.
1: No.
0: Non sei ingegnere.
1: Anche se avrei voluto farlo l'ingegnere.
0: Allora, vediamo un po' invece.
3: Che orari di lavoro hai in genere?
1: Non ho orari.
3: Non
1: perché
3: ha orari.
1: Diciamo che il mio lavoro lo gestisco io, in base poi a anche a degli altri impegni, però no, lo gestisco io,
3: lo
1: non
3: gestisci,
1: ho un orario.
3: Non è un orario preciso. Vai.
12: Buongiorno, Kiss Kiss, Rosita da Messina. Secondo me fa il commercialista.
1: No.
0: Non è commercialista.
3: Ricordiamo come sei vestito, Sergio. Pantalone grigio, chiaro.
1: Pantalone grigio, chiaro. Mocassino tortora, camicia blu e maglioncino blu.
3: E maglioncino blu.
1: Sulle spalle.
3: Sulle spalle.
0: E l'orologio al polso sempre. È un orologio importante, Sergio?
1: Sì, è abbastanza importante.
3: Camicia un po' così, con le maniche rivoltate?
1: Camicia, maniche rivoltate, okay. Perché piuttosto mettere una camicia con le maniche corte mi taglio le braccia.
3: No, no, e vedi, non metterebbe mai una camicia
0: come categorico.
2: Ciao, per me lavora nel settore ferrovie, sono Nicoletta da Sasso Marconi.
0: No, no, lo possiamo escludere il settore ferrovie,
1: sì,
0: Sergio?
1: Escludiamo.
0: Ok, no, non ferrovie.
13: Schissa a tutti, Sergio è informatore scientifico.
1: Assolutamente no.
0: Assolutamente no.
3: Ragazzi.
14: Buongiorno, chi
3: sei?
14: Leonardo da Bari. Secondo me è un noleggiatore di auto.
1: No,
0: no, no, nemmeno le auto.
1: Le auto, ma non sono un noleggiatore di auto.
0: Ok, per il lavoro che fai è importante l'auto? Cioè giri parecchio in auto?
1: Importantissimo, sì, perché riesco a fare anche 300-400 km.
3: Ed è anche uno status symbol per te l'auto? Per il lavoro
1: per
3: che
1: me,
3: fai?
1: Da, diciamo sotto alcuni aspetti sì.
3: Sì.
1: Oltre allo status symbol deve essere anche comoda per viaggiare.
3: Beh, però lo status che tu hai prevede che tu abbia anche una bella auto, no?
0: L'auto?
1: Diciamo che mi sono sempre piaciuto le auto, sì.
0: Ok. Okay. E fai molti chilometri al giorno. Sentiamo.
1: Faccio di media.
13: È insegnante?
0: Sei un insegnante?
1: No.
0: Non è un insegnante, è libero professionista.
15: Ciao, sono Renato da Borgo San Giovanni. Per me fa il decoratore pubblicitario in un'agenzia pubblicitaria.
1: No.
0: Allora proviamo a dare qualche altro indizio, anche perché stiamo ricevendo un sacco di messaggi. Abbiamo detto,
3: diciamo,
0: libero professionista, fa tanti chilometri in auto, orologio importante, abbigliamento che deve per forza escludere infradito, t-shirt,
1: sì,
0: e pantaloncini corti, è vero?
1: Sì,
0: ci puoi dire almeno il settore?
1: Ma diciamo il settore è un settore che va tantissimo in questo momento, visto la crisi energetica che c'è.
3: È un settore che va. Allora,
0: ci ha dato un aiuto.
3: Il nome del lavoro che lui fa è un inglesismo, va bene? Quindi non è un nome italiano, giusto? È
1: esatto,
3: vero?
1: Bravo,
3: ma è
1: bravo,
3: un inglesismo, quindi 347 490 0042, ragazzi, di questo che vi dobbiamo
16: buongiorno,
3: dire.
16: Buongiorno, sono Vincenzo da Casale Monferrato. Sembra che faccia l'avvocato.
1: No,
0: non è un avvocato, no.
1: Anche se sono sicuro che ci sarei riuscito bene a farlo l'avvocato, perché non mi manca la parlantina.
3: Va bene.
13: Fa il rappresentante di orologi, probabilmente di marchi importanti.
1: No,
0: non è questo, no. Non è questo.
1: Bravo.
13: Broker finanziario. Ciao, Santino da Roma.
3: Broker, no, ma la parola diciamo si avvicina un po',
1: Si stanno andando vicino, ma
3: si
1: non
3: stanno
1: sono
3: andando vicini. 347 490 0042, sto vedendo dai messaggi di testo che qualcuno ha quasi indovinato, ma ho aggiunto una parola prima.
17: Buongiorno.
3: Che non fosse
17: riuscito. Secondo me fa l'investigatore privato.
0: No. Qualcuno già indovinato, però.
1: Di solito investigano su me.
3: Investigano su lui, okay, per vedere se paga le tasse.
1: No, per altre cose.
18: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Secondo me è un idraulico.
0: L'inglesismo.
1: Oggi andrebbe alla grande l'idraulico. Ma non lo so.
3: L'inglesismo, ragazzi.
0: No. Vabbè, no.
3: Ma non li scrivete di testo, li state scrivendo di testo, però non li possiamo
18: sentire. Buongiorno. Sergio è un autista NCC?
1: No.
19: Potrebbe essere consulente energetico.
3: No, è un inglesismo il lavoro che fa, è un nome.
20: Buongiorno, secondo me fa l'advisor.
3: Non fa l'advisor,
0: no, finisce con la R però.
3: Finisce con la
0: R. Come broker, come
3: l'abbiamo
0: advisor.
3: Sentito, una persona elegante che porta l'orologio, che veste quei pantaloni grigio chiaro.
21: Buongiorno, sono Mauro da Melfi. Secondo me è un project manager nel settore rinnovabili.
0: È questo, Sergio?
1: Diciamo, non sono un project, però sono manager del
3: è
1: settore
3: rinnovabili. È un manager! Finalmente!
1: Mamma mia, ragazzi,
3: È dura,
0: è dura,
3: è un manager nel settore
1: Fotovoltaico.
3: Quindi rinnovabili, giusto?
1: Le energie rinnovabili.
3: Le energie rinnovabili, perfetto.
0: Ok, ok.
3: È isso, ce l'abbiamo fatta. Il manager, volevamo sentire la parola manager che nessuno diceva. Tutti pensavano tutto tranne che al manager. Va bene.
0: Tu fai
1: comunque,
0: tanti
1: ragazzi, posso
0: sì,
1: dirvi che
0: sì,
1: siete dei grandi. Guarda,
0: grazie.
1: Siete stati gli unici dopo 30 anni che ascoltavo solo una radio.
3: Sì.
1: Sono 5 anni che ascolto solo voi.
3: Ma grazie.
1: Veramente.
3: Grazie.
1: Da buon napoletano che vive al nord, comunque non posso dimenticare le mie origini.
3: Grazie,
0: va
3: Sergio.
0: Bene,
3: grazie,
0: Sergio,
3: mille.
0: Grazie.
3: Ciao, ciao, chi schissa a te.
1: Complimenti,
3: buona giornata.
1: E continuate così. Grazie.
3: Ciao, grazie, grazie, chi schissa a te.
0: Chi schissa a te. Ovviamente chi ha indovinato sarà rintracciato per ricevere i gadget di Radio Kiss Kiss. Intanto, come sempre, la musica più bella con Neffa, la mia signorina.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
8: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
7: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
8: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
7: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

0: Coco Chanel, con la sua regola del too much, diceva sempre: prima di uscire guardati allo specchio e togliti un accessorio.
1: È vero, okay? È vero.
0: La semplicità vince sempre sul rumore visivo.
1: Il famosissimo less is more.
0: Ecco, tu stamattina per esempio potevi togliere quell'orologio.
1: No,
0: come
1: no,
0: accessorio.
1: Ho già tolto tutto.
0: Potevi togliere gli orecchini,
1: ho
0: sei messo la collana.
1: Non ho
0: se no sembri un po' la Madonna, diciamo.
1: No,
0: della
1: ma non ho bracciali. Sai che ultimamente non gradisco molto tutti quei bracciali uno dietro l'altro sui polsi?
0: Ok.
1: Vedi, less is more, bisogna
0: less
1: togliere
0: more,
1: qualcosa.
0: Sì.
1: Vediamo Laura, si ha tolto qualcosa o l'ha messa qualcosa,
2: ciao,
1: qualche
2: buongiorno,
1: oggetto?
2: Buongiorno, che schifo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Laura.
2: No, io non posso indossare nient'altro che un orologio perché non è previsto.
1: Non è previsto.
0: Però
1: per il lavoro che fai.
0: Visto. Scusa, ma io non ho capito una cosa.
2: Molti accessori sono fastidiosi e
1: è vero.
2: Non permettono neanche tanta mobilità, quindi li evito proprio per stare comoda.
0: Laura, tu sei di Brescia, giusto?
2: Sì, in realtà sono siciliana, però
0: siciliana, vivi a Brescia e lavori in ospedale in amministrazione?
2: Sì, esatto.
0: Ok, perfetto. E in amministrazione non si possono usare manco in amministrazione?
2: Diciamo che più gingilli hai e più scomodo sei, e quindi dai anche... sei anche un po' fastidioso, un po' tutti i rumori che si sentono.
0: Tutti i rumori che si sentono mentre batti la tastiera del PC, per esempio.
1: Esatto, rumore.
2: Come anche le unghie molto lunghe, cioè queste cose sono veramente antipatiche.
1: Quindi sono cose fastidiose per il tuo lavoro, ma non sono bandite.
2: Non
1: nessuno
2: sono
1: ti
2: bandite,
1: dice
2: no,
1: di non utilizzarle gli oggetti.
2: No,
1: ok.
2: No, non è. Non ci sono,
0: si chiama contegno, si chiama contegno,
2: sì,
0: cioè lei decide di
2: esatto.
0: Si contiene,
2: sì.
0: Diciamo.
2: Sì, sì,
1: allora,
2: esatto.
1: Oggi come sei vestita? Pantaloni verdi?
2: Sì, ho un pantalone verde elegantino, una camicetta a fiori e una giacca nera sopra con le sneakers.
0: Perché io quando ho letto pantaloni verdi ho detto: ah, pure in amministrazione, in ospedale
1: anche io
0: le fanno mettere i pantaloni quelli
2: no.
0: Che
1: quelli che poi
2: no,
1: utilizzano
2: no,
1: invece
2: eleganti,
0: dei pantaloni eleganti che hai scelto stamattina, così, no?
1: I pantaloni
2: esatto.
1: Verdi
2: sì.
1: Li utilizzano in non sala operatoria, vero?
2: No, non ho una divisa,
1: No. Dicevo, i pantaloni verdi li utilizzano in sala operatoria oppure sì. Gli infermieri?
2: Sì, li usano lì, sì.
1: E li usano lì?
2: In realtà dipende, i colori dipendono da ospedale a ospedale, invece.
1: Okay, perfetto. Va bene, Laura, grazie mille, da quanto tempo ci ascolti?
2: Tantissimo tempo in realtà, e questa è la prima volta che ti sento,
0: che
2: infatti
0: bello.
2: Quando sono stata contattata ho fermato il mondo, detto,
0: ah,
2: scusate,
0: quindi ci ascoltavi già da te,
2: sono impegnata.
0: Senti, prima di salutarti volevo sapere del tuo hobby, tu fai la DJ, è vero?
2: Ma io in realtà sì, mi piace cantare un po' in giro e sì, più che DJ, non muovo strumentazione, però canto.
0: Canti, perfetto,
2: esatto.
0: Grazie
1: va
0: mille.
1: Va bene, ciao.
0: Grazie Laura,
1: ciao.
0: Andiamo a Novara dove c'è Vincenzo che invece fa il DJ come
1: lui
0: hobby.
1: Fa il DJ.
0: Perché non avevo proprio visto, pensavo facessimo solo
1: è
0: Laura.
1: È stata carina.
0: Vai.
1: Laura, dire non proprio la DJ ma la cantante.
0: Ciao Vincenzo, buongiorno.
3: buongiorno a tutti.
1: Allora Vincenzo, tu sei di Novara, controllo qualità per elicotteri, e questo è il tuo lavoro?
3: Esattamente.
1: Cavoli,
3: esattamente.
1: Impegnativo e di grande responsabilità, o no?
3: Sicuro, certo, certamente.
0: E come si fa la qualità degli elicotteri? Come la controlli? Quando volano già?
3: No, allora, noi quando sono a terra c'è praticamente la trasmissione dell'elicottero, noi controlliamo tutti i componenti della trasmissione, che sono, diciamo, i pignoni, le corone, tutti i componenti meccanici che...
0: Quindi hai una grossa responsabilità, no? Sei
3: è una grossa responsabilità.
0: Enorme responsabilità.
3: Perché controlliamo tutti, diciamo, i fresatori, gli operai, diciamo... che ne so, i tornitori che facciano, diciamo, il proprio lavoro, nel senso che le loro tolleranze, i diametri piuttosto che delle altezze, così non corrispondono a disegno, noi li controlliamo.
0: Senti, io ogni anno, o quasi ogni anno, vado in Val di Fassa, dove diciamo tutti gli ospiti di questa struttura che ci ospita vengono portati a fare un giro sulle Dolomiti
1: con
0: l'elicottero. Fanno sto giro, rasentano le montagne, poi riscende, eccetera, eccetera. Io sono l'unico che non ci va mai perché mi cago addosso. Mm-hmm. Secondo te faccio bene a non andare o dovrei andarci?
3: No, secondo me dovresti andarci perché è un'emozione veramente indescrivibile. Quindi.
0: Sì, infatti, i miei amici che sono andati dicono che è bellissimo. Ma io ho troppa paura, c'ho un'ansia spaventosa.
1: No, ma poi, tra l'altro, Vincenzo, scusa, esiste un po' in tutte le città, anche se vai a New York, puoi fare il giro dell'elicottero e vedere tutta la città dall'alto, se vai in Brasile, ovunque.
3: Certo,
1: e costa
3: certo.
1: Anche tanto fare un giro in elicottero.
3: Certo, quello è vero. Quindi se hai la possibilità di farlo gratis,
0: noi capito? Ce lo fanno fare gratis.
1: Siamo. Costa tantissimo.
0: Sì, lo so, è vero. Però forse mi hai convinto. Dai, se detto da te, forse ci andrò.
1: C'è lui che fa il controllo qualità. Allora,
3: Secondo me si conviene, anche perché l'elicottero è un mezzo, diciamo, che è sicurissimo, uno dei più sicuri, diciamo, al mondo, perché comunque sia deve essere tutto, assemblato nel minimo dettaglio. Per far sì che non succeda niente, poi sai, le cose possono succedere in qualsiasi, diciamo, campo, però secondo me è uno dei mezzi più sicuri.
0: È un mezzo più sicuro, un mezzo molto sicuro. Va bene,
1: per l'abbigliamento jeans e polo blu, ma puoi vestirti tranquillamente come ti pare, nessuno ti controlla.
3: No, nessuno mi controlla, sì, magari preferiscono avere magari una magliettina con il logo dell'azienda, okay, e tutto, okay. Però nel nostro reparto possiamo vestirci un po'
1: come siete più comodi. Allora, certo. Grazie Vincenzo, kiss a te e resta sempre con noi.
3: Kiss a tutti.
0: Buona giornata, ciao. Vincenzo, ciao.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io oggi sono vestito con la tuta dell'Inter e la maglia dell'Inter. E oggi non ci sono versi.
0: Senti una voce, l'abbiamo detto ieri che oggi quelli tifosi dell'Inter a quest'ora saranno appena risvegliati e sono ancora un po' intontiti.
1: Rendono omaggio alla squadra, alla propria squadra. Una grande vittoria, va bene.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno. Sono Sara da Sarno. L'outfit lo scelgo in base a come sto, solitamente è colorato perché sono una persona molto spizza colorata. Energia, mettiamola così.
0: Ah, vedi, spizza energia da tutti i pori.
1: E infatti poi ti va di vestirti, insomma, in maniera più colorata anche quando ti senti di buon umore.
0: Assolutamente sì.
1: E poi è un go-to dress, perché sei di buon umore vesti colorato, ma il colore ti dà dopamina, ti dà ovviamente... Sì, ti colora le giornate.
6: Con Ida, la provincia di Como, sto andando 2 giorni a festeggiare il nostro anniversario di matrimonio con mio marito al mare. Okay. In viaggio vestita con un tailleur nero, giacca e pantaloni, t-shirt bianca e sneakers bianche.
0: Brava, grazie.
1: Che bello.
7: Buongiorno Antonio da Voghera. Io sono in pigiama che ho accompagnato mia figlia a scuola e ora si torna a casa a dormire ancora un po'.
0: Stai dormendo ancora già, cioè ancora già sta dormendo.
1: Va bene, grazie mille a tutti voi per esserci stati anche oggi, per aver iniziato questa nuova settimana insieme, l'avete fatto con noi. Vi diamo appuntamento domattina dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss e in diretta su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale.
0: Come sempre la nostra ora finisce con una canzone di grandissimo successo, questa si intitola As, è del 1998, la cantavano insieme due grandissimi della musica mondiale, ovvero George Michael e Mary J. Blige su Radio Kiss Kiss. Per i saluti del Pippo per lo show, a domani alle 7.
1: Kiss Kiss a tutti!

0: canzone fantastica di più, George Michael, Mary J. Blige.
1: Buongiorno, prima di cominciare Max e Max, sentiamo le news. Buongiorno Antonio Mercurio.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Si chiama Project Freedom, l'operazione delle forze americane al via da oggi che punta al ripristino della libera navigazione del traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti forniranno supporto ai mercantili che intendono transitare attraverso il tratto di mare essenziale per l'economia globale, evitando le zone minate dagli iraniani e soprattutto i raid dei barchini dei Pasdaran. Teheran avverte: ogni interferenza a Hormuz equivarrebbe ad una violazione del cessate il fuoco, ed una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati a largo delle coste degli Emirati Arabi. L'annuncio dell'operazione, definita da Washington un gesto umanitario, frena però la corsa del prezzo del petrolio. Il WTI a $101, il Brent a $107 al barile. I principali mercati asiatici sono positivi, attesa la riapertura delle borse europee. Prosegue tuttavia lo stallo dei negoziati. Donald Trump fa sapere di aver esaminato la nuova proposta iraniana e di ritenerla inaccettabile. Il piano prevederebbe di raggiungere un'intesa per porre fine alla guerra e poi aprire la discussione su come attuarla entro un periodo di 30 giorni. Nella risposta in 14 punti, recapitata tramite i mediatori pakistani, Teheran chiede lo stop al blocco statunitense dei porti per la riapertura di Hormuz, la revoca delle sanzioni alla Repubblica Islamica e la fine degli attacchi israeliani in Libano. La questione nucleare sarebbe affrontata in un secondo momento, ma l'Iran si impegna a garantire che il suo programma atomico sia destinato esclusivamente ad usi civili. Troppe le richieste, poche le concessioni, secondo la Casa Bianca. Un canale di dialogo, fa sapere l'inviato speciale Witkoff, resta comunque aperto. E della situazione in Medio Oriente, ma anche in Ucraina, si discute al summit della comunità politica europea oggi a Yerevan, in Armenia. Per l'Italia presente Giorgia Meloni. La premier si recherà poi in Azerbaigian per discutere con le autorità di Baku di approvvigionamento energetico, gas e petrolio attraverso la rotta caucasica, diventata fondamentale vista la perdurante instabilità nel Golfo Persico. Il delitto di Carlasco, Andrea Sempi è unico indagato nella nuova inchiesta per omicidio volontario, verrà sentito dai PM di Pavia mercoledì. Domani si saprà se il 38enne di Vigevano farà una dichiarazione spontanea o si avvarrà della facoltà di non rispondere. Quanto alle chat di un forum trapelate con Sempi, che si definiva ossessionato da una ragazza quando aveva tra i 18 e i 20 anni, i suoi legali fanno sapere che non si trattava di Chiara Poggi e non escludono di chiamare a testimoniare proprio la giovane di cui Sempi si era invaghito. La pagina sportiva, iniziando dal calcio, dallo scudetto numero 21 dell'Inter, conquistato con 3 giornate d'anticipo grazie alla vittoria 2-0 sul Parma, gol di Thuram e Mkhitaryan. Poi la festa a San Siro e Piazza Duomo, i caroselli di auto che hanno illuminato la notte milanese. Per il resto, la 35esima di Serie A, vede il Milan sconfitto 2-0 Reggio Emilia dal Sassuolo, ma la Juventus non ne approfitta, fermata sull'1-1 dal già retrocesso Verona. Pareggio senza reti tra Bologna e Cagliari, e oggi 2 posticipi, Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1, Kimi Antonelli fa tris vincendo il Gran Premio di Miami. Il 19enne bolognese della Mercedes precede le McLaren di Norris e Piastri e consolida il primo posto nel mondiale davanti al compagno di squadra Russell. Sesta e settima le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Chiudiamo con il tennis, con Jannik Sinner che fa diventare un allenamento la finale di Madrid contro il tedesco Zverev, battuto in meno di un'ora 6-1-6-2. Per l'azzurro è il 5° Masters 1000 consecutivo, mai nessuno prima di lui c'era riuscito. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
0: Grazie della linea, buongiorno, buongiorno a tutti,
1: lo
0: anche
1: dico,
0: te.
1: Lo dico, buon lunedì. L'ho detto.
0: Play, play. Salutiamo il Pippo Pelo Show, ma salutiamo anche voi. Stamattina parliamo di sonno e sogni, sonno e sogni. Però, a tal proposito, vi chiediamo, siete più attivi di sera quando c'è da festeggiare uno scudetto, per esempio, o più attivi di giorno, di mattina? Siete del team Goofy o siete del team Allodole?
1: Dai, quale preferite? 347-490-0042, di quale team siete?
0: Tra poco ascolteremo i vostri messaggi. Siete mattinieri o animali notturni?
1: No, siete mattinieri o good morning kiss kiss?

0: Allora stiamo aspettando i vostri messaggi. Siete più attivi di sera o più attivi di mattina, ticiorno? Siete del team Goofy o Allodole? Siete, che ne so, Max Poli e Laleti o sì, Stefano Piccirillo?
1: Infatti, cioè siete praticamente mattinieri della mattina o siete dei metronotte?
0: Sentiamo i vostri messaggi tra poco.

0: Mamma mia, allora abbiamo chiesto se siete mattinieri o se siete insomma attivi di sera. Io sono Desi da Milano e sono gufo per tutta la vita. Poi c'è Francesco che dice la sera leone, la mattina non me lo chiedete.
1: Ah no? Viene sempre il dubbio, perché di solito si diceva no? La mattina e la notte leoni, la mattina dormiglioni. Cosa pensavi?
2: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
2: Io sono del team orso in letargo anche nei mesi più caldi. Se potessi dormirei fino a tardi la mattina, farei un riposino pomeridiano e vado a dormire molto presto la sera. Kiss a tutti.
1: Non volevamo dirlo, ma
3: buongiorno Kiss Paolo. Ciao. Da Roma.
0: Ciao.
3: No, io sono mattiniero. Quando mi sono fatto un po' più grandicello vivo il giorno. Vivo il giorno e la sera diciamo crollo.
4: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
4: Marco dal Molise. Team mattinieri. La sera crollo come un pollo sul
0: divano. Che rima, crolli come un pollo.
5: Come un pollo. Buongiorno Max e Max. Ciao. Daniela dalla provincia di Bologna. Io sono molto più mattiniera perché abituata a svegliarmi presto per andare al lavoro, la mattina sono molto più attiva. Mentre alla sera un po' meno, anche se faccio un secondo lavoro che mi fa stare sveglia fino a tardi, quindi... Allora finendo alle 9 di lavorare arrivo a casa sono stanca, ma sono ancora abbastanza attiva.
0: Sì.
5: Tu invece chi schizza sei... a tutti.
0: Una volta ero leone.
1: Sì, adesso sei sagittario.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io sono del team Goofy. Però di giorno sono una morta di sonno. Arriva la sera che mi passa e poi magari è il momento della giornata in cui alla fine sono più libera e penso a me e ai miei, al mio tempo libero e anche in casa
1: la mattina,
2: e quindi alla fine faccio tardi e il giorno dopo però la pago.
1: Ok. Sono convinto che sia la mattina il giorno.
0: Questa canzone la dedichiamo a tutti i mattinieri perché si intitola proprio Every Morning 1999, Sugar Ray, ogni mattina, dai.

0: Every morning. Vabbè, esasperato. No. Every morning, però, se vuoi fare lo slang, every mona.
1: Every mona. Sei in Veneto, come sono contenti la mattina.
0: Every mona. Every mona. Sugar Ray, questa è Radio Kiss Kiss, 10 del mattino. Siete più all'odole ed c'è mattinieri o gufi. C'è l'energia della sera, quella forte. Intanto c'è Lucia Rita che dice: io sono un animale notturno, la mattina rimbecillita, ma come si avvicina la sera aumenta l'energia. Questa cosa parebbe essere legata anche alla pressione bassa. Io non la sapevo sta roba, cioè chi ha la pressione bassa la sera recupera energie e poi la mattina invece è tutta un pochino così, più diesel, più letargica.
1: Te sei di quelli che ci vuole tempo a mettersi in moto?
0: La mattina sì, sì.
1: Quindi sono l'unico gufodolo.
2: Good morning, Kiss Kiss.
1: Morning.
2: Io praticamente sono mattiniera di mio. Ascolto Radio Kiss Kiss sempre. Il mio preferito, naturalmente, Piccirillo. Dunque, quando faccio il turno serale, ascolto Piccirillo fino a mezzanotte.
0: Brava.
2: Ciao, Kiss
0: Ciao, Kiss.
2: Ciao,
0: Kiss Kiss a te, ecco.
3: Kiss Kiss. Sono Angela di Alessandria. Ciao. Io purtroppo sono molto mattiniera al mattino perché inizio presto a lavorare. E alla sera sono proprio ghiro. Si dorme. Ciao, ciao.
0: Buona giornata, la vita.
4: Ciao, io sono Desi da Milano. Ciao, Desi. E sono gufo da tutta la vita. E per tutta la vita rimarrò gufo. Fatemi lavorare fino a mezzanotte, ma la mattina non ce la faccio. Non sono pronta.
1: Quando eravamo
4: Ciao
1: giovani.
4: A tutti, kiss kiss.
1: Funzionava così quando eravamo giovani.
0: Quando eravamo giovani eravamo leoni, gufi, adesso siamo gazzelle.
1: Mamma mia, adesso mi sveglio prima della sveglia. Che tristezza.
0: Night forte. Ula.
5: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Mai per il momento, ci siamo salvati.
1: Qualcuno invece è andato giù, già sono arrivate le prime sentenze per quanto riguarda la Serie A.
0: Anzi, ne approfittiamo, fra tante squadre salutiamo il Venezia che si è qualificato e facciamo complimenti all'allenatore Giovanni Stroppa che ci ascolta, il nostro amico.
1: Si è qualificato per cosa?
0: Si è qualificato per la Serie A.
1: Ah, ok.
0: Sì, perché ascoltando Radio Kiss Kiss, vedi, migliorato anche il gioco.
1: Allora, intanto a proposito di tutti coloro che amano la notte, tanti gufi, noi pensavamo che ci fossero più mattinieri che gufi, invece uppa, che miseria.
0: Molti questo... però per il lavoro, quindi doppio lavoro, sono obbligati.
1: Questo maggio appena cominciato già ci ha regalato un evento astronomico particolare. C'era la bella luna piena, l'hai vista?
0: Porca miseria, io pensavo di aver lasciato la luce accesa l'altra
1: notte.
0: Sei
1: tutto abbronzato, lui si abbronza con la luna come Mina, tintarella di luna, guardate che bella, omogenea, senza bruciature, tutta bella.
0: Poi ti faccio vedere la schiena, andiamo avanti.
1: Ma attenzione, perché c'è un evento raro nel mese di maggio, perché non c'è una sola luna piena, ma ce ne sono ben due.
0: Wow.
1: Difatti c'è stata quella del 1° maggio e il 31 ce n'è un'altra, si chiama la luna blu. Quella appena passata, la luna dei fiori, legata alla primavera, e quella del 31 maggio, la luna blu.
0: Luna blu. Luna blu.
1: E quindi preparatevi perché è una cosa abbastanza rara. Due lune piene significa anche un pochino più di persone lunatiche.
0: No. Cominciare a parlare dei luoghi comuni. Due lune, meglio così.
1: Basta.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Kiss, kiss.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss, kiss.
9: Noi siamo giovani.
10: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
2: Yes, yes.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Yes, yes.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.
15: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella, suona solo.

0: Annalisa, canzone estiva. Anche Annalisa durante le sue interviste ha detto: io quando studiavo ero una studentessa che è laureata in fisica.
1: Sì, beh, si vede, c'è un bel fisico.
0: Mamma mia, ah, no. Questa te la, no, questa te la paghiamo.
1: No, questa è la luna. Questa è la luna, ho la luna storta.
0: Diceva che si svegliava presto la mattina, come tutti gli studenti, aveva un regime abbastanza rigido per studiare, no?
1: Gli studenti non si svegliano presto per studiare. Restano in piedi fino a tardi per studiare. Di solito la notte prima, no?
0: Mattina. Quando sei studente universitario hai una routine, no?
1: Certo.
0: Quando sei sotto esame, poi fai altri ritardi, ma ti svegli. La mattina fai le tue 4 ore, poi fai
1: problema
0: la pausa, poi le altre 4 ore, poi vai a fatica. Questa è la routine.
1: Ma lo spieghi, ma è un problema che non ho mai avuto, che non studiamo né di giorno né di notte, per sicurezza. Coerenza nella vita.
0: Poco invece vi diremo, a proposito di sonno, se la sera hai difficoltà ad addormentarti.
1: Mamma mia,
0: arriva a te.
1: Dai.
0: Gli esperti consigliano una sorta di rituale da fare 30-60 minuti prima di andare a dormire.
1: Per dormire meglio?
0: E pare che funzioni davvero.
1: No, allora me lo devo segnare bene, poi spieghiamo bene perché mi serve.
0: Sono tutta una serie di cose che vanno fatte quotidianamente.
1: Una specie di routine.
0: Una routine.
1: Proviamo. Tu dormi sempre bene, no? La notte?
0: Io cado come un palla.
1: Come un palla.

0: Not It All. Siccome io sono un po' Mr. Not It All, Mr. Sottotutto.
1: Allora, siamo tutti un po' Mr. Sottotutto io, dai.
0: Ecco, allora, ti volevo. Prima mi dicevi che tu dormi, come dormi la notte?
1: Male.
0: Per come male? Ah. Hai detto dormi come un bambino.
1: Io dormo come un bambino. Un bambino di 6 mesi dormo.
0: Cioè?
1: Uno dice tutta una tirata. No, mi sveglio ogni 2 ore e piango.
0: Perché c'è poi la poppata.
1: No, la prostata.
0: La prostata. Ecco. Invece c'è una routine, ascoltate bene, da fare 30 minuti, 60 minuti prima al massimo di andare a dormire.
1: Sentiamo.
0: L'idea è semplice, basta accompagnare il corpo verso il sonno con gesti ripetuti e rilassanti ogni giorno. Guarda Andrea come si è già messo la mano sul mento, si sta grattando la barbetta per capire. Allora,
1: no, Andrea sta dormendo, non lo svegliamo.
0: Fare una doccia o un bagno caldo.
1: Ce l'ho.
0: Preferibilmente una doccia, va bene. Poi leggere un libro anziché guardare il TV.
1: Ce l'ho.
0: Meglio usare proprio la carta, quella che ti devi recare lì per girare le pagine, va bene?
1: Sì.
0: Poi fare un po' di stretching, non tutto in successione, attenzione, fare queste cose.
1: L'arco dell'oretta ci sta.
0: Dare stretching, poi ci sono delle cose da evitare assolutamente.
1: Allora, intanto doccia, libro e stretching ce l'ho. Quindi,
0: perfetto.
1: Okay, poi.
0: Evitare discussioni stressanti o pensieri di lavoro la sera, quindi
1: ecco,
0: evitare di stare con vostra moglie a contatto con vostra moglie a fidanzare.
1: Mi manca.
0: Poi smartphone e TV levare via, poi mangiare pesante e andare a letto in momenti sempre diversi. Una volta alle 10:30, una volta alle 11, una volta a mezzanotte, sempre nello stesso orario, capito?
1: Queste ultime tre mi hanno annullato le cose buone che facevo prima. Ah. Non ho soluzione, ragazzi. Non ho soluzione. Meno male che arriva la bella musica.
0: Chi è? Chi è?
1: C'è lui. Ah, non lo sai chi è?
0: No, non lo
1: sai. Non Saif.
0: Lo sai. Saif.
1: Lo sai o non lo sai?
0: È Saif.
1: Infatti è Saif. Te lo auguro, è da ieri. Buon.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica. Ma non è quella buona domenica, l'altra.
2: No,
1: questa è quella di Saif.
2: No, quella è quella classica.
1: Saif. Lo Saif com'è il meteo?
0: No.
1: Te lo faccio dire dagli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nuvolosità che si fa sempre più compatta, si preannuncia infatti una fase meteo instabile e duratura per metà del paese. Nelle prossime ore piogge che bagneranno il Piemonte e la Liguria, nuvole diffuse sul resto del centro-nord e sole prevalente al meridione. Nel corso del pomeriggio piogge persistenti sulle stesse zone, coinvolgimento però anche di Toscana e Sardegna, altrove nubi sparse ma asciutto. Temperature massime comprese tra 14 e 26 gradi al nord, tra 20 e 25 al centro, tra 20 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Kiss kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Kiss kiss.
7: Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Kiss, kiss.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Kiss, kiss.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Kiss, kiss.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
12: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
11: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
12: Veramente?
11: Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
8: Kiss, kiss.
14: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele sono mille fiori.
15: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
14: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.

0: Allora, Giannini, questo è Good Morning Kiss Kiss, lo dico in francese. Te me fas tremi.
1: Dis-moi.
0: Te me fas tremi. E basta, mi fai spaventare.
1: Prima abbiamo parlato delle routine da fare per dormire bene, perché quando si dorme bene poi si rende bene, e lo sanno bene gli sportivi o coloro infatti che fanno allenamento.
0: Infatti, che dicono che il sonno è il ristoratore, è fondamentale.
1: Allora, uno studio che ha analizzato centinaia di runner amatoriali, quelli che vanno a correre per passione, ha scoperto una cosa sorprendente nemmeno più di tanto, perché chi corre poi lo sa, no? Per allenarsi bene non basta scegliere le scarpe giuste, fare stretching, prepararsi, avere un sistema di corsa abbastanza equilibrato. Una delle cose più importanti è proprio il sonno.
0: Cioè,
1: chi dorme male non solo si allena male, ma ha molte più probabilità di infortunarsi, addirittura un rischio maggiore intorno al 68% nell'arco di un anno.
0: Cioè, se tu non dormi bene, non sei riposato, ti alleni, rischi
1: di farti male, non solo di inciampicare, perché sei anche un po' distratto, sei un po'
0: inciampare stanco, non hai il ritmo,
1: ma anche di strapparti, di allenarti male.
0: Quindi il sonno è fondamentale per correre.
1: Sì,
0: lo vedi, io
1: al
0: pomeriggio,
1: contrario, dormire bene significa correre meglio, più resistenza, più concentrazione, tempi migliori.
0: Infatti io il pomeriggio faccio sempre 2 ore di sonno
1: E ti alleni per questo?
0: No, faccio sonno o corro, non è che posso fare tutto. Mi sto allenando per poi correre.
1: Il motivo è che durante il sonno il corpo recupera fisicamente, poi ripara i muscoli, ricarica le energie, e se questa fase manca o è di scarsa qualità, praticamente c'è molta più opportunità di

0: piccolo uomo, quanto sei
1: modestamente. Ma quando... fammi salutare Clara. Ciao Clara, grazie.
0: Ma lui è sfacciato come al solito perché è innamorato di Clara, che non lo è.
1: Aspetta. Lei è innamorata di me e io col tempo piano piano.
0: Però lui sfacciatamente le chiese quando venne qui intervistata, le chiese a microfoni spenti chiaramente per non creare.
1: Era famosa lei perché fa tanta beneficenza.
0: E poi le chiedessi, ti mettessi in ginocchio e le chiedessi: guarda, vuoi diventare mia moglie? Ti sposerei.
1: E lei mi ha detto: a parte che dovresti metterti in ginocchio per farmi questa richiesta. Non se n'era accorto che mi ero inginocchiato. Non era cambiato, ho fatto finta di niente.
0: E poi lui disse: ti dedicherei una canzone per quanto sei bella. E lei dice: lo sai che c'è, te la dedico io. E è arrivata la canzone Piccolo piccolo uomo, dedicata a Maxim Thalemegger.
1: Ah, pensavo a Bruno Lauzi. Bene, detto questo ragazzi, come dormite voi? Bene, beati voi, vi svegliamo noi con la musica più bella.

0: Adam Levine. Oh, attenzione a questa canzone.
1: Loro dove sono? Dove sono?
0: Allora, prima parlavamo di luna, sì. Di lune, anzi, del mese di maggio, che ne ha ben due lune piene. Però Simply Red con questa canzone parlano di una coppia innamoratissima. Sai quando si è lontano? Una volta non c'erano i telefonini e videochiamate. Allora si diceva: allora alle 10 in punto.
1: Sì, alla cabina.
0: Guardiamo tutte e due le stelle, guardiamo tutte e due l'orsa minore, così ci sentiamo più vicini.
1: Come sei romantico.
0: Ecco, questa canzone parla di questo. Sì? Simply Red Stars 1990.

0: Simply Red Starts, era il 1991.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Esatto, good morning Kiss Kiss, Max e Max fino alle ore 12, nostra compagnia anche sul canale 158. E a tal proposito ricordatevi, canale 158, ore 19, questa sera ci sarà Sport Match.
0: E poi vi aggiorneremo su quello di cui parleremo a Sport Match nel più avanti.
4: Che siccome sta avendo tanto successo, stranamente, con noi due, si inizierà a votare prima. Seguiteci, vi daremo dei consigli, ma fra poco ci sarà, eccola lì.
0: Ma memorizzate questo numero per giocare a caccia alla bufala, 347 490 0042. Arrivano i The Bowser Magnetic.

0: Everybody needs somebody. Everybody just needs somebody. Carolina!
1: Caccia alla bufala.
2: Mi sento male, Carolina, è nervosetta questa mattina. Sì, adesso facciamo il caccia alla bufala. Dai. Adesso non vale dormire tutti svegli, eh? Come funziona? Oggi è lunedì, cambia. Cioè, nel senso, leggeremo tre notizie, una è una bufala.
3: Esatto.
2: E che cosa cambia? Cambia il premio.
3: No, il premio sempre sono i gadget, i radio chischissi più belli, eh?
2: E dentro cosa ci mettiamo in più?
3: Stamattina ci mettiamo, lo sai che ci mettiamo?
2: Che ci mettiamo? Un'ora di sonno, che comunque serve sempre.
4: Una tisana.
2: Mamma mia,
3: no. E una non tisana, va bene?
2: Una tisana e una ti ammala. Siamo pronti? Attenzione, mandate il messaggio dopo il via di Giannini, altrimenti tornate in coda. Ascoltate bene. Quindi cominciamo. Notizia numero uno. Ci trasferiamo a Shanghai, c'è stata una fiera particolare per tutti gli animali, e a un certo punto tutti quanti sono rimasti colpiti da un cane. Perché qual è la particolarità di questo cane?
3: Che facevo
2: questo era cane? Tutto nudo. Porcellino.
3: In che senso nudo?
2: Che ne so, ha detto nudi, un cane vestito. No, era praticamente era depilato.
3: Ah, senza peli, senza peli.
2: Comunque dice un cane nudo, ma la cosa particolare è che aveva sulla schiena un tatuaggio tipo Yakuza.
3: No.
2: Quei tatuaggi che si fanno nella mafia giapponese.
3: La follia.
2: Si è alzata polemica e tutto quanto, però ragazzi, ma il tatuaggio del cane, cioè, siamo arrivati a livelli assurdi. Cosa è scritto? I love mama, cioè. E intanto gliel'hanno fatto veramente e ci sono polemiche. Però hanno detto è indolore il tatuaggio. Forza è indolore, l'ha fatto il cane. Notizia numero uno.
3: Notizia numero due. Negli altopiani centrali del Vietnam i residenti amano un piatto in particolare, soprattutto in questo periodo primaverile. Sono i bruchi della cassia.
2: Che langorino.
3: E la cassia non è la strada di Roma, ma è una pianta. E li saltano in padella con aglio e spezie. Sono croccanti fuori e cremosi dentro. Siamo gelati. Hanno un sapore descritto come ricco e leggermente nocciolato. Vedi, in questo periodo ci sono tantissime sagre dove è possibile degustarli. Non vedo l'ora di
2: andare
3: la sagra di bruchi saltati con l'aglio. Questa è la notizia numero due.
2: Basti non foste per mangiare i bruchi. Allora, siamo alla notizia numero tre. Restiamo in tema mangereccio. Perché è stato trovato un merluzzo di circa 2 metri vicino. Quasi 2 metri a Saint-Tropez. Ma la cosa particolare non è solo la misura dei 2 metri, è che all'interno dello stomaco hanno trovato un piccolo sgabello di plastica. No, ragazzi, siamo arrivati anche qua a livelli esagerati.
3: Mamma mia.
2: E fra l'altro il merluzzo l'hanno buttato, ma lo sgabello era molto buono, panato con le patate, è stato saporito. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi. Secondo voi qual è la bufala di oggi? La numero 1, il cane tatuato? O la numero 2, i bruchi della cassia non sanno di un cassia? E la numero 3 dice merluzzo e sgabello. Sediamoci a tavola.
3: E allora pronti? Partenza! Via! 347-490-0042. Questo è il numero dove mandare il messaggio con il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala?

0: mondo la comida.
1: Sì.
0: Prende Palma.
1: Sì.
0: Anitta.
1: Sì.
0: E Mischilla.
1: Sì.
0: E salutiamo in Los Blocos.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma soprattutto adesso qui a Good Morning Kiss Kiss salutiamo lei, Martina.
2: Martina,
0: pronto.
2: Buongiorno.
0: Pronto?
3: Ciao, buongiorno.
0: Hola.
2: Buongiorno.
0: Kiss a te, Martina.
3: Buongiorno a tutti.
2: Dove sei, Martina? Ascoltaci dal telefono, altrimenti è come parlare con Marte. Vai.
3: Sì, sono in autostrada in questo momento.
0: Ah, okay.
3: Sto tornando.
0: Da dove?
3: Dalla Puglia alla Liguria.
0: Ah, dove vivi tu, in Puglia o in Liguria?
3: In Liguria, ma in realtà sono abruzzese.
0: Mamma mia, un melting pot. In Puglia dove sei stata?
2: Vogliamo sapere tutto. Mondo, dai.
0: Vogliamo sapere tutto. Dove sei stata in Puglia?
3: In Puglia siamo stati a Manfredonia perché mio marito è di lì. E siamo stati ad un matrimonio.
0: Perfetto, perfetto. E allora, per digerire il pranzo del matrimonio, adesso ci devi dire qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
3: La numero 2.
0: No!
3: No, la
0: Attenzione, no, si è emozionato.
3: La tre,
0: perché vale quello che hai mandato nel messaggio. Sì. E la tre, quella del merluzzo.
3: Sì,
0: non è vero.
3: Merluzzo.
0: Che hanno trovato il merluzzo con lo sgabello. In compenso ci sono i bruchi. Quelli,
2: no,
0: vero.
2: Quelli si mangiano in padella buoni con l'aglio.
0: Li avete mangiati al matrimonio i bruchi?
3: No, per fortuna no. In Puglia solo cose buone.
0: I bruconi. E allora dai.
2: Buon viaggio, ragazzi.
0: Buon viaggio, kiss kiss a voi e vi mandiamo tutto a casa, ok?
3: Grazie mille.
2: Ciao,
3: grazie,
2: ciao
0: Martina. Kiss kiss a te. Salutaci tuo marito che non l'ha nominato proprio.
2: Abbiamo i messaggi con le risposte giuste. Attenzione,
0: Martina,
2: per questo sapevamo che ha risposto bene, ecco.

0: DJ Snake, Stray Kids. In the Dark, questa è Radio Kiss Kiss, 10:17 del mattino. Quante belle canzoni che vi stiamo mettendo per farvi viaggiare, per farvi lavorare nel migliore dei modi,
1: o per farvi dormire se dormite, o farvi svegliare se vi dovete svegliare.
0: A proposito di sonno, prima parlavamo di sonno, del buon sonno. È una delle attività tipiche del buon sonno, sono i sogni, no? E quando si parla di sogni, noi abbiamo in mente una sola frase, cioè che è questa.
2: Quale?
0: Qui
2: questa notte potessi augurare a se stesso.
0: Sì, no, cioè. È una voce conosciuta, sì.
1: No, questa frase, cioè. Silenzio, perché sto dormendo.
0: No, io sentivo canale destro, sentivo una cosa marzulliana, perché poi.
1: Io sento il marzullo, infatti. Vedi?
0: Marzullo
1: ci sta. Il marzullo che è il dolce dormire.
0: La vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio, che è la cosa. Allora, per secoli abbiamo considerato i sogni dal punto di vista delle premonizioni, no? Tu sogni qualche cosa di brutto e dici, porca miseria,
1: si avverano.
0: Il punto interessante è che non sogniamo semplicemente ciò che ci accade, ma lo filtriamo attraverso chi siamo, sarebbe a dire. Tu, per esempio, vivi una. Io sono andato a pescare ieri, con mio figlio, va bene? Mio figlio, abbiamo preso una trota contemporaneamente. Wow. Mio figlio ha vissuto questa emozione in un modo, io l'ho vissuto in un altro.
1: Certo.
0: La notte sogniamo di aver preso una trota, però casomai lui è rimasto più impressionato e ha sognato che la trota lo morde. Io invece che le staccavo la testa con un morso.
1: Ah, che brutto carattere.
0: Quindi
1: che hai.
0: Dipende anche molto da quello che.
1: Quindi lo stesso episodio si adegua al nostro carattere.
0: Sì, però il luogo principale è che noi quello che viviamo poi lo sogniamo e lo filtriamo in base alla nostra personalità.
1: È un po'
0: questo
1: lo
0: dicono gli scienziati e basta.
1: È cassazione. È un po', però secondo me lo modifichiamo un po' in base a noi.
0: Certo,
1: il sogno. E devo farti una domanda molto specifica, ma dopo te la faccio, proprio sui sogni.
0: Va bene.
3: All the times that you rain on my parade.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
3: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
2: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
4: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
5: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
4: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
5: Quella con gli sconti fino al 50%?
4: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
5: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Rolling Stones loro avevano un sogno nel cassetto, poi hanno perso la chiave.
1: No, no, hanno dovuto comprare altre cassette perché sono pieni di sogni.
0: Dicevi che The Colors, Stash, com'è il nome di Stash?
1: Vabbè, Antonio Stash Fiordispino. Ecco. Molti pensano che Stash sia un nome d'arte, no? Invece no, lui si chiama Antonio Stash. Stash. Perché Stash è un omaggio che ha fatto il padre di appunto di Stash alla canzone Money dei Pink Floyd. Che la speranza è Money, c'è cioè questo Stash, è un nome strano, particolare, io pensavo fosse inventato.
0: Non ho capito, Money in Stash, non ho capito.
1: E devi chiederlo al papà di Stash, non devi chiederlo a me, perché no, c'è una c'è un'indicazione all'interno della canzone che ha colpito molto. Stash. Invece mio papà voleva farmi una dedica con Masini, mi voleva chiamare Baffa, vabbè, andiamo avanti.
2: La vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio.
0: Ecco, abbiamo trovato la frase di Marzullo come giusto, perché stiamo parlando di sogni. Sognare, dicevamo prima, è un modo con cui la mente rielabora quello che viviamo ogni giorno, chiaramente rielaborati in base al nostro modo di essere, alla nostra personalità. Qualcuno dice, guarda che i sogni possono essere anche dei ricordi di vite precedenti. Noi parliamo di ricerche scientifiche, non parliamo di religione, reincarnazione,
1: vale.
0: Poi ognuno ha la sua opinione.
1: Tutto. Siamo pronti a tutto.
0: Però attenzione, perché tra poco parleremo di una sensazione che succede a tutti.
1: Aspetta.
0: Sai quando fai un sogno vivido, a volte anche brutto, e ti svegli come se l'avessi vissuto, come se avessi paura che si avveri da un momento all'altro quel sogno vivido.
1: Beh, paura che si avveri dipende dal sogno. A volte è la speranza che si avveri, altre la paura. Però questo è capitato a tutti. Dai.
0: Tra poco vi daremo una spiegazione su questo timore oppure speranza che si avveri questo sogno vivido.
1: È un po' come quando sogni, sai, i numeri dell'otto, no? Dice speriamo che si avverino. Quando invece sogni un incubo.
0: I sogni, i numeri dell'otto, io non me li ricordo mai.
1: Non ti preoccupare, tu dagli a me che me li ricordo io. Anzi, ce n'ho un paio per te.

0: And Someone, Man and Me, 10:33, anzi facciamo 34.
1: Ah, sì.
0: Radio Kiss Kiss. Ma lo sai che io voglio chiedere se è una cosa che succede solo a me o succede anche ad altre persone, che io sogno dei numeri o qualcuno che mi dà dei numeri oppure qualcuno che mi fa capire che quei numeri sono importanti. Poi... nel sogno, cioè, faccio anche mente locale, porca miseria, grazie di avermi dato questi numeri. Quando mi sveglio li gioco e anche la persona che ride, bravo, fai
1: finalmente
0: bene. Mi sveglio la mattina e non mi ricordo più i numeri.
1: Cioè, ti ricordi che hai sognato, ricordi che te li ha dati, ma non ti ricordi i numeri.
0: Non mi ricordi, ma è una cosa, è mortificante.
1: Facciamo così,
0: questa cosa. Facciamo,
1: sì. Sì, che tu sogni e io so
0: no,
1: i tuoi numeri.
0: Serio, ti capita questa roba?
1: Devo dire la verità, no. I numeri mi è capitato una volta sola, non me ne fare parlare. Mia nonna, quaterna. E mi disse anche
0: che sei ricordato.
1: Ma peggio ho fatto, ignorante. Mia nonna, perché non è andata a scuola, mi faceva la lettera N, quattro numeri N, Napoli. Giocati. È uscita sulla nazionale, che era la seconda o terza volta che c'era la rotta
0: sulla
1: nuova.
0: Sulla nazionale si gioca sempre.
1: No, adesso era appena nata. No. Scusami, nonna.

0: Figo. Oh.
1: Scatman.
0: Attenzione. Hola. A Taylor Swift, che ha tirato giù un altro grande successo dedicato a una delle attrici più famose di tutti i tempi, l'attrice dagli occhi viola.
1: Ragazzi, Taylor Swift, infatti, canta Elizabeth Taylor. Che bello.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
8: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
7: Scoprire isole di silenzio.
8: E oasi di divertimento.
7: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
12: Eurospin, la spesa intelligente!

0: La trombettina è gentilmente offerta da Max Giannini. Chi ha guardato il canale 158 ha visto una cosa particolarissima: faceva la tromba suonando la chitarra, ti mancava il tamburo dietro, tipo Totò nel film della banda.
1: Rimaniamo in tema di sogni, perché prima parlavamo dei sogni vividi, quelli che sono talmente realistici che tu appena ti svegli, sia che sia positivo che negativo, dici: porca miseria, che sta succedendo? Vuoi vedere che si avvera? O speriamo che si avveri, o speriamo che non si avveri.
0: E infatti, pare che sono tutti realistici. Dai, bene o male.
1: Allora, sappiate che non è solo un'impressione. Infatti, uno studio pubblicato su un'autorevole rivista scientifica sta facendo parlare e molto discutere, perché ha dimostrato che la maggior parte delle persone tende a credere che i sogni abbiano un valore quasi predittivo, profetico. Cioè, quando tu fai questi sogni abbastanza vividi, dici: vabbè, si sta avverando.
0: La cosa, no? Da sempre, proprio dall'alba dei giorni.
1: Ebbene,
0: no?
1: Gli scienziati hanno detto che non è una questione di oracoli o profezie,
0: no,
1: o quant'altro.
0: C'è dentro la Sibilla.
1: In pratica, il nostro cervello, quando il sogno è vivido, fa fatica a separare completamente il mondo onirico, cioè quello dei sogni, da quello reale. Soprattutto quando il sogno è intenso, molto vivido. Quindi, più è vivido e più hai paura o hai la speranza che si avveri, capito?
0: Allora, i sogni aiutano a vivido la vita o è vivido il sogno?
1: Allora, gli scienziati sono categorici. Scienziati, i sogni non prevedono il futuro, possono raccontare qualcosa di noi, delle nostre paure, dei nostri desideri. Basta, questo è.
0: Quello è alla fine. Dai, tutti abbiamo sognato almeno una volta di essere nudi, di volare. Di vincere la Champions League,
1: di uscire con Jennifer Lopez.
0: La Champions.

0: Bravi. Niente da dire, te presidi, ma qua andiamo in un'altra categoria adesso, no?
1: Sì, allora, la cosa curiosa di sì. questa canzone dei Wham, oh. Andrew Ridgely e George Michael.
0: George Michael è l'altro, di solito.
1: Che nello stesso periodo in cui loro pubblicavano Club Tropicana, che poi è diventato uno dei single più venduti, 30 sì. milioni di copie.
0: Coach,
1: in Italia il gruppo italiano pubblicava una canzone che si intitolava Tropicana.
0: Sì. Dal titolo
1: che vendettero soltanto.

0: Dura ancora tanto?
1: Sì.
0: Stop!
1: Wham! Club Tropicana nel 1983.
0: Vabbè. 1983, tra, ragazzi, tra. Era l'altro ieri praticamente. Sì, però dell'altro secolo ancora. Questa è Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, fino alle 12. Poi ricordatevi stasera 19 Sport Match. Ma stai sognando? Ti vedo un po' con
1: il Allora, c'è una notizia che riguarda i sogni e che riguarda noi maschietti e poi le femminucce.
0: Ah, perché anche lì sogniamo in maniera diversa?
1: Ragazzi.
0: Chissà cosa sognano loro, perché noi lo sappiamo cosa sogniamo.
1: Tra poco parliamo di questo. Blanco ed Elisa, ricordi.

0: Blanco e Elisa, ricordi, questa è Radio Kiss Kiss. A proposito, ricordi, io prima chiedevo sostegno, no? Perché a volte sogno i numeri
1: e non te li ricordo.
0: Ma mi sveglio la mattina e non me le ricordo.
1: La cosa strana è che sai, ti ricordi di aver sognato, ma non i numeri.
0: Anche non solo che dico, camisero, grazie, me le voglio sostegno.
1: Vai a dormire con foglie e penne.
0: C'è un messaggio e resco.
1: Sentiamo.
2: Mia madre diceva sempre, se volevi ricordarti i sogni, prima ti svegliavi di non toccarti la testa, se no ti dimenticavi.
3: Hai capito?
1: Cioè se tu devi dire, fai aspetto, sognati, tocca la testa, fregato.
0: Il sogno, ti va bene.
1: Se sogni i numeri.
4: È vero, succede anche a me. Mentre dormo, sogno i numeri. Tra l'altro io parlo nel sonno, me l'hanno detto più di una volta. E poi mi sveglio e non mi ricordo nulla. Le mie ex stanno con me, le ragazze stanno con me per un po' di tempo, poi di colpo diventano ex e tutti si arricchiscono. Questa cosa veramente mi fa venire dei dubbi.
1: No, o ti registri o non devi parlare nel sogno, perché parlo nel sogno, te li segnano le altre, si segnano i numeri.
0: A proposito di sogni, di donne e di uomini che sognano, c'è una notizia scientifica che vi anticipiamo subito, perché noi uomini sogniamo in maniera diversa dalle donne, non siamo noi a dirlo.
1: Ma no?
0: È la scienza, va bene?
1: Stavolta potevano evitarsela, questi scienziati, lo dicevamo noi, cosa sogniamo noi, ometti.

0: in the Dark. Yeah, molto bella questa canzone.
1: Ci sta la Comets. E Comets sogna lei o cosa sogna?
0: Quando siamo in the Dark e incominciamo a dormire, gli scienziati dicono, è una ricerca di studiosi britannici, attenzione, non siamo noi a dirle queste cose, ci permetteremo mai, che nei sogni ci sarebbe una differenza di genere. Cioè, gli uomini e le donne sognano in maniera nettamente diversa.
1: Tipo,
0: gli uomini tendono più spesso a fare sogni a sfondo erotico.
1: No.
0: Sicuro? Ma anche sogni più intensi, dinamici, a volte anche aggressivi, capito?
1: Quando stacca la miglia da rombo. Nei sogni siamo tutti rocco.
0: Le donne invece riportano con maggiore frequenza incubi o sogni emotivamente complessi.
1: Sarebbe il marito che li piomba addosso, ecco.
0: Spesso legati a relazioni, famiglia, situazioni romantiche. Insomma, le donne vivono sogni più carichi di significato affettivo, mentre gli uomini sono più portati all'azione.
1: Allora, perché noi giochiamo anche per una questione idraulica, ricordiamocelo. Ma la domanda è: se per non dimenticarsi i numeri non bisogna toccarsi la testa, quando fai un sogno erotico cosa non bisogna toccarsi?
0: Ti dirò, faccio anche questa, oltre a non ricordarmi i numeri, e non so se questa cosa succede anche a voi, ma devo andarmi ad informare. Quando faccio un sogno erotico e sono lì che dovrei provare il massimo del piacere,
1: si sveglia. Quella è tua moglie che lo sa, rispettosa. Ci sta. Ma curiosità è questa adesso: 347-490-0042. Frega niente, donne, lì fate i sogni erotici anche voi o siamo malati solo noi? Proprio interesse personale.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono Matteo.
1: Ma sono Matteo.
2: Ma che dipende.
1: Matteo. Ma sono Matteo.
0: Tutti, tutti.
2: Dipende. Tanto allora, qualcuno ha risposto, fai? Qualche donna ha detto: da giovani le donne romantiche sono. Col tempo e l'astinenza anche noi porcelliamo. Bene, ottimo direi.
0: Naughty boy, Sam Smith, questo l'ha imparato.

0: Chissà te che non riesci a staccargli gli occhi di dosso per un secondo. Ammettilo, hai perso la testa. Chissà te che porti risate e allegria a chi più ne ha bisogno. Perché hai un cuore d'oro.
1: D'oro.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il

0: Programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione e accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Kiss, kiss.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Ma io l'avevo capito subito che era lei, no?
1: Sì. Sì, sei l'unico al mondo che ha notato Paris in quel video, l'unico.
0: Allora, attenzione, perché sì, prima parlavamo di sogni, abbiamo switchato sui sogni e c'è un sogno che si è avverato per tantissimi tifosi.
1: Ieri sera. Ed è doveroso, ed è un piacere, lo ammettiamo, fra l'altro un tifoso della Juve, un tifoso del Napoli, ma bisogna fare complimenti all'Inter campione d'Italia.
0: Con tre giornate d'anticipo, grazie alla vittoria contro il Parma, ieri sera c'è stato, è partito il carosello, ero già tutti pieni di bandiere, di
1: ormai
0: cose lì al Duomo, al Milano,
1: si aspettava. E 21esimo scudetto, ragazzi, complimenti. E adesso tu cosa hai fatto ieri che hai detto, hai iniziato a scucire? Tienilo da parte, che non si sa mai.
0: Vabbè,
1: che un attimo
0: finché finisce ufficialmente il campionato.
1: Ma adesso è contro terzi, ormai da oggi è contro terzi.
0: Però c'è la battaglia per il secondo posto, perché qualcuno ha detto è meglio finire il campionato al secondo posto piuttosto che al terzo, no?
1: Sì, è come quello, è meglio avere un miliardo che non 800 milioni. Neanche Marzullo,
0: Sono quelle
1: però
0: cose così.
1: È doveroso fare i complimenti.
0: Complimenti, noi
1: all'Inter,
0: abbiamo,
1: perché alla fine Max vince la più forte, dai. Sì. Hanno le polemiche, che gli arbitri, di rigore, fuori gioco, alla fine un campionato vince la più forte, non sempre, lo dico io questo,
0: che vuoi dire?
1: Che stasera alle ore 19 c'è Sport Match, volevo mettere la mia Juve ma non c'ho motivazione, devo inventare qualcos'altro.
0: Allora c'è Vasco Rossi che adesso lui è rinomato tifoso dell'Inter, ha fatto un sogno,
1: cosa?
0: Sognato che vinceva la Champions.
1: E allora passiamo a 22 scudetti, va, che facciamo prima. Vasco.

0: sei.
1: Jan Oger con 54 ultra, lo dico in italiano perché 54 non va bene proprio. Salt to you, va bene?
2: Hai saltato Fiat. Fiat Lux Vox Day. E intanto good morning Kiss Kiss. Noi ribadiamo ore 19 Sport Mesh stasera. E a proposito di sport,
1: sì, c'è una notizia insomma che ci ha gelati un po' tutti, perché
2: colpito tutti
1: dopo tutto quello che ha passato, figurati se uno andava a immaginare che a 59 anni scompariva questo, come questa roba fenice,
2: questo sovrumano. Ed è un saluto che è doveroso fare ad Alex Zanardi che ci ha lasciato come i grandi, ci ha lasciato il primo maggio come Ayrton Senna. A volte vedi quando
1: le coincidenze.
2: Caro, lui è stato veramente un punto di riferimento per tantissimi.
1: Qualcuno ha detto il mondo della Formula 1, dell'automobilista, il lutto. Secondo me no, è il mondo proprio dello sport il lutto, e non soltanto perché
2: vogliamo esagerare, senza esagerare, fare banali, il mondo, perché lui è stato proprio resilienza, non si è mai arreso, ha dato forza ad altri, gliene sono successi uno dopo l'altro, e comunque ha sempre mantenuto. E poi lo spirito che aveva, scherzava sui suoi problemi, ha fatto le battute più belle in assoluto.
1: Alessandro
2: grande.
1: Leone Zanardi, detto Alex, sarai per sempre con noi, sempre.
2: Grandissimo Alex. E veramente tanta forza, eh? A volte noi ci lamentiamo di cose stupide e poi vedi. Grande Alex.
1: Bruno Mars.

0: Riprendi il vestito, mi è caduto per terra.
1: Sì. Dove? Sì. On the floor? On perché Marco era il vestito, non me lo dire. È arrivato il momento del
0: New Kiss. Rocco Ante, ecco, ritorna con un nuovo singolo.
1: Sì, e ringraziamo che ha detto: qual è la trasmissione radiofonica più bella del mondo? Good Morning Kiss Kiss, la più bella del mondo.

0: 90, questa è Radio Kiss Kiss, tanti messaggi in onore del grande Alex Zanardi, però visto che abbiamo switchato sullo sport, vi diciamo subito, anche perché qui salutiamo il nostro maestro.
1: Non l'avevo visto.
0: Che è il regista di Sport Match, che già sta
1: riscaldando. Infatti, è il nostro Hitchcock praticamente, quando lo vediamo tremiamo noi puntualmente. Grande
0: però,
1: Marco.
0: Sport Match, come funziona stasera alle 19 sul canale 158?
1: Io sono stufo di ripetertelo, non ti ricordi i sogni, i numeri, ok, ma ricordo di Sport Match alle 19, canale 158.
0: Come
1: TV
0: funziona?
1: Noi presenteremo quattro episodi sportivi, due Max Vitale, due l'altro Max Giannini, che potete anche non votare. E cosa succede poi? Che vedendo i quattro episodi, ma già da adesso è una novità, preparatevi, dovete scegliere qual è l'episodio che merita la vittoria di Sport Match.
0: Esatto. Per esempio, il primo episodio che tu sceglierai stasera, quale sarà? Dai.
1: Allora, guarda, voglio andare un po' fuori strada, voglio giocare. Cosa mi gioco io oggi? Mi gioco la Formula 1.
0: La Formula 1, Alex Zanardi.
1: Alex Zanardi
0: mi
1: porta.
0: Quindi stiamo parlando di Antonelli, no?
1: Sì, bravo Antonelli, Kimi Antonelli, sì. C'è una cosa legata anche fra l'altro ad Alex. Tu invece cosa scegli?
0: Io Pogacar, che ha vinto la quinta tappa della Romandia.
1: No, ha vinto Pogacar.
0: Che è una zona della Svizzera, ha vinto, sì, 3 secondi sul secondo Lipovic, che è scattato, ma...
1: Quindi sono, attenzione, su Instagram si può già votare,
0: Sì, si può già votare, tra poco gli altri due episodi.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss kiss.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Kiss kiss.
8: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Kiss, kiss.
13: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Tonight Alora, 11:48 del mattino, e siamo alle seconde scelte degli episodi per quanto riguarda Sport Match, che andrà in onda stasera alle 19, che però già da stamattina potete incominciare a votare.
1: Ah, come?
0: Basta andare sul nostro profilo Instagram, nelle stories ci siamo già noi, presumo.
1: Sport Match.
0: E c'è un elenco degli episodi che stiamo per darvi. Scegliete quello preferito e domani decreteremo il vincitore.
1: Funziona così, funziona. Certo, cioè voi andate e scegliete due episodi scelti da Max Vitale, non quelli da, di Max Giannini.
0: Senti, e il prossimo che scelgo io, prima ho scelto Pogacar, che ha vinto la quinta tappa di Romandia. Adesso io scelgo invece la vittoria di Sinner, il quinto Masters 1000 consecutivo, quando Zverev è stata una passeggiata. Quasi quasi l'ha presa a pallettata in faccia.
1: Senza il quasi, da povero Zverev. Bello,
0: e quindi ha staccato tra l'altro anche il nostro, il loro Alcaraz in prima classifica.
1: Prevedo che questo primo posto a numero uno lo terrà per un bel po'.
0: Dai,
1: e allora invece io come secondo episodio, e questo deve valere per 10, ho scelto giustamente di omaggiare i campioni d'Italia.
0: Ecco.
1: Campione d'Italia, appunto, non devo dire per forza di nuovo.
0: Detto da te vale doppio.
1: Beh,
0: questo
1: da Juventino, da Juventino, però bisogna omaggiare l'Inter, che ha vinto, e ricordiamo che alla fine vince la più forte. Quindi complimenti all'Inter. Ma basta, ho già detto quattro volte, è venuta l'afta. Guarda, mi sta venendo
0: stasera alle 19 in diretta su canale 158 ci sarà Sport Match, vi daremo dei dettagli con l'ausilio anche delle immagini, insomma sarà un buntatone.
1: Con Ernia, tutti a Berlino.
2: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Alternia, Berlino, tutti a Berlino.
1: Tutti a Berlino.
2: Ricordiamoci che abbiamo vinto quel grande mondiale, grande a tutto il blocco.
3: Noi ci pensiamo, noi ci pensiamo a questa canzone con cui vi salutiamo. Vai. Bruce Springsteen, detto The Boss, con Hungry Heart. Ah. Cuore affamato, ma più che cuore affamato, siamo tutto quanto affamato.
2: Sì, anche il cuore, ma stomaco e quant'altro. Bene.
3: Grazie a piccolo Andrea, che ormai ha compiuto anche una veneranda età. Gli facciamo gli auguri. 40 anni compiuti. Proposta contro Room.
2: La Lucilla, è arrivata Marta. Allora mi raccomando, Sport Match domani ore 9, Max e Max e
0: Kiss.

0: Austin con Angry Heart 1980, il nostro meraviglioso History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Iniziato a Yerevan in Armenia il vertice della comunità politica europea. Al centro dell'incontro tra i 27 paesi dell'Unione e le istituzioni ospiti i temi della difesa e della sicurezza. L'Italia, presente con Giorgia Meloni, spinge per un rilancio dell'Alleanza Atlantica nell'ottica di una maggiore collaborazione con gli Stati Uniti e il segretario della NATO Rutte assicura l'Europa sta garantendo l'attuazione degli accordi con Washington sulle basi militari. Assente in Armenia il cancelliere tedesco Merz, rappresentato dal francese Macron. Al summit si discute anche di Ucraina, pronti a negoziare con Mosca, dice Zelensky, che chiede però all'Europa di non allentare la pressione sul Cremlino, mentre fonti di Kiev riferiscono che gli Stati Uniti proporranno alla Russia un cessate il fuoco in cambio della revoca delle sanzioni, ma senza garanzie per l'Ucraina. Parlando invece di energia, la presidente della Commissione von der Leyen ha segnalato la necessità di ridurre le eccessive dipendenze dell'Europa. E a tal proposito, Meloni, dopo il vertice in Armenia, si recherà in Azerbaigian per discutere con le autorità di Baku proprio di approvvigionamento energetico, gas e petrolio attraverso la rotta caucasica diventata fondamentale vista la perdurante instabilità nel Golfo Persico. E si chiama Project Freedom, l'operazione delle forze americane al via da oggi che punta al ripristino della libera navigazione del traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti forniranno supporto ai mercantili che intendono transitare attraverso il tratto di mare, evitando le zone minate dagli iraniani e i raid dei barchini dei Pasdaran. Teheran avverte ogni interferenza a Hormuz equivarrebbe ad una violazione del cessate il fuoco, ma nonostante l'annuncio dell'operazione definita da Washington un gesto umanitario, la corsa del prezzo del petrolio non si ferma, il WTI sfiora $103, il Brent a $109 al barile, borse europee deboli, Milano cede lo 0,4%. Ultima pagina, da 4 giorni non si hanno più notizie del giovane batterista di una band padovana, Davide Lucchelli, 24 anni, era a Budapest con il suo gruppo che ne ha perso le tracce la sera del 1° maggio. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della capitale ungherese, allertata anche l'Interpol. La band era impegnata in un tour che dopo una serie di concerti in Veneto avrebbe dovuto toccare l'Ungheria e la Slovenia. Almeno 5 passeggeri contusi a causa di una frenata d'emergenza questa mattina su un convoglio della metro 1 a Milano alla stazione di Cadorna. ATM precisa che la frenata è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata volontariamente sui binari all'arrivo della metro. Lo sport, calcio, scudetto in archivio con l'Inter che ha festeggiato il suo 21esimo titolo con 3 giornate di anticipo. Si chiude stasera la 35esima di campionato con i 2 posticipi tra lotta per la salvezza e corsa Champions. Alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Tennis a Piazza del Popolo a Roma, il sorteggio dei tabelloni principali degli internazionali d'Italia. La vittoria facile ieri a Madrid con Zverev ha sciolto ogni dubbio. Sinner ci sarà e vista l'assenza di Alcaraz sarà ancora il tedesco la testa di serie numero 2. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

I Coldplay con We Pray dal 2024. Buon pomeriggio, buon lunedì a tutti da Marta. Tra l'altro oggi giornata mondiale del calcio, non possiamo non salutare gli amici interisti che per la 21esima volta sono diventati campioni d'Italia, quindi complimentoni, tanti festeggiamenti. Oggi iniziamo anche con un momento di tristezza, invece nostalgia più che altro, per gli amici francesi che stanno per dire addio ad uno dei prodotti più amati in assoluto della Francia. Cioè, quando pensiamo ai francesi, no, pensiamo all'abitudine per cui li abbiamo sempre un po' presi anche per i fondelli, diciamoci la verità, quella di andare in boulangerie per acquistare il classico pane lungo, le baguette che generalmente che fanno? Si infilano sotto l'ascella come se fosse un termometro gigante, esatto, e se lo portano a casa. Baguette che dal 2022 è anche diventata patrimonio UNESCO, ma che ad oggi pare stia vivendo un grande momento di crisi, cioè i giovani non la comprano, non la mangiano, preferiscono pane fatto con grani antichi, pane integrali più elaborati e anche più cari, quindi pare che la baguette stia andando ufficialmente in pensione. Adesso Paola Iezzi, stessa direzione.

Dunque, dicevamo addio alla baguette francese, che parlo veramente malissimo francese, però l'accento ce l'ho. Pare che stia andando ormai in pensione e scusate se quando penso alla Francia io mi pongo sempre una domanda, non so voi. Ma perché i francesi, che nel 1600 ebbero la brillante idea di inventare un oggetto così importante per l'igiene intima, il bidet, l'hanno poi abbandonato decidendo di non utilizzarlo mai più? Anche il nome gli hanno dato, che carino, bidet, che poi vuol dire cavallino, vuol dire pony, per il modo in cui viene utilizzato chiaramente il bidet. Ma tornando alla mia domanda, cioè, c'è qualcuno che sa perché lo hanno inventato sto bidet per poi abbandonarlo e non utilizzarlo praticamente mai più? Andrea, cosa ridi? Guarda che è una questione importante.

Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi,

0: Vale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss, kiss. Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Kiss, kiss. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
15: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: sorta di ossessione per il nostro bidet, tant'è vero che quando viaggiamo ne sentiamo particolarmente la mancanza. Ma i francesi nel 600 ebbero un'intuizione magnifica, quella di creare un oggetto assolutamente fondamentale per noi, e poi non l'hanno più utilizzato. Ma perché?
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Allora, che io sappia, se non ricordo male, sì, è stato abbandonato perché considerato poco igienico, anche perché il bidet era obbligatorio nelle case di tolleranza.
0: Sì.
1: Quindi c'era sia, diciamo, un aspetto legato alla morale, quindi insomma avere in casa un bidet, certo, era quasi come dire la mia è una casa di tolleranza,
0: esatto,
1: sia perché si riteneva poco igienico. Questo è qualcosa che ho letto tempo fa,
0: esatto,
1: non so se sia vero, ma queste sono le spiegazioni date, che io trovo paradossale come cosa, perché effettivamente a livello igienico credo che sia molto meglio farselo il bidet che non farselo.
0: Grazie mille. Esattamente, ho letto la stessa cosa, cioè questo ha portato il bidet ad essere visto come un oggetto poco rispettabile, associato alla prostituzione, a una moralità discutibile. E chi vorrebbe in casa un oggetto che ricorda un bordello? Ecco perché poi il bidet è stato abbandonato, e noi italiani con molto piacere lo abbiamo adottato e lo amiamo ormai.

Drop Dead, Olivia Rodrigo con una voce splendida, meravigliosa. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Allora, parliamo invece, restando in Italia, degli animali che rappresentano l'Italia. Allora, intanto il lupo appenninico è considerato l'animale proprio simbolo dell'Italia, legato al mito di Roma. Ma ogni comune, diciamo, è rappresentato da un animale. Ad esempio, Siena e Roma dalla lupa, no? La lupa legata alla leggenda di Senio, Ascanio, eccetera, eccetera. Poi c'è la lupa capitolina. A Firenze c'è il mazzocco, il leone seduto che regge lo stemma con il giglio. Perugia e Genova c'è il grifone. Lucca c'è la pantera. Pistoia c'è l'orsa. Ad Arezzo c'è il cavallo. E te l'ho detto, però. Va bene, insomma, però c'è invece da qualche anno c'è un animale che è diventato il simbolo di Ravenna, precisamente di Punta Marina, provincia di Ravenna. C'è un animale che in questo momento è praticamente in ogni angolo di questa città. I'm gonna be-

persone possono amarsi ma possono essere incompatibili perché magari troppo simili. Lui per noi è ormai un supereroe della musica italiana, però in questo caso ha voluto cantare una canzone che invece parla di comuni mortali. Achille Lauro, il nostro new kiss.

0: comuni mortali, il nostro New Kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia? Lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo in graduale peggioramento, prime precipitazioni sul nord-ovest e in Sardegna. Nel pomeriggio piogge isolate su Piemonte, Liguria, litorale toscano e Sardegna. Cielo nuvoloso sul resto del nord, buono al sud e sulle Adriatiche. In serata fenomeni sulle medesime zone, più intensi sulla Liguria, asciutto al sud e sul versante Adriatico, massime comprese tra 15 e 24 al nord, tra 19 e 23 al centro, tra 18 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Kiss, kiss.
5: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
6: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
5: Allora corro subito.
6: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
4: Kiss, kiss.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
4: Kiss, kiss.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Kiss, kiss.
11: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
4: Kiss, kiss.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
12: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss Kiss.

Su Radio Kiss Kiss. Allora, chiamo a rapporto tutti gli amici che ascoltano da Ravenna e dintorni per capire come funziona, come sta andando questa situazione. Allora, non so se sappiate, io non lo sapevo, che da anni a Punta Marina, comune di Ravenna, ci sono centinaia di pavoni che non è che sono siano in gabbie o in aree protette, cioè vivono in città, come noi abbiamo i colombi, loro praticamente hanno invece questi altri volatili che girano per le strade, svolazzano tra le macchine, sono ormai parte della comunità, sono pavoni che un tempo vivevano in ville private, a quanto ho capito, che negli anni si sono riprodotti diventando un po' anche il simbolo del posto, ma ormai sono davvero tanti e per quanto ci sia chi li ama perché sono bellissimi, sicuramente sono anche ormai un'attrazione per i turisti, ma molti abitanti non sono particolarmente felici. Perché? Per vari motivi. Intanto perché fanno tanto rumore. Non è esattamente così, ma più o meno, cioè i pavoni emettono versi molto forti e molto acuti soprattutto all'alba, cioè questi alle 4 del mattino iniziano a cantare magari mettendosi fuori le abitazioni e ciao ciao ninna, e quindi questo è un problema. E poi lasciano escrementi un po' ovunque, attraversano come gli pare e spesso creano anche disagi alla viabilità. Insomma, se da un lato c'è chi li ama, dall'altro c'è una grossa fetta di cittadini che vorrebbe fossero portati altrove. Quindi amici, noi seguiremo questa storia, però voi che siete lì, fateci capire.

Raffi e Noemi con farfalle nello stomaco, ma voi in questo momento come mi state ascoltando? Mi ascoltate dall'auto, dall'ufficio, tramite l'app, tramite il sito? Ecco, intanto fateci sapere e vi ricordo anche che se non avete scaricato ancora la nuova app di Radio Kiss Kiss, fatelo andando sul Play Store e troverete un'app tutta nuova.

adesso pronti per il nostro history. Prima però voglio salutare Ivan che dice: Marta, noi ti ascoltiamo dalla radio in strada sulla Sinnica in direzione Taranto sul camion. Buon lavoro ragazzi. Tra l'altro Ivan assomiglia non poco al nostro Pippo Pelo, devo dire. Corazon e spinato adesso, un cuore spinato, pieno di spine, trafitto, sanguinante. Cosa può fare il mal d'amore? Questa canzone descrive proprio quel dolore intenso e straziante causato da un amore non corrisposto o comunque finito abbastanza maluccio. 1999, Santana featuring Manà con Corazon e spinato.

con i Mana Corazon e Spinado 1999, il nostro meraviglioso History Kiss. Kiss Kiss, non è che si ascolta solo dall'auto, si ascolta ovunque e comunque. C'è ad esempio Luigi da Bari che dice: tra la progettazione di un circuito elettronico e l'altro vi ascolto tutti i giorni dal mio computer, sempre ottimi i vostri contenuti, saluti, bacetti. E poi anche Rossana che dice: ti ascolto tutti i giorni dall'ufficio per cui lavoro come contabile, devo dire che ascolto la vostra radio tutta la giornata, sei super e mi fai tanta compagnia. Grazie mille, fateci capire, fateci sapere, noi siamo lì con voi ovunque e comunque, con la musica più bella. Subito c'è Emma Ercomi insieme per Bacci Piano.

che meraviglia, Rain Dance su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, ancora bacetti, buon lunedì da Marta, buon lunedì anche da parte di Andrea che non potete sentire, peccato peccato perché ha un ugola d'oro, ragazzi, qualche volta se insistete ve la faccio ascoltare. Parliamo di relazioni durante questa seconda ora, relazioni sentimentali. Allora, dire che le cose stanno sicuramente cambiando nelle coppie moderne e dir poco, c'è una rivoluzione in atto, ma negli ultimi 100 anni, ecco, se pensiamo alle relazioni, quelle vissute magari dai nostri nonni rispetto a quelle che viviamo noi o che vivranno i nostri figli, sono cambiate tante cose, in meglio, in peggio, sono cambiate, punto. Io sogno l'amore, quello di Bridgerton, sono sposata e non lo sogno più, però dico, io sono di quello stampo lì, perché lì si desiderava molto di più, perché lì insomma nulla si dava per scontato, perché il desiderio, ecco, desiderare qualcosa amplifica un po' tutto, anche il sentimento stesso. Ma oggi c'è una cosa che si cerca in particolar modo all'interno delle relazioni, piuttosto gli uomini, cioè gli uomini negli ultimi anni cercano un qualcosa, e questo ce lo dicono un po' le app di dating. Gli uomini cercano un qualcosa che ha a che fare più che altro con l'età. Ne parliamo tra poco, prima You and Me, Biagio Antonacci.

Biagio Antonacci, You and Me, ecco, di relazioni si parla, quindi ci sta benissimo sta canzone. Comunque, per anni possiamo dire che la regola non scritta era questa, no? Lui più grande e lei più giovani. Ma negli ultimi anni, stando a quanto riportato appunto da una nota app di dating, le cose stanno cambiando anche per la società, che però ancora vede la cosa con un po' di stranezza, diciamoci la verità, anche se per me non lo è per niente. Ma sempre più uomini desiderano e cercano partner più adulte, la MILF Tona. Nelle app di dating, in particolar modo negli ultimi 2 anni, le ricerche di uomini che vogliono esclusivamente partner più grandi sono aumentate mica di poco, del 64%. Come mai? Cosa cercano in una donna più adulta? Questo sarebbe da chiedere a loro, insomma, alle persone che magari fanno questo tipo di scelta, che hanno questo tipo di propensione. E le donne, dal canto loro, iniziano a sentirsi meno a disagio con un partner più giovane, perché un tempo sicuramente era una cosa mal vista. Negli ultimi anni la cosa si sta normalizzando, ma come dicevo prima, comunque è una cosa che dalla società è sempre vista con un po' di stranezza, ecco, diciamoci un po' la verità. Insomma, se ci fosse qualcuno all'ascolto, uomini che amano donne più adulte, fateci sapere perché avete questa propensione, in particolar modo magari ricercate queste caratteristiche sulle app di dating.

0: Cose che vi fanno star bene, che vi fanno iniziare al meglio la settimana. Io ad esempio nell'ultimo periodo è uscito il film Michael e con Michael mi sto divertendo veramente tanto. Ecco, sono andato più di una volta al cinema, ma soprattutto rivedo i suoi concerti. Sto rivedendo live in Bucarest, sto rivedendo a Monaco, sto rivedendo in Argentina. Quindi questa è una cosa che mi fa star proprio bene. Mi fa basta, ha rotto le palle, Joski. Michael Jackson, bello, 1, 2, 3, alla quarta volta mi fa fa venire anche il mal di testa. Ad esempio, prendere anche il caffè. Tra le cose che migliorano la giornata potrebbe essere quella di prendere il caffè. Nell'ultimo periodo sto facendo tanta colazione io, colazione e proteine, proteine e colazione. È una cosa che mi piace veramente fare. Passeggiare, colazione, riguardare i concerti, caffè, ascoltare un pezzo che vi piace. Joski, ad esempio, quali sono quelle cose che ti migliorano la giornata?
1: Stasera che dici? Sesso e pizza?
0: Senza pizza, più sesso. Note vocali o messaggi scritti?

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Kiss, kiss. Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
4: Kiss, kiss. Conosci la BC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti.

0: Solo a maggio, solo da Iperceramica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Kiss Kiss. Musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: A me quello che migliora la giornata personalmente è il sole. Appena esce un po' di sole, la mia giornata diventa meravigliosa.
1: Ma ti dirò, guarda, io con il sole non ho proprio un bel rapporto, nel senso che quando esce il sole, soprattutto il caldo con l'estate, inizio a sudare, puzzo, faccio schifo, i vestiti che si attaccano addosso. Quindi, vedi, un'attività, una cosa che ti migliora la giornata è il sole. Io tra sole e pioggia alcune volte scelgo la pioggia, non mi chiedere il perché. Andiamo al telefono da Marco, pronto?
2: Ciao Daf, schiss a tutti.
1: Chi schissa a te Marco, buon pomeriggio. Allora, quali
2: Grazie.
1: sono quelle cose che ti migliorano la giornata, un'attività per lo più?
2: A me la migliora a fine giornata una bella birra ghiacciata dopo una giornata di lavoro.
1: Che lavoro fai?
2: Io lavoro in campagna.
1: Ok, quindi tu tutta la mattina sotto al sole
2: Sì.
1: oppure sotto la pioggia, lavori, lavori, lavori, torni a casa?
2: Io puzzo e faccio schifo come te quando fa caldo, ma
1: Bene, ti
2: anche
1: capisco.
2: d'inverno.
1: Siamo colleghi, ti posso capire. E quindi tu torni a casa, ti metti magari sul divano, stappi una bella bottiglia.
2: No, manco mi metto sul divano
1: Ah.
2: subito, appena tornato a casa. Poi dopo mi faccio la doccia e mi metto sul divano.
1: Allora, visto che oggi Marco non c'è e il programma io lo faccio con voi che ci seguite alla radio, vogliamo allora chiedere a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento se anche loro, come te, quando tornano a casa, la prima cosa che fanno è bere una bella birra ghiacciata.
2: Ah, che manda il sondaggio, vediamo cosa dicono i radioascoltatori.
1: Allora facciamo una cosa, lo mandi tu come se fossi Marco.
2: Ciao radioascoltatori, a tutti, voi quando tornate a casa ve la fate una birra ghiacciata o no? Cosa fate?
1: Il
2: Schissa
1: numero,
2: tutti.
1: mi piace, il numero è il 347-490-0042. Tra poco scopriamo quante persone dopo lavoro la prima cosa che fanno è prendere la birra. Ovviamente, se non bevete la birra, ci potete dire qualsiasi altro tipo di
2: Ah
1: cosa.
2: sì, certo. Raf, comunque manda le condoglianze a Marco. Io sono un tifoso della Juventus, quindi sono messo peggio di lui.
1: Non è il vostro anno, cioè negli ultimi anni non è l'anno della Juventus, ma neanche del
2: Ciao
1: Milan,
2: Raf, grazie,
1: attenzione.
2: chissà voi.
1: Ciao Marco, chi schissa a te?
2: Ciao ciao.
1: Oh, Jovanotti, un pezzo che piace molto al mio Marco. Lui lo annuncerebbe così. So solo che la vita su Radio Kiss Kiss, mio tra i miei pezzi preferiti, lo ascoltiamo proprio adesso.

0: Laura De Crischis, Lorenzo dal Basso Salento. Anch'io, come il signore che sta parlando al telefono, bevo la birra quando arrivo a casa dal lavoro. Faccio lo stesso lavoro del signore, lavoro in campagna anch'io.
1: Sì, perché siamo partiti dalla domanda: quali sono le cose che vi migliorano la giornata? Un ascoltatore di prima ci ha detto: io quando torno a casa la prima cosa che faccio è bere una bella birra ghiacciata. E allora mi sono chiesto e vi abbiamo chiesto all'ascoltatore di prima: ma quando terminate il lavoro, dopo lavoro, la prima cosa che fate cos'è? Ma soprattutto, bevete anche voi la birra come l'ascoltatore di prima?
0: Laura De Crischis,
1: Ciao.
0: Lorenzo dal Basso Salento.
1: Di nuovo.
0: Anch'io come.
1: È quello di prima, Joschi. Allora, c'è anche
2: Ciao,
1: chi ci.
2: Chris,
1: Chi
2: sono
1: è?
2: Antonio da Girò Marina. La prima cosa che io faccio è la bella birra
1: Anche
2: ghiacciata.
1: tu, birra
2: Ciao, un
1: ghiacciata.
2: bacio.
1: Ciao, ciao. Dopo il lavoro invece bevo latte freddo. Ce lo scrive Sabri. Dice: io dopo lavoro sempre latte freddo perché non mi piace la birra. Io, ad esempio, quando torno a casa post lavoro, prendo sempre una barretta proteica negli ultimi 2 mesi. Perché le barrette proteiche, sì, ok, magari non saranno come le barrette al cioccolato, eccetera, eccetera, eccetera. Però non lo so, mi fa star bene. Chi è?
3: Ciao Kiss Kiss,
1: Ciao.
3: anch'io concordo col mio collega che appena entro in casa calice di vino.
1: Scusa un
3: Ciao a
1: attimo,
3: tutti, Erika da
1: Joschi.
3: Ferrara,
1: Ciao,
3: dalla
1: ciao,
3: Campagna
1: tesoro,
3: di
1: sei grande.
3: Ferrara.
1: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16. Ma mi sembra di capire che dopo lavoro tutti beviamo birra. Cioè, fino adesso stanno arrivando solo note vocali di ascoltatori che bevono la birra. È la prima cosa che fate
4: Grazie
1: tutti?
4: per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
1: Bene così.

Ciao Marco e Raff, buon pomeriggio. Gaetano da Napoli ci scrive che post lavoro la prima cosa che fa si spacca di CrossFit. Beato te che hai la costanza di fare CrossFit. Oddio, anche Joschi stai facendo CrossFit, no? L'ultimo periodo, no? Calisthenics, vabbè, la stessa cosa più o meno, no? Buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Kiss Kiss. Suoniamo anche una novità musicale. Torna la super band capitanata da Adam Levine, i Maroon 5, con un nuovo pezzo dal titolo Heroin.

0: Scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
7: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
6: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
7: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
6: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio. Su articoli selezionati.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.

si può fermare. E allora abbiamo creato questo format. La canzone che abbiamo scelto oggi è Billie Jean di Michael Jackson. Ok? E anche il periodo di Michael Jackson, il film. Ci siamo chiesti, ma se Billie Jean di Michael Jackson fosse stata cantata da Elvis Presley, stiamo parlando del re del rock, quindi il re del rock e il re del pop, cosa sarebbe successo? Sarebbe stato comunque una hit? E allora attraverso l'intelligenza artificiale, adesso suoniamo il pezzo Billie Jean di Elvis Presley con l'intelligenza artificiale, il pezzo lo abbiamo detto prima, è di Michael Jackson, e voi ci dite se è promossa oppure se è bocciata. Il numero è il 347 490 0042. Vi piace o non vi piace Elvis Presley che canta Billie Jean?

0: aiuto. Beh, sai cosa? Il progresso non si può fermare, noi ci stiamo adattando al progresso e quindi con l'intelligenza artificiale abbiamo preso da YouTube diverse canzoni. Oggi è toccata a Michael Jackson, Billie Jean, cantata da Elvis.
1: Per piacere, Marco e Raf.
0: Ciao.
1: Michael Jackson è intoccabile, non si può fare una cosa del genere. No. Ciao
0: Francesco, da Cagliari ci scrive: questa versione mi fa addormentare, preferisco la versione di Michael Jackson. Chi è?
2: Niente ragazzi, bocciata.
0: Ok, va bene, promosso, bocciato. Chi c'è?
3: Ciao Raffa, mi piace molto questa cosa che fate. Ciao. Dell'intelligenza artificiale, secondo me il pezzo avrebbe avuto comunque un grande successo, perché il pezzo è molto forte. Certo, Michael lo ha caratterizzato, gli ha messo il suo in quanto grande artista, ma secondo me la canzone avrebbe avuto un grande successo.
0: E questo, comunque, questo format, l'hai mai sentita? È stato realizzato proprio per creare discussione, per sapere se vi piace, se vi piacciono diverse canzoni cantate da altri artisti. Certo, sì, con l'intelligenza artificiale. Alfonso scrive: ciao Radio Kiss Kiss, per me è promossa questa versione, però in un pub, magari a bere una birra artigianale e orecchiabile, ciao, siete grandi. Chi c'è?
4: Questo è meglio dell'originale. Sarà che non impazzisco per Michael Jackson, però molto più sensuale blues.
0: Beh, posso dire? Mi sembra di capire che per ora è un 50 e un 50, perché ci sono anche tantissimi messaggi dove ci scrivete: è bellissima, mi piace troppo questa versione cantata da Elvis, mi sarebbe piaciuto ascoltare da Elvis piuttosto che da Michael.
5: Buongiorno, chi è? Ciao, sono Stefania. Ciao. Vi ascolto sempre e volentieri a questo orario quando sono in viaggio.
0: Sì.
5: Volevo dirvi, ma non è che siamo un po' prevenuti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale? Se veramente fosse lui a cantare, saremmo così, insomma, ostili?
0: Guarda, hai lanciato un bello spunto. È proprio questo il format che abbiamo creato, quello di farvi anche riflettere con noi e di capire se l'intelligenza artificiale fa parte

indietro nel tempo, questa volta un pezzo del 1989, anche se il brano è stato pubblicato nell'88 all'interno dell'album The Raw and Cooked, si sviluppa intorno ad alcune tematiche e curiosità, la storia di un uomo deluso da una relazione amorosa, da una relazione sentimentale complessa. Stiamo parlando dei Fine Young Cannibals su Radio Kiss Kiss, il pezzo è She Drives Me Crazy.

Gran bel pezzo, fine anni 80, inizio anni 90, 1989, Fine Young Cannibals con She Drives Me Crazy. Radio Kiss Kiss, Daddy Kiss dalle 14 alle 16, sono le 15 in punto, inizia la seconda ora di Daddy Kiss. Ciao a tutti da Raff, Di Marco e Raff, Anna Chiara Mansino come sempre in redazione, Giovanni Gioschi imperatore in regia, Marco ha la febbre, per una volta si ammala lui, non è che mi devo ammalare sempre io tra placche, mal di testa e allergie.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
0: Allora, io accendo subito la radio su Radio Kiss Kiss.
2: Amore.
0: Non è una leccata di culo.
2: Amore.
0: Non è niente, però è così. Io apro gli occhi alla mattina e accendo Radio Kiss Kiss.
2: Ah.
0: Arrivo a casa dal lavoro, Alexa, metti Radio Kiss Kiss.
2: Vale.
0: Sono a lavorare e metto Radio Kiss Kiss.
2: Buono.
0: Io per farmi star bene devo mettere Radio Kiss Kiss.
2: Bello, bello, bello. Vale.
0: È così.
2: Grande.
0: Ciao.
2: Ciao,
0: bacio.
2: Ciao amore, Kiss Kiss a te. Buon pomeriggio da Raff di Marco e Raff, seconda ora di Daddy Kiss con quelle cose che vi migliorano la giornata. È vero che il caffè migliora la giornata a tutti quanti. Anzi, secondo me tra le prime cose che bisogna fare al mattino è proprio quello di prendere un bel caffè, oltre una ricca colazione.
0: Io apro gli occhi alla mattina e accendo Radio Kiss Kiss.
2: Bene, grande. Beh, abbiamo sono fiero e felice di te che segui e che segui tutti quanti noi. Dicevo, tra le cose che potrebbero migliorare la giornata, oltre un gran caffè, c'è anche la passeggiata. Non lo dico io, ma lo dicono gli scienziati. C'è proprio un articolo che dice che tra le piccole azioni quotidiane che migliorano il benessere emotivo c'è proprio una grande passeggiata e un caffè. Prima il caffè e poi la grande passeggiata. Adesso io non sono proprio un tipo che passeggia, anzi, cioè se devo passeggiare magari dalla stanza da letto alla cucina, quello è quello che faccio.
0: Sono a lavorare poi, e metto Radio Kiss Kiss.
2: Bene, bene, bene, questa è una cosa importante. Detto ciò, le piccole azioni quotidiane che migliorano la vostra vita. Note vocali, messaggi scritti al 347 490 0042. Va bene scrivere o dirci che magari vi piace andare in palestra. Va bene scriverci o dirci che magari vi piace guardare un film al divano.
0: Per farmi star bene devo mettere Radio Kiss Kiss.
2: Basta Joschi, ho capito, c'è posta per te. Improvvisamente c'è posta per te. Ah no, è la canzone degli Smash Mouth che si chiama Pacific Coast Party dal 2001, però sembrava un po' che c'è posta per te, no? Mettiamo questo disco e poi sentiamo le note vocali che stanno arrivando. Grazie.

0: Ciao Radio Kiss, sono Enrico da Fondi. Io dopo il lavoro mi vado a dormire perché faccio il pizzaiolo e c'ho sonno.
1: Bene, bene. Beh, diciamo che tutti quanti dopo il lavoro hanno bisogno di dormire, dal pizzaiolo, dal dottore, dal conduttore, dall'artista, dal DJ. Quindi un'attività che ti piace fare in questo caso dopo lavoro è quella di andare a dormire. Soprattutto secondo me andare a dormire io amo andare a dormire la sera durante il weekend, perché chiaramente so che il giorno dopo non ho niente da fare, mi posso alzare quando voglio, rispetto magari durante la settimana. E comunque le sveglie per quasi tutti quanti noi, le sveglie sono quelle lì.
2: Sono a lavorare e metto Radio Kiss Kiss.
1: È un tormento questa ascoltatrice oggi. Sono felice che lei ascolta Radio Kiss Kiss e mi fa veramente tanto piacere. Buon pomeriggio Marco e Raff. Chiara ci scrive: la cosa che mi fa stare bene al mattino è preparare la colazione a mio marito, perché lui fa tutto per me e per la nostra famiglia. Viva l'amore Kiss Kiss a tutti! Ce l'abbiamo al telefono, Chiara, pronto?
3: Pronto.
1: Ciao, quanti anni hai, Chiara, prima innanzitutto?
3: 29.
1: Ok, quindi 29 anni, siamo coetanei. Tu già hai un marito?
3: Sì.
1: Da quanto sei sposata?
3: Sì, da un anno.
1: Aspetta, mi sto emozionando. Dici di più, che in questo momento potresti creare l'invidia di tantissimi uomini che non hanno una donna come te, o di tantissime donne che non hanno un marito, ecco, che possa portare la colazione a letto al mattino.
3: Allora, io auguro a tutti di trovare l'amore, perché l'amore è una cosa meravigliosa. Questo è quello che auguro a tutte le persone che stanno ascoltando, di cuore.
1: E come si trova l'amore? Come si fa a capire che è amore? Dimmi che ho difficoltà.
3: Non so, mi ha trovato lui. Ci siamo conosciuti per caso, ci siamo guardati per caso e siamo innamorati.
1: Per strada, così, improvvisamente, vi siete guardati?
3: Sì, esatto. Dopo una settimana io abitavo da lui.
1: Ah, dopo una settimana, su, piano piano però, cioè
3: sì,
1: subito.
3: Sì.
1: E da un anno però state insieme, quindi cioè, anche affrettare non fa niente.
3: Ma non, io non sono una che affretta, non ho mai affrettato nulla nella mia vita, però è andata così.
1: Wow, ti sei trasferita in Sicilia per amore anche?
3: Sì.
1: Mamma mia, mamma mia. Io per esempio riconosco la donna della mia vita dall'età. Dai 40 in su devi sapere che loro sono
4: il mio target!
1: Le MILF proprio mi... Però sono ancora in difficoltà. Grazie Chiara, viva l'amore, ciao.
3: Ciao, grazie, chi ci sta a tutti.
1: Ciao.

0: l'ascoltatrice di prima che ci ha chiamato ha detto che tra le attività che le piace fare sicuramente c'è quella di portare la colazione a letto al marito e lo ama veramente tanto. Ha fatto un discorso sull'amore, bisogna trovare l'amore della propria vita, viva l'amore. C'è Valentina che ha scritto: non so quale amore, dove lo trovano, io sono nella costante ricerca di dopamina e adrenalina, e allora l'abbiamo portata al telefono. Valentina, pronto?
1: Ciao, eccomi.
0: Ciao, che piacere sentirti. Ma dimmi di
1: sempre
0: più
1: piacere.
0: Questa storia dell'adrenalina, della dopamina.
1: Ragazzi, tutti raccontano, tutti parlano di questo amore. Ma dov'è? Che cos'è amore? Amore per ogni persona è qualcosa che ognuno descrive diversamente. Per me è quelli come chiamano, dicono le farfalle, tutte cose. Non esiste. Esiste dopamina che, cioè, che ti esca quella cosa di vedere una persona, di cercare, che lei ti cerca. È stessa cosa adrenalina. Poi...
0: dimmi
1: poi
0: una
1: basta,
0: cosa.
1: Quando finiscono, sì. Poi quando finisce questa ricerca, cioè sì. non rimane niente. O io che non sono trovata ancora. O
0: ma tu
1: non
0: da quanto
1: so.
0: Tempo sei single?
1: Oh, da tanto.
0: Tipo?
1: Da molto.
0: Tipo?
1: Ma penso 4-5 anni.
0: 4-5 anni, ma tu ti puoi un attimo. Ti puoi descrivere un attimo alla radio per cercare di capire come sei? E poi ci dici anche l'uomo magari ideale, che magari lo troviamo per chi sta ascoltando gli Skis.
1: Ma non c'è un uomo ideale, bisogna trovare quella affinità che è difficile incontrare, specialmente nel mondo che viviamo ora, che è tutto molto semplice, molto facile, molto a portata di mano. Quindi quando per me è impossibile, quindi io sto bene così, io sto trovando la mia pace. Amo i viaggi, ecco qua, amore per i viaggi.
0: Quindi già un uomo ti deve piacerti per viaggiare, viaggiate insieme, già è una caratteristica.
1: Sì, a me io ho gli amici che viaggiano con me, quindi io sto bene così. Sì.
0: Bene, bene, distruggere l'amore, diciamo, in questo caso. Poi l'amore è una cosa soggettiva.
2: Che
0: come...
2: bastardo.
0: No, chi bastardo? Gioschi, chi? Bastardo chi? Ancora
1: bastardo.
0: Non ho detto niente. Boh. Va bene, Vale, grazie per aver interagito con noi, grazie per averci scritto. E...
1: grazie a voi ragazzi, sempre un piacere sentirvi e alla prossima.
0: Grande, alla prossima, ciao, chi schissa a te.
1: Ciao,
0: ho dimenticato di chiederle quanti anni avesse l'ascoltatrice, magari era il mio target, Gioschi. Vabbè, Kungs Never Going Home dal 2021, una bella canzone estiva.

0: Schissa a te che sei il re del barbecue. E ogni grigliata che fai è uno spettacolo. Schissa a te che oggi è una giornata indimenticabile. Stai scegliendo il tuo abito da sposa. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
3: Via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.

0: Marco e Lisa, abbiamo anche al telefono Massimo. Pronto?
1: Pronto, ciao ragazzi. Ciao,
0: buon pomeriggio. Oggi Marco non c'è, ha la febbre, ci sono solo io. La puntata di oggi l'abbiamo dedicata a quelle cose che migliorano la giornata e quindi ti chiedo qual è quell'attività o quella cosa che effettivamente migliora la tua giornata, magari il tuo lunedì.
1: Ma guarda, sembrerà strano, ma la cosa che mi fa stare meglio è il mio lavoro, perché io ho un negozio di scarpe, sì. Ho un outlet di scarpe tecniche, mm-hmm. E praticamente nel mio negozio si creano delle situazioni bellissime, io ho una clientela bellissima che si trovano qua, ridiamo, scherziamo e li faccio andare via contenti e tornano, cioè è un negozio un po' anormale. Io ho fatto anche il DJ da giovane, mi è sempre piaciuto fare star bene la gente, farla divertire e lo sto sviluppando anche in
0: comunque,
1: questo lavoro qua.
0: Ti posso capire quando tu dici che il tuo lavoro, la tua passione diventa il lavoro e quindi tu apprezzi e magari ti alzi al mattino senza dire che palle, adesso devo lavorare.
1: No, assolutamente.
0: Che palle. Bello, ti capita, no?
1: Ah no, ma io mi diverto a venire al lavoro. Mi sono fatto una clientela veramente che si divertono anche loro a venire qua, quindi è molto piacevole.
0: Sei fortunato, Massimo, così come siamo fortunati anche noi a fare questo lavoro. Io lavoro alla radio con Marco, che è il mio migliore amico, però alla fine sì, ok, lavoriamo, però non è un vero e proprio lavoro, nel senso che è partito tutto dalla passione, quando poi dalla passione la passione diventa effettivamente un lavoro, lì tu ti alzi al mattino e dici cavolo ce l'ho fatta, cavolo che bello lavorare così.
1: Sì. E poi mi volevo ricollegare al fatto che effettivamente se poi desideri una cosa, cioè ci arrivi, che sia il lavoro che ti rende felice, che sia una donna che desideri o cosa, io sono sempre dell'idea che se desideri con la mente e sei veramente convinto di raggiungerlo, lo raggiungi.
0: Bello, hai lanciato un bel messaggio e la penso anche io come te, la pensiamo anche noi come te. Grazie per seguirci dalle 14 alle 16 e per averci chiamato, Massimo.
1: Grazie a voi, ti schissa a tutti.
0: Ciao, ti schissa a te. Che poi la stessa cosa che ha detto Massimo la dice Michael nel film Michael Jackson.

0: sei, Seb?
1: Oh. Io per star bene devo uscire la mattina presto,
0: no,
1: a camminare.
0: Davvero?
1: Nelle cuffie e ascoltare Radio Kiss Kiss.
0: Bello, bello. Però alzarsi la mattina presto e camminare, cioè io faccio parte di quelle persone che quando si alzano al mattino sono i zombie. Quindi anche stamattina quando mi sono alzato, la prima cosa che faccio è camminare in casa per sgranchire le gambe, perché sembra un cretino che non riesce a camminare. È una cosa che purtroppo mi succede sempre. Andiamo al telefono da Esther, pronto?
2: Ciao,
0: ciao,
2: buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, benvenuto alla radio. Qual è quell'attività,
2: grazie,
0: che ami, che ti piace fare, che ti rende la settimana e tu dici, ah, che bella questa settimana?
2: Non potrei vivere senza allenarmi.
0: Lo fai per lavoro oppure come hobby?
2: No, come hobby, come salvavita direi.
0: Dimmi, quante volte ti alleni? Io ad esempio da poco mi sono iscritto in palestra, faccio lunedì, mercoledì e venerdì.
2: No, tutti i giorni.
0: Allora quindi c'hai un fisico... cioè, sei, capito? Cioè, io accanto a te, io divento la moglie di Arnold Schwarzenegger.
2: Probabile, incontriamoci, vediamo, facciamo abbraccio di ferro.
0: Ma sì, di dove sei tu, Esther?
2: Roma.
0: Vabbè, dai, vengo a Roma tranquillamente, ma qual è il problema, giusto per capire. E quindi ti alleni, ti piace veramente, qual è l'esercizio che preferisci fare di più?
2: Io faccio calisthenics, quindi le mie preferite in assoluto sono le trazioni con la zavorra.
0: Anche Joschi fa le trazioni con la zavorra, mezza, vero Joschi? Vabbè, però hai iniziato da poco. Cazzo, la zavorra è tanta roba, quindi ti alleni da quanto tempo hai detto che ti alleni?
2: In questa disciplina saranno quasi 3 anni ormai e poi faccio corsa sulle lunghe distanze.
0: Ok, cos'è corso sulle lunghe distanze per gli ignoranti
2: podismo,
0: come me?
2: Podismo, proprio.
0: Mamma mia.
2: Podismo.
0: Mamma.
2: Sto preparando la maratona, con un po' di fortuna per l'anno prossimo ce la faccio.
0: Ui, allora in bocca al lupo, adesso mi alleno anche io, magari
2: viva,
0: ci incontriamo alla maratona, va bene?
2: Ci vediamo alla maratona di Roma.
0: Dai, sì, Esther, ti saluto, kiss kiss a te e grazie per seguirci.
2: Kiss kiss a voi, ciao.
0: Ciao, ciao, Esther. Joschi, scusami, Anna Chiara, l'ascoltatrice ha detto bodismo, giusto? Nudismo, ho capito, no. Bodismo, cioè, che cacchio è il bodismo? Ho avuto un punto interrogativo.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Yes, yes. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
3: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
2: Scoprire isole di silenzio.
3: E oasi di divertimento.
2: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com. Kiss, kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
2: Kiss, kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Kiss, kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.

composta da parola e da numero. Andiamo, Marco, a dare gli indizi di oggi. Ma no, Marco non c'ha la febbre. Vi darò solo io. La parola di oggi è una pizza. Quindi iniziate a scrivere tutte le pizze che vi vengono in mente, perché sicuramente riuscirete ad indovinare la parola che abbiamo scelto. Il numero invece è il numero degli anni di matrimonio nelle nozze d'oro. Ci sono le nozze d'oro, le nozze d'argento, le nozze di legno, le nozze di plastica, le nozze indifferenziate e le nozze, ok? Le nozze avariate. Qual è la password di oggi che vi farà vincere i gadget di Kiss Kiss? La parola è una pizza, il numero è il numero degli anni di matrimonio nelle nozze d'oro. Da questo momento note vocali al 347 490 0042.

0: È sempre bello sentire alla radio un pezzo del genere che ti dà energia e adrenalina. È un po' il mood di Radio Kiss Kiss, quasi terminato Daddy Kiss. Prima dobbiamo scoprire chi è stata la più veloce ad indovinare la password di oggi. Come abbiamo detto, la parola è una pizza, il numero sono gli anni di matrimonio nelle nozze d'oro.
1: Margherita 50.
0: Bravo!
2: Accesso negato.
0: No, Margherita 50 era veramente troppo semplice e troppo facile.
3: Capricciosa 50.
2: Accesso negato.
0: No, non è neanche Capricciosa 50. Tra poco vorrei dare anche qualche indizio.
4: Anna da Roma, pizza boscaiola 50.
2: Accesso negato.
0: Oggi non abbiamo dato altri indizi. Nel senso, è anche un po' una botta di fortuna, una botta di culo, visto che le pizze sono tantissime.
5: Wurstel e patatine 50.
0: Buona.
2: Accesso negato.
0: Buona, ci vorrebbe la wurstel e patatine una volta a settimana. Non ho mai capito perché la wurstel e patatine è considerata la pizza dei bambini. Però secondo me è tra le pizze più buone.
6: Pizza Hawaii 50.
0: Eh?
2: Accesso negato.
0: Ho capito, pizza Hawaii? Ah, con l'ananas si chiama pizza Hawaii? Chiedo scusa, non lo sapevo.
7: Siciliana 50.
0: No!
2: Accesso negato.
0: Allora, il numero l'avete indovinato tutti quanti. Il numero sono gli anni di matrimonio nelle nozze d'oro, ok, è 50. Però la pizza, ancora nessuno.
7: Peperoni Wurstel 50.
2: Accesso negato.
0: Voglio dare un indizio, perché il più veloce che indovina vince i gadget di Radio Kiss Kiss. Apro un attimo Google, perché la parola che abbiamo scelto deriva semplicemente dal suo sapore piccante. Piccante, la pizza piccante, la pizza infuocata, che quando la mangi vai, mamma mia, che po' cos'è? Chi è al telefono, pronto?
8: Ciao Giuseppe.
0: Peppino, ti posso chiamare Peppino?
8: Certo.
0: Peppino, qual è la password di oggi?
8: Diavola 50.
0: E vai!

0: Marco che è ammalato, dai.
1: Ma come? Ma che ce ne frega di Marco? Ma che ce ne importa che è ammalato? Ti ho fatto vincere i gadget, io ti ho selezionato. E mi parli di Marco?
0: Bene.
1: Tra di noi è finita, ok?
0: Ok.
1: Ciao Giuseppe, chi schissa a te?

Kiss è svolta. E no, è svolta, è finita. Grazie per essere stati con noi, grazie a tutti quanti per averci seguito come sempre dalle 14 alle 16. Spero che Marco tornerà domani, che sia stata una febbre passeggera, febbre dell'Inter, così la chiamo. L'Inter vince lo scudetto, lui che tifa Milan. Grazie Giovanni Gioschi, imperatore, non si ammali mai. Grazie Anna Chiara Mansino, sei per verso la direzione della febbre. Ti vedo, arrivano i Corrieri di Kiss Kiss con un corriere speciale oggi. E vi lasciamo con gli Aerosmith, Love in an Elevator. Kiss Kiss a tutti, darà

0: È una delle poche canzoni il cui titolo suona meglio in italiano, L'amore in ascensore, piuttosto che Lovin' nel vetro, Aerosmith, 1989.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

0: schizzi in questa puntata, diciamo così, frizzanti. Fa freddo qua.
1: Fa freddo perché ci sono i ragazzi, anzi il ragazzo Raff prima di noi, che accende l'aria condizionata.
0: Poi si ammala e sta una settimana a casa perché c'ha la febbre.
1: Se la sente calla, come dicono a Roma. Allora, intanto, benvenuti in questo lunedì 4 maggio. Dobbiamo dire maggio?
0: 4 maggio.
1: Lo abbiamo appena detto.
0: Come vola il tempo.
1: Corriere di Dischis, tra poco anche con una sorpresa, il Corriere straordinario, ma capirete tutto dopo la nostra sigla.
0: Vai!

0: era tipo dimenticato le parole quando comincia a dire down,
1: attenzione, nessuno quasi dimentica le parole, perché abbiamo un ospite incredibile oggi, anzi il Corriere Straordinario.
0: Signori, benvenuti a Giampaolo Morelli.
2: Ma buonasera a tutti, buonasera, grazie.
1: Allora, come stai?
2: Bene, alla grande, quando sto a Napoli sto sempre bene.
1: Sì, lo so.
0: Allora, no, volevo solo un attimo dire una parola a Ciro. Non sei più tu quello figo del gruppo. No, così, giusto?
1: Infatti quando mi hanno detto Giampaolo, ho detto, guardi, ma vediamo.
2: Ah, sono io, perché sono io mo.
1: Siamo passati da Giovanni Esposito, Fabio Balsa, ho detto, adesso. Se rimaniamo su questo genere siamo
0: ma
1: ancora.
0: Ma come ti permetti di offendere?
1: Amici, dai.
0: Intanto, grazie per essere venuto.
2: Ma grazie a voi, ragazzi.
0: Noi vogliamo sapere da te quali sono i 7 passi per lasciare il proprio partner o la propria partner.
2: Esatto, i 7 passi. Come lasciare il partner ed essere felici.
0: Ovviamente noi facciamo riferimento al libro che il tuo personaggio nel film che tu hai appena, insomma, prodotto e diretto e recitato, che uscirà il 6 maggio al cinema, ha scritto il tuo personaggio, ha scritto questo libro.
2: L'amore sta bene su tutto, il titolo del film. Sì, io scrivo, sono uno psicologo che scrive questi manuali per lasciare il partner ed essere felice. Ma ahimè vengo lasciato dalla mia fidanzata che segue il mio manuale con i 7 passi.
1: E poi tu che fai? Non lo possiamo dire, perché oggi andate a vedere il film.
2: Esatto. Non solo, ma io vengo perseguitato da Ilenia Pastorelli, che invece è una ragazza che viene lasciata dal suo partner sempre perché ha seguito i 7 passi. E quindi mi obbliga, dice, tu sei uno psicologo, tu mi devi aiutare a riconquistarlo.
0: Però sto libro funziona, noi veramente ne avremmo bisogno in alcuni casi di amori tossici. No, però la cosa bella del tuo film è proprio questo intreccio, no? Incredibile che c'è, non solo tra i personaggi che in qualche modo si appartengono, ma anche registicamente. Io ho trovato fighissimo il fatto che ci fossero degli incroci di momenti per cui uno passa con la macchina, poi l'altro comincia la scena di un altro.
2: Sì,
0: insomma,
2: sono storie intrecciati. Non posso dire chi c'è nel cast.
0: Ma devi dirlo, se vuoi lo dico io.
2: Monica Guerritore.
0: Claudia Gerini, poi Paolo Calabresi,
2: voglia, figurati. Massimo Wertmüller, insomma,
0: possiamo dire a tutta voce
2: che cast,
0: cosa meravigliosa. Tra l'altro, l'imprevedibilità dell'amore, della quale ovviamente siamo già tutti convinti, ma quando guardi questo film è proprio così, a caratteri cubitali, dici, ok, l'amore è veramente una cosa di cui non ci si capisce niente.
2: Soprattutto esci dal cinema con la voglia di innamorarti.
1: Allora,
2: chiunque incontri, ti innamori di quella persona, del primo che capita.
0: Tu hai fatto, secondo me, e te lo dico con estrema sincerità e anche con un pizzico di serietà che raramente mi appartiene, hai fatto uno degli incipit, secondo me, più belli del cinema degli ultimi tempi, perché c'è tutta quella voce fuori campo, che è la tua voce, che dice... Mi piace pensare che tutto quello che tutte le persone che io vedo intorno a me sono nate da un atto d'amore. Certo. Più o meno è questo, poi te l'ho fatta breve.
2: Assolutamente sì, perché se ci pensiamo, siamo tutti nati, quasi tutti, purtroppo, quasi tutti, però quasi la maggior parte delle persone è nata da un atto d'amore.
0: Perché qualcuno un po' di tempo fa si è amato anche in maniera fisica, perché è giusto dirlo così.
2: E ha concepito. Poi può cambiare, no?
1: L'amore può cambiare,
2: però nasce, nella maggior parte dei casi, nasce da quell'atto d'amore.
1: Io mi concentrerei sull'atto, ma è meglio andare avanti.
0: È meglio che andiamo avanti. Allora, intanto, noi, visto che sei un corriere, puoi dire tu, Nayat, sta arrivando il pezzo di Night. Scusa, ho detto Night. Night forte, vai.
2: Sta arrivando il pezzo di Night.
1: Sì, forte.

da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Mi ricorda un po' Tropico lui, sai?
1: Sì, ma in effetti più o meno quelle sonorità così nuove, no? Del pop, sì, Night, sì. Con Forte su Radio Kiss Kiss. Sono le 4:15 del pomeriggio, passate da un minuto, e noi siamo ancora qui con Giampaolo Morelli, tanto contenti di avere un attore, un regista e a questo punto un corriere straordinario.
0: Allora, però dobbiamo cominciare con la rassegnata stampa. Senti la sigla,
2: no? Sera, rassegnata stampa.
1: Perché?
0: Vai, yo!
2: Allora, sera, segnata stampa.
1: Scusami, scusa se la chiamiamo sigla, ok? No, perché lui ci tiene tanto che vada questa roba, però io non ti avevo preparato che non era...
3: Aspettavo una
1: voce... capito, vedi?
0: Però, ma non piace a nessuno questa sigla, ma come si fa?
1: Ai nostri ascoltatori.
0: Allora,
1: sì,
0: ragazzi,
1: vai.
0: Situazione un po' particolare, si parla di attori, grande attore qui, ma anche qui presente.
1: Vabbè, benissimo, andiamo avanti.
0: Doveva essere solo un viaggio di ritorno, ma si è trasformato in un piccolo giallo, perché il regista Pavel Talankin...
1: Ecco, quello del documentario che ha vinto l'Oscar, come si chiama il documentario? Mr. Nobody Against Putin.
3: Chi non l'ha visto?
1: Chi non l'ha visto, tra l'altro. Che cosa ha fatto? È andato in aeroporto, doveva prendere sto volo, e solo che l'hanno bloccato e gli hanno detto: no, l'Oscar non lo può portare così come lo sta trasportando, lo deve mettere nel bagaglio da stiva, lo deve imbarcare come bagaglio da stiva e poi te lo rivedi al ritorno.
3: Ma che è poi una cosa che si sa.
1: Ah,
3: non puoi portare, a me sempre mi firmano con l'Oscar.
0: L'Oscar, sì.
3: Ma sai quando poi vanno fermate, cioè, che ormai lo so e io lo metto
0: e
3: nel
0: quindi
3: bagaglio.
0: A quel punto bravo, lo imbarchi direttamente.
1: Ma scusa, ma perché non si può imbarcare un Oscar?
0: Perché è pesante, quella è un'arma,
3: ti rotti l'aereo.
0: Esatto,
3: o regalo un l'Oscar
1: angava. Ma voi che sono un po' pessimisti quelli di queste compagnie, secondo me, perché uno deve essere sempre anche un po' in buona fede.
0: No, ma la cosa assurda, attenzione, la seconda parte della notizia è questa, che questo ha messo l'Oscar nella valigia, ma ha perso la valigia e di conseguenza ha perso l'Oscar.
1: Io lo vedo lui che comunque alla fine dice: lo sapevo!
0: E ci credo, ragazzi, cioè, il sogno di una vita per noi attori, tu lo sai, no? Cioè, vinci un Oscar
3: e lo perde.
0: Cioè, ma come fa a tornare a casa?
1: No, comunque c'è una regola, non so se lo sapete, che è nel caso tu lo perdi, fino a due volte mi pare, vero Lucilla? Fino a due volte te lo ridanno.
3: Ah, lo puoi perdere due volte?
1: Puoi perdere due volte, poi alla terza
3: una se l'è bruciata.
0: Ah, veramente? Non sapevo.
3: Prima chillata a Roma.
0: Ma allora, il discorso è che stavo pensando un po' all'Oscar, no? C'è Saltavinci, che quando ha vinto Sanremo c'aveva sto premio di Sanremo che è andato per due mesi in giro. Pensa se lo avesse perso Saltavinci.
1: Ma pensa te, infatti l'aveva dimenticato in camera alla rassegna stampa.
0: È vero, però
1: comunque,
0: stava in camera.
1: Al di là di questo, diciamolo pure che ci sono tanti attori che l'Oscar se lo sono persi, Giampaolo. Cioè non gliel'hanno rubato, se lo sono proprio persi, non si ricordano dov'è, sono sbadati. Tu sei uno sbadato nella vita, sei uno che...
3: Ma no, io... Oddio, mo alla mia età, insomma, inizio a essere più sbadato, è vero. Prima ero più preciso, mo invece inizio a dire: ma io, ma gli occhiali? E poi...
0: ce li hai, grande classico questo.
3: Dove stanno gli occhiali?
0: Oppure col telefono stai parlando con qualcuno, c'è il telefono in mano.
3: E cerchi nel frattempo, scusa, sto cercando il telefono, ma
1: ti posso chiedere se la sbadataggine di un regista... Ti posso chiedere se la sbadataggine di un regista può essere notata anche...

0: E la noti dopo in post-produzione.
1: La noti dopo, però diciamo che oggi ci sono anche i mezzi per poter correggere le cose che un tempo non esisteva.
0: Non sono cose gravi per la serie. Cosa ci fa Claudia Gerini? Io volevo Miriam Leone. Non arriviamo a quel livello, però.
2: Sei un cretino. Andiamo avanti con Jason Derulo. Vai, musica.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault.

0: Matricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Kiss, kiss.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e Deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfitta. Deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: fatta diventare la tammurriata nera.
1: Per dire,
0: no,
1: dire,
0: ma no, si intitola Il mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Dai.
0: Intanto, dopo questa triade tutta al femminile, una triade di bellocci, posso dire, Alfio, Ciro, e bellissimi invece quando parliamo di Giampaolo Morelli. Ciao, Corriere
2: ciao,
0: Straordinario.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: Senti, abbiamo un problema. Dobbiamo capire bene questa faccenda dell'intelligenza artificiale, perché adesso sai che l'Academy, stiamo parlando ovviamente degli Oscar, ha deciso che nessun film con attori non viventi, quindi generati dall'intelligenza artificiale, e nessuna scrittura che è stata generata dall'intelligenza artificiale può vincere un Oscar.
1: Mi sembra giusto. Tu da attore come la vivi questa cosa?
2: Beh, l'intelligenza artificiale, allora... Vabbè, gli attori ancora presto per sostituirli, forse non ci arriverà. È chiaro che ne so, la sceneggiatura, sicuramente gli sceneggiatori, mo come lo fai a dimostrare che non la usano? Cioè, in qualcosa ci sarà.
1: L'aiuto sicuramente ci sarà.
2: Per esempio, dei lavori spariranno, tipo lo speaker radiofonico.
0: No, secondo che è speaker radiofonico?
2: Secondo me quello è un lavoro e con poca rischio.
0: Tu pensa al tuo, che quello
2: ma
0: è
2: una roba
0: tuo.
2: Di giorni, allora... ragazzi, una roba di...
1: no, vale che vada, ma metto a fare l'attore, qualcosa riesco
0: là,
1: a fare.
0: Eccolo là. No, però in maniera... Ti posso chiedere invece se nel tuo film che uscirà, ricordiamolo, il 6 maggio, L'amore sta bene su tutto, c'è un po' di intelligenza artificiale da qualche parte?
2: Allora, il film, logicamente, io l'ho girato un po' di tempo fa, sì. No? Quindi adesso ultimamente sta prendendo più piede l'intelligenza artificiale. Okay. Già pochi mesi fa, quando io ho girato il film, qualche mese fa, già era un po' più complicato. Quindi no, è proprio lavoro fatto proprio come una volta.
1: Come una volta.
2: Analogica. Il fatto proprio bello che ti metti là, fai la regia, le inquadrature, gli attori che recitano, scritto.
1: Ma perché io
2: proprio...
1: poi non riesco proprio a immaginare un lavoro del genere fatto con l'intelligenza. Cioè, che cosa dici poi a una macchina, l'inquadratura, come deve essere fatta? Il primo. Cioè, non
0: io ti
1: non
0: dico che se me l'avessero
2: ma
0: chiesto.
2: Infatti...
0: qualche tempo fa avrei detto neanche la musica la immagino senza cuore ma fatta dall'intelligenza artificiale, eppure sta succedendo.
2: Sì, per gli attori, ripeto, è più un fatto che vi deve preoccupare a voi,
1: ma
2: ragazzi.
0: Allora fammi fare scongiuri intanto,
2: secondo me.
0: Poi ci arrenderemo all'inesorabilità delle cose, però intanto è anche vero che finché è uno strumento di supporto ben venga per tutti, per speaker, attori, cantanti,
2: certo.
0: Contadini, quando poi diventa sostituzione è lì mi pare più grave.
2: Sì, ma è chiaro che poi come tutte le grandi trasformazioni, no, evoluzioni del mondo, poi da una parte toglie e dall'altra aggiunge, crea nuove opportunità, quindi posti di lavoro che cambiano.
1: Perché giustamente
2: non voglio
1: la
2: tornare
1: macchina...
2: su di voi, ragazzi.
0: No,
2: però...
0: non ci torniamo.
1: Ma che facciamo?
0: State calmi. Intanto, adesso sentiamo un pezzo che a me fa impazzire, mi piace troppo. Poi tra poco torniamo. A proposito di intelligenza artificiale, c'è una cosina che dobbiamo condividere con i nostri ascoltatori e che riguarda proprio Giampaolo Morelli. Tra poco.

0: Marco con Gordo e Rainer Zonewald su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: E anche in questo caso ci sarà il nostro messaggio cantato, anzi, non il nostro, ma quello di Giampaolo Morelli.
0: Perché come abbiamo fatto sempre con i corrieri straordinari, ci siamo fatti mandare un vocale che loro avevano sul telefono, che avevano inviato a chi, punto di domanda, lo scopriremo tra poco, e poi lo abbiamo, ecco perché dicevamo a proposito di intelligenza musicale, artificiale, lo abbiamo musicato. Non ci dire niente.
3: No.
0: Non ci spoilerare niente. No. Noi lo sentiamo e cercheremo di capire a chi è stato inviato. 3, 2, 1.

0: farlo, diciamo, tipo una settimanella, anche meno giorni, dopo che tu l'avevi risistemata. E quindi non so che cos'è. Comunque, in ogni caso, lunedì ci risentiamo e te la porto, ok? Un abbraccio, buona serata e buon weekend.
1: Bellissimo, che chiusura!
2: Senti la chiusura! Ringraziamo tutta la band.
1: Buon weekend.
3: Chris Bing. Allora, azzardo.
4: Sì.
3: Entra l'urologo.
4: L'urologo, era un messaggio all'urologo.
2: No, questo è un meccanico.
4: Entra, poi si raffredda, poi entra di nuovo.
2: Ma quella è la cosa per si raffredda.
4: Si raffredda.
3: No, però ti posso dire, adesso l'intelligenza artificiale avrà avuto il suo ruolo. Però secondo me come crooner non saresti male. Secondo me sì, da attore, regista, guarda che il passo è molto molto breve, ok?
4: Comunque quindi, ragazzi, io per dirvi, tutta questa questione dell'intelligenza artificiale, io non mi vengo preoccupare.
2: A me?
4: Quando arrivate alla mia età, ormai avete fatto. Ma come non posso dire questa intelligenza artificiale?
2: Ma guarda, ti posso dire la verità?
4: Età, ormai quello che fate è finito.
2: Non possiamo dire quanti anni hai, non lo diciamo.
4: No, no, quindi 51 anni.
2: 51 anni, io ne ho 43, io voglio arrivare a 51 anni che voglio continuare a fare solo lavoro
4: col pannolone. Io sai, tengo pannolone in questo momento, mentre sto parlando con voi al microfono, sto anche facendo i miei episodi.
3: Signori, dai, tra poco ancora, perché abbiamo un'altra sorpresa per te, tra poco.

0: Tanto mi piace lei.
1: Pure a me. Lei veramente tanto mi piace. Gaia.
0: Già nel nome, cioè, capito? C'è allegria, c'è gioia, c'è felicità. Gaia. La nuova, parlavamo di generi musicali prima, guarda che.

0: Scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss, kiss. Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Kiss, kiss.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima. Dove la vita è?
9: Arredissima.
10: Kiss Kiss.
11: La musica più bella suona solo

0: Eccola là, Ray su Radio Kiss Kiss. E allora Giampaolo, te lo avevamo un po' promesso, ma in realtà suona anche un po' come una minaccia, non lo so, perché noi abbiamo Francesca Fagnani. Francesca Fagnani che appena subodora un'ospitata figa, importante come questa, subito ci chiama perché vuole scroccare le sue interviste per un nuovo format. Francesca, sei con noi al telefono?
1: Buonasera, ma buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Fischis e a Giampaolo.
2: Ciao Francesca, ciao.
0: Eccoci qua.
1: Sentite, io direi subito di non perderci un chiacchiere e di lanciare subito la sigla.
0: Come vuoi, benissimo. Come vuoi, vai, lanciala pure.
1: Vai. Allora, andiamo con la sigla.
3: Cuccioli di pelle.
4: Mamma mia ragazzi, questa cosa è veramente bellissima.
5: Fagnani, il nostro ospite è tutto tuo, prego.
2: Ah, quindi è Cuccioli di
0: Cuccioli di Pelle. A Corredo anche in TV, stiamo guardando su Kiss TV un'immagine bellissima.
2: Ah, questo micione con
1: gli occhi. Morelli.
2: Sì.
1: Buonasera e benvenuto a Cuccioli di Belve.
2: Buonasera e grazie.
1: Subito la prima domanda.
2: Sì.
1: Lei ha fatto un film sull'amore, ma è innamorato in questo momento?
2: Ah, beh. Certo, certo, ho fatto un film sull'amore. L'amore
0: lo
2: sta
0: dici
2: bene.
0: Guardando me, scusa.
2: L'amore sta bene su tutto. Non guardo te, guardo l'amore sta bene su tutto. È chiaro che sono innamorato. Assolutamente sì.
5: Che cucciolo!
1: Ci simula una nota audio con la vocina. Si userebbe con l'amata?
2: Devo fare una nota audio?
1: La vocina che userebbe con l'amata?
2: Ah, sì, sì. Faccio come se stessi mandando una nota. Ah, ok, ok. Amore. Butta la pasta che sto tornando.
0: Oh! Oddio! Oddio!
5: No, mamma mia!
0: Allora,
5: mamma
0: c'è Lucilla che si. Ferma. No, rivestiti, Lucilla. Per
5: piacere.
0: Favore, rivestiti.
5: La Fagnani, prego, prego.
1: E senta, se sua moglie le chiedesse di avere un profilo di coppia sui social, cosa risponderebbe?
2: Un profilo condiviso, sì, certo. Dove siamo insieme? No, io questo no.
0: Ma scusa, ma se amore te lo chiede una persona?
2: Mi c'è il secco, però anche l'amore deve avere un limite.
5: Sono d'accordo, il cucciolotto.
2: Se no, il cucciolotto soffoca.
0: L'amore sta bene su tutto, ma non su Facebook.
1: Okay. Vabbè. E senta, qual è il suo porticciolo sicuro?
2: Il mio porticciolo sicuro?
1: Sì.
2: Il divano di casa mia, quando sto sul divano io mi sento protetto, mi sento
5: che bello.
0: Dopo
5: anche
0: le ultime,
5: dopo le
0: ultime dichiarazioni mi aspettavo OnlyFan.
5: Ma lui è un cucciolo,
2: io
5: ci
2: sono
5: sta
2: un cucciolo, cioè, cuccioli di belve
5: è vero.
1: E infatti che cucciolo di belva si sente lei?
2: È proprio un cucciolotto, un orsacchiotto, proprio la cosa più tenera che ti viene in mente, quella sono.
5: Io però
0: il cucciolo di
5: vorrei far vedere la faccia di Giamparone mentre dicevo orsacchiotto.
2: Sono proprio un orsacchiattone.
0: La cosa più tenera, l'animale più tenero, il cucciolo di vongola, quello più morbido e tenero potresti essere quello. Vabbè, ha finito.
1: Vabbè, la ringrazio.
2: Ma io ringrazio, vai a vedere il film, l'amore sta bene su tutto.
0: Grazie mille a Francesca Fagnani, se volete Cristian Micheli e se volete in arte Crispy, grazie.
5: Ciao Cris, sempre grande.
1: Ciao.
5: Mamma mia che forte lui.
0: Ma sei un sacchiotto tu?
2: Non mi vedi?
0: Ah io vedo, no, non lo so, c'hai l'occhio da puma.
2: Dici?
0: Secondo me sì.
5: Secondo me è più zuzzu, sono puma.

0: Sì, c'è un po' di reggae pezzo di Gwen Stefani con anche un The Sweet Escape. E prima che scappi via, Giampaolo Morelli, giusto così?
1: Eccolo.
0: No, di chiedertelo, perché adesso io so che, lo abbiamo già detto, il film esce ufficialmente nelle sale il 6 maggio, l'amore sta bene su tutto.
2: Sì, attenzione, 6 maggio che è mercoledì.
0: È
2: sì.
0: Dopodomani, oh!
2: Esatto, perché pensano, alcuni pensano, vabbè, il film esce giovedì.
0: No,
2: usciamo mercoledì.
3: Ci siamo anticipati, quindi mercoledì esatto. Tutti al cinema.
2: E li abbiamo fregati.
0: E vi dirò di
2: non
0: più.
2: Però
0: a proposito di anticipare, poi ricordiamolo che domani ci sono due appuntamenti importanti per L'amore sta bene su tutto, che è il tuo film, perché
2: due anteprime.
0: Allora dimmi, una a Marcianise.
2: All'Usiai a Marcianise ci siamo io e Monica Guerritore a salutare il pubblico in sala alle 20:30.
3: Ma voi parlate prima o dopo? Che bella sa.
2: Noi parliamo durante.
0: E poi invece un altro appuntamento sarà a Milano, dove non sarà presente il cast, però ci sarà una bella sorpresa per chi interverrà, perché
2: sì, regalano le magliette dell'amore sta bene su tutto, quindi a chi acquista il biglietto in anteprima,
0: ricordiamolo,
2: domani.
0: Magliette che stanno bene
2: questo
0: su
2: dove
0: tutto.
2: a Bicocca,
0: esatto,
2: che è Milano.
0: Sì,
2: che è Milano, tu mi insegni che Bicocca è a Milano,
0: e invece
2: Marcianise è vicino a Caserta,
0: ecco,
2: tu me lo insegni, giusto?
0: Esatto. sempre intanto ovviamente altri progetti dei quali ci terremo aggiornati seguendoti sui social. Giampa, grazie per essere stato
2: benissimo,
0: uno straordinario corriere straordinario, lasciamelo dire.
2: Grazie.
3: Quando vieni da queste parti
2: ma
3: pure se devi sponsorizzare qualsiasi, pure la salumeria,
2: ma faccia e basta,
3: qualsiasi cosa,
2: e ci prendiamo un caffè insieme.
0: L'unica
3: è
0: cosa,
3: sempre un piacere,
0: per arrivare aggiusta la macchina, perché entra non entra, se non entra non
2: sì quel messaggio, poi non so se l'abbiamo detto, non era l'urologo
0: era
2: ma
0: era
2: il meccanico, perché sono orsacchiotto, quello
0: sempre quello, va bene.
2: Grazie, l'amore sta bene su tutto, grazie
0: Giampaolo
2: ragazzi.
0: Giampaolo Morelli, 6 maggio al cinema. Intanto, noi
3: che abbiamo? Abbiamo la storia della musica, un pezzo del 1993.
0: Esatto, tra l'altro, ve lo diciamo, va via Giampaolo, va via un pezzo molto importante di questo appuntamento, però noi restiamo, io e Ciro.
3: Lo sai che cosa aprimmo in quell'anno sul lungomare di Vasso?
0: Io vorrei non saperlo, ma me lo direi lo stesso.
3: La prima strapperia d'Italia.
0: Cos'è una strapperia?
3: Negozio in cui si strappano abiti su richiesta per renderli più alla moda. Ma che cazzo
0: Meno male che a salvarci la musica più bella della storia, Gabriele, questa si intitola Dream.

0: Gabriel Dreams, questi erano proprio i nostri anni, quando eravamo piccini picciò, 1993. Ma che? Stai piacciando? Ma no, chi hai preso prima
1: perché,
0: di venire?
1: No, perché sai quando Mike Buongiorno diceva la 1, la 2 o la 3? Allora mi veniva da dirla un po' così. Signori, invece, seconda ora ancora.
0: Oh, ma abbiamo detto buon lunedì, ma oggi no, è lunedì, no, non l'abbiamo detto.
1: Non l'abbiamo detto, ma non c'è niente di buono nel lunedì, scusami, cosa dobbiamo dire?
0: Ma che stai dicendo? Dai, un sacco di cose belle.
1: Potrebbe essere che i corrieri sono la cosa buona del vostro lunedì? Boh, punto di domanda, lo scopriremo alla fine di questo appuntamento. Salutiamo un po' di Cucazzaro.
0: Salutiamo tutto il Cucazzaro, non solo un poco. Salutiamo anche Max, che sta imparando il lavoro.
1: Ma non è stato ancora. Scusami, Viola, te che sei il regista di questo appuntamento, ma è stato già citato qualche volta?
0: No,
1: Max,
0: questa è la prima volta. La prima volta sta imparando, quindi Giovanotto, facci a prendere 3 caffè.
1: Ma come ti permetti?
0: È così che si insegna il lavoro.

0: Eccolo là, Samurai J. Allora, Corriere di Kiss alle 17.03. Visto che prima abbiamo tanto detto del 6 maggio, l'uscita del film di Giampaolo Morelli, ma il 6 maggio, a proposito di cinema italiano, c'è una data molto importante.
1: Ci sarà la premiazione dei David.
0: Esatto.
1: Dei David di
0: Donatello.
1: Incredibile, uno delle tartarughe ninja che
0: no,
1: salutiamo.
0: Ma allora, intanto, i David di Donatello, sapete che ci sarà intanto una coppia molto, devo dire, strana a condurre.
1: Flavio Insinna e la supermodella Bianca Balti.
0: No, perché sai che non mi immaginavo questa commistione tra una personalità così esuberante come Flavio Insinna, detto ovviamente in termini positivi, e la bellezza, la classe, l'eleganza.
1: Ci sta, ragazzi, ma è normale. A me piace Flavio Insinna. Sì, ci vuole un istrione. Allora, la prossima volta farei fare, che ne so, a una Bianca Balti e un Girolimato.
0: Beh, sì, più o meno, come eleganza siamo lì, tra l'altro.
1: Ecco,
0: sono un po' di film mostri sacri, lo sappiamo, come La Grazia di Paolo Sorrentino.
1: Le città di pianura.
0: Esatto, poi Mario Martone
1: è
0: con
1: fuori.
0: Fuori,
1: vicino fuori grotta, ricordiamo, pianura.
0: 5 secondi di Paolo Virzì, che mi piace tanto, Paolo Virzì mi piace tantissimo. Sono molto curioso delle assaggiatrici, quello di Silvio Soldini, perché io ho letto il libro e non vedo l'ora di vedere il film come è stato realizzato.
1: Tu hai letto il libro?
0: La storia è bellissima.
1: Ma dicono che il libro è sempre più bello.
0: No, però la storia è vera, perché racconta delle assaggiatrici, cioè di queste donne che dovevano assaggiare il cibo
1: di Hitler
0: con la paura che potesse essere cibo avvelenato. Pensa che lavoro.
1: Sì, no,
0: ma perché
1: quello...
0: uno si lamenta del proprio lavoro, ma capisci?
1: No, ma lo faceva pure sempre mio padre.
0: A cosa?
1: Assaggiava.
0: Ma cosa?
1: Allora, quando tu vai a casa.
0: Perché Gilda aveva paura che Gilda avvelenasse il suo cibo, no?
1: No, assaggiava col pane, perché devi mettere nella pentola il pane e dici: "Ah, fammi vedere. Ci vuole un poco di sale, un poco di odori."
0: Allora,
1: di odori.
0: Prossimo film, magari su Peppe Maradona, possiamo fare direttamente l'assaggiatore. Allora, intanto, cinema italiano, ok, per i Davide di Donatello ci mancherebbe. Solo che ci sono un po' piccato, perché invece per quanto riguarda il Festival di Cannes, niente.
1: Come niente?
0: Italiani niente.
1: Niente, ne parliamo fra poco, perché qua ci vuole il dibattito. Torniamo fra poco.

0: Nobito.
1: Nobito.
2: E che dice?
1: Mister Noiro, il signorino so tutto io, più o meno, Teddy Swims. Allora, Ciro, parlavamo prima di cinema ed è tanto bello parlare di un'Italia viva da un punto di vista cinematografico con i Davide di Donatello, un po' dispiaciuto per Cannes.
0: Festival di Cannes non ci sta in Italia, ci hanno veramente, come dire...
1: Snobbati, ignorati.
0: Perché là, capito?
1: No, aspetta, però, viene da dire alla Croisette, per carità, assenza totale di film italiani in concorso, però, per quanto riguarda tutta una serie di progetti internazionali, gli italiani ci sono, perché intanto già sul red carpet ci sarà Monica Bellucci, e se non è italiana Monica Bellucci, dimmi chi lo è, già nel nome, già nella bellezza mediterranea.
0: Ma ci sarà pure Vincent Cassel, hai capito? Si
1: Ma
0: rivede con Monica Bellucci.
1: Non è italiano.
0: No, questo, beh, tra le varie persone c'è anche Vincent
1: Cassel. Ma tu sei curioso di sapere cosa si diranno, se si diranno cosine?
0: Sul... cioè, chi le sono? Allora, guarda come si è vestita.
1: Non lo so. Però intanto mi viene da pensare, no, davvero, che il cinema italiano, uno pensava, sai, che fosse un po' morto, invece è vivo più che mai. Qual è l'ultimo film italiano che tu hai
0: l'ultimo
1: visto?
0: L'ultimo film italiano?
1: Italiano?
0: L'ultimo film che ho visto è Il Falsario.
1: Il Falsario? Falsario,
0: mi è piaciuto molto.
1: Qual è?
0: Il Falsario, oh, quello della storia di quel tizio che fa il falsario a Roma.
1: Ah, vedi, un po' di
0: è una storia vera, bella. Poi ho visto anche quello con Sergio Castellitto.
1: Pietro Castellitto. E qual è il titolo?
0: Non te Falsario, lo dico.
1: Tu hai detto, e poi ho visto anche
0: Stavo dicendo un'altra cosa. Ho visto, dopo tanto tempo, Loro. Quel film che non si trova in giro.
1: Qual è Loro?
0: Quello su Berlusconi.
1: Sorrentino?
0: Mi è piaciuto tantissimo.
1: Allora, io l'ultimo film italiano che ho visto è Le cose non dette di Muccino. Devo dire, mi è piaciuto tanto. Poi abbiamo anche avuto modo di fare quattro chiacchiere. Io però, sai cosa voglio fare? Voglio pensare al film italiano più bello che io abbia mai visto.
0: Più bello. Allora, facciamo una cosa. Vi arriva a casa un amico straniero e dice, io stasera voglio vedere un film italiano. Quale posso vedere?
1: Bella.
0: Cosa gli consigliate?

0: Chissà te e ti trasferirai in un'altra città, perché sai che è la cosa più giusta per te. Chissà te che finalmente hai avuto le chiavi di casa e andrai a convivere con la tua dolce metà. Metà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl. Only
4: girl. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Kiss, kiss.
6: Noi siamo giovani, wannabe. Ti dedico l'autostrada.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Kiss, kiss.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà.
11: Solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: Kiss, kiss.
13: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta acquisto. Abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie

0: Cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio prosciutto cotto scelto 150 grammi la bottega del gusto a 1,25 euro.
1: La spesa intelligente.
2: Kiss Kiss.

0: Quando si parla di cinema nei Corrieri di Kiss, abbiamo un sacco di ascoltatori che sono super appassionati, però tra l'altro ci siamo un attimo, posso usare un termine difficile?
1: Certo.
0: Verticalizzati.
1: Oh, com'è bello verticalizzati.
0: Sul cinema italiano, perché stavamo parlando di Davide Di Donatello, poi abbiamo avuto Giampaolo Morelli, quindi a proposito di cinema italiano, io dico... per me il film cult in assoluto che consiglierei a uno straniero che dice devo passare una serata a guardare un film italiano, cosa mi consigli? Rappresentativo di tutto per me assolutamente il Nuovo Cinema Paradiso, Tornatore, senza ombra di dubbio, proprio ce ne sono tanti, però consiglierei così distinto questo.
1: Un altro film bellissimo, ragazzi, c'è ancora domani della Cortellesi,
0: ma infatti è molto gettonato, al 347 490 0042 molti ci hanno detto c'è ancora domani e poi ci hanno detto
2: no dubbi sul film più bello italiano. Qual La è? Vita è bella di Benigni. Ciao a tutti.
0: Anche Mosca. Sono d'accordo.
1: Assolutamente. No, ragazzi, poi che uno, spettacolo di film.
0: Se ne devi dire uno, ma altrimenti ne potremmo dire mille.
1: Tipo?
3: Ciao Corrieri, il film che io consiglierei a questo amico straniero è Perfetti Sconosciuti.
0: Ah, vedi?
1: Ragazzi, pure ha spaccato tutto,
0: Perfetti Sconosciuti. Tra l'altro, che poi ci hanno, dico, rubato, passatemi il termine, tantissime nazioni, lo hanno rifatto in tantissime nazioni, meraviglioso. Ci arriva anche il messaggio, amici miei,
1: grande Bonicelli, mamma mia,
0: con un Ugo
1: miei.
0: Tognazzi impareggiabile,
1: cost
0: bellissimo.
1: Cost di Rocco Papaleo,
0: bello anche quello, chi è?
4: Al piacere, ciao. Ricky e la zia Tania da Bologna.
1: Si è visto.
4: Allora, lei è straniera. Ragazzi, vi giuro, il primo film che gli ho fatto vedere

0: Qual è?
1: Amo, what we see tonight, what we, what we gonna watch tonight. Italiano medio, bam, ignorantissimo.
0: Di Maccio Capatonda, giusto?
2: Di Maccio Capatonda. Beh, dai, che rappresenta molto bene una certa categoria. Ci sta. Se vogliamo, ci sta tutto proprio.

0: Tommaso Paradiso, vera. Allora, cinema italiano, un sacco di messaggi che stanno arrivando al 347 490 0042 a proposito di film belli che
1: quanti
0: abbiamo
1: visto. Cinofili ci sono, eh?
0: Quanti cinofili? Sicuramente, perché i cani li abbiamo un po' tutti. Poi cinefili hai voglia. Allora, che messaggi sono arrivati di grazia a regia?
2: Ragazzi, ma Mediterraneo,
0: Gabriele Salvador, adesso che meraviglia.
3: Ma sai che voglio rivederlo? Voglio rivederlo
0: adesso.
3: Sì.
2: Adesso.
0: Adesso l'hai detto. Ok, va bene. Ma anch'io lo dovrei rivedere perché visto appena uscito un bel po' di anni fa.
4: Io il film che consiglierei tra i tanti belli nostri italiani è Il Postino di Troisi.
3: Brava, mamma mia, che film.
0: Che film e poi che ricordo, ovviamente.
3: Sì, anche perché è stato l'ultimo di Massimo Troisi.
0: Girato anche.
5: Ciao ragazzi. Ciao. Io consiglierei Una pura formalità di Tornatore.
0: Una pura formalità. Sai che non
3: l'ho visto.
0: Non l'ho visto neanche.
3: Lo guardiamo
0: io.
3: Insieme.
0: Però qualcuno dice che invece ha imparato l'italiano, perché non è italiano, con Così fan tutte di Tinto Brass.
1: Ma che bello, pure mio padre allora avrà imparato con questo.
0: Io penso che non abbia imparato solo l'italiano, ma si sia svezzato a più di una cosa. E non voglio aggiungere altro. Agatha e la tempesta di Silvio Soldini con Licia Maglietta.
3: Pure bellissimo quello.
0: Sì, è molto bello. Molto bello.
3: Mai
0: va bene.
3: Visto.
0: Ma come?
3: Non l'ho visto.
0: È lei che passa sotto le luci e si spengono le luci perché lei è elettromagnetica.
3: Mai visto.
0: Bellissimo. Va bene, niente, era per ricordarlo. Bruno Mars adesso su Radio Kiss Kiss. That's way I

0: Questa è la canzone che volevo sentire alle 17.37, ma adesso voglio sentire anche una novità.
1: Che è il codice fiscale di Hrvi.
0: No, non ti permettere.
1: HRVY.
0: Eh sì, ho capito, però se lo pronunci Hrvi.
2: Come si chiama?
0: Hrvi. Hrvi, britannico lui, la nuova è Lie to Me.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
1: Kiss, kiss.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
1: Kiss, kiss.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Kiss, kiss.
6: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
7: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
6: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
1: Kiss, kiss.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: Cavalieri di Kiss Kiss, sono le 17.46. Devo dire che nonostante il freddino di questi giorni siamo già tutti a mezze maniche.
1: Eh sì, ma basta mettere un giubinetto. Chi è?
2: Poi Ciro, sì. Ti capita un cappellino?
1: Cappellino.
2: Portamelo che ce la regala a Carmine.
0: No!
2: Se puoi, allora, se non puoi non fa niente.
1: Ma
2: non
1: papà, te l'ho detto un sacco di volte. Non ho la possibilità di aprire gli armadietti in fondo a destra, lì non dietro alla saletta. Ti prego, non
0: perché
1: ho le chiavi.
0: Guarda, Peppe, fai prima se vai su shop.kisskiss.it perché lì trovi tutto il merchandising di Radio Kiss Kiss per celebrare i 50 anni della nostra radio, della musica più bella. Ci sono le t-shirt in quattro colori.
1: Quattro colori. Ci sono le felpe che non sono invernali.
0: No, di più.
1: Di più.
0: Ma uno si può portare avanti con lo stile, perché no, le compri
1: e
0: direttamente.
1: E ha voglia di cappellini.
0: E poi metti che vai in montagna e fa un po' freddino.
1: Sono d'accordo.
0: Cappellino, sciarpettina di Kiss Kiss, felpa di Kiss Kiss. Intanto concentratevi.
1: Abbiamo anche gli sci brandizzati Kiss Kiss.
0: No, quelli no. Intanto concentratevi sulle t-shirt che sono veramente molto belle. C'è un grigio che non so dire che nome ha.
1: Grigio
0: Furfora. No. Poi c'è anche Burgundy, che prima si chiamava Bordeaux.
1: Ah, grigio topa.
0: Sono proprio belle. shop.kisskiss.it e anche voi potrete dire: io sono made of Kiss Kiss.
1: Sei una topa.

0: storia della musica Corriere di Kiss Kiss anno 1992.
1: Ma anche storia dell'economia mondiale, ragazzi. Certo. Sì, sì. Perché sentiamo. In quest'anno, ragazzi, vengono fondate sia i Marvel Studios.
0: Sì.
1: È incredibile.
0: Volendo studios.
1: Sia la trattoria Il Pollo d'Oro, ragazzi. Incredibile.
0: A parte che tu scherzi, ma il Pollo d'Oro penso che in ogni regione ce ne sia.
1: Pollo d'Oro ovunque. Un po' come il bar dello sport.
0: Esatto, esatto, più o meno quella roba lì.

0: Perché parla sul finale?
1: Bello, bellissimo, Andy. Raga, why, dedicata al nostro Rosario. Tanta why.
0: No, why inteso come tanti. Perché, Annie Lennox. E adesso aggiorniamo l'attualità in redazione, Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Hormuz dopo che Donald Trump ha annunciato l'operazione Project Freedom per assistere le navi ad attraversare lo stretto. L'Iran sostiene di aver sparato colpi di avvertimento contro navi militari statunitensi dopo che queste avrebbero ignorato l'indicazione di non avvicinarsi all'area. La notizia è stata smentita dal comando centrale americano, che ha negato che qualsiasi unità della marina statunitense sia stata colpita. Washington ha confermato che le operazioni nell'ambito del progetto Libertà proseguono regolarmente, insieme al mantenimento del blocco navale sui porti iraniani. Colpita invece una nave sudcoreana, come conferma Seul, ma non si registrano vittime. I leader di tutta Europa si sono riuniti in Armenia per l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. Il tema è costruire il futuro, unità e stabilità in Europa. Presente anche la Premier Meloni, che dal summit ha commentato l'annuncio di Donald Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. Da tempo gli Stati Uniti discutono di disimpegno in Europa. Noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e crescere nella capacità di risposta. Alcune cose dette nei nostri confronti non le considero corrette, ha detto la Premier, annunciando che pensa di vedere il segretario di Stato americano Rubio, che sarà a Roma dal 6 all'8 maggio. E a margine, la Premier ha avuto un incontro anche con il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelini, il quale ha chiarito che le persone ferite nell'incendio a Cremontana e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Queste spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime nella misura in cui non sono coperte dalle assicurazioni. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. La cronaca è durato quasi 3 ore, il sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella. Gli esperti delle forze dell'ordine, così come disposto dalla procura di Larino, hanno prelevato dall'appartamento tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara De Vita e Antonella Di Elsi, le due donne uccise poco dopo Natale con la ricina. All'interno dell'abitazione sono stati trovati e portati via 5 telefoni e un computer. Caso Garlasco: secondo quanto riferito da fonti di informazioni, domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, il fratello della vittima Marco Poggi. I tre, secondo quanto trapela, saranno interrogati come persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece accusato dai PM pavese di aver ucciso la ragazza il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale, è convocato dagli inquirenti per mercoledì. Lo sport: calcio, archiviata la pratica scudetto con l'Inter, che ha conquistato il suo 21esimo titolo con 3 giornate di anticipo. Stasera si chiude la 35esima di Serie A con 2 posticipi tra lotta per salvezza e corsa Champions, in programma tra circa mezz'ora Cremonese-Lazio e alle 20.45 Roma-Fiorentina. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: No, posa sto pallone, t'ho un buco sto pallone, stai fermo lì. Intanto, grazie Cristina Manco, grazie redazione, terza ora di Corrieri di Kiss Kiss. Ma posso dire una cosa?
3: Dica.
0: Oggi, proprio gagà.
3: Io sono gagà.
0: Sei gagà.
3: Ah, perché ho un fularino.
0: Perché Ciro? Allora, vi invito a sintonizzarvi.
1: Oh, vai gagà.
0: Sul set, no, non mi sarei mai permesso. 158 digitale terrestre, Kiss Kiss TV, vedrete questo Ciro un po' gagà, un po' col fularino. Adesso se mi fai anche un po'
4: è
0: la parolata così.
4: È da 2 ore che sto facendo vedere questo coso della telecamera. Oh, ma la
5: io ho visto la tasca che sei troppo bello.
0: Fermalo lì sto messaggio.
4: Sì, Radio Kiss Kiss.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Eccolo là il pezzo superstar Tiziano Ferro e Giorgia. Allora, scusami Ciro.
1: Sì.
0: Resto un po' nell'ambito del cinema, ma
1: noi
0: solo
1: non ce la facciamo più.
0: Non è vero.
1: Lavoriamo tutti i giorni.
0: Devi stare molto
1: queste
0: calmo.
1: Queste sono le parole di Anna Watney.
0: Secondo me anche le tue. No, intanto è Anna Hathaway. Anna Hathaway, ovviamente parliamo della protagonista del Diavolo Veste Prada e di tanti altri film hollywoodiani di alto livello.
1: Lo dice, che dice? Senza filtri. Lei dice: negli ultimi 3 anni e mezzo
0: sì?
1: Non ho avuto neanche un giorno libero. Tra ascoltaci.
0: Ma non ci
1: tra
0: credo.
1: Tra il film del Diavolo Veste Prada, tra l'altro film che deve uscire là.
0: Ciro, se non lo sai non lo dire, perché
1: io
0: non lo so.
1: La punta della lingua non mi
0: sovviene.
1: Vabbè,
0: ma fai prima dire set, promozioni.
2: Credeteci, siamo distrutti. Non viviamo più.
1: Questa è Zendaya.
0: No, questa non è Zendaya.
1: Zendaya, anche lei sotto pressione, eh?
0: Eh?
1: Grandissima Zendaya.
0: Smettila.
1: E lei dice la stessa cosa, perché poi alla fine loro vivono questa FOMO. Nel senso che è vero che siamo stanchi e distrutti, ma abbiamo la paura di fermarci, perché se ci fermiamo ti dimenticano di noi.
0: Vabbè, figurati, ma come la fanno esagerata.
1: È quello
0: però
1: che proviamo anche noi.
0: È vero però in realtà che è molto complicato entrare in un certo giro, e se te ne esci anche solo per poco tempo un po' la gente ti può dimenticare.
1: Ma vogliamo fare una prova con Alfio?
0: Che
1: allontanati
0: vuoi?
1: 2 mesi. 2 mesi.
0: A me non mi ricordano neanche.
1: Fidati,
0: mentre sono
1: due mesi e poi vediamo se la gente ti ricorda, non ti ricorda.
0: Non mi ricordano neanche adesso che sono presente, figurati se dovessi sparire.
3: Ciao,
0: dalla circolazione.
1: Ecco,
0: Alfio.
1: La consapevolezza di un uomo.
0: Signori, però la verità è anche che quando fai un lavoro che ti piace, com'era quella frase?

0: Perché noi da fuori vediamo sempre le vite di queste star che sono tutte favolosissime, grandi alberghi, folle acclamanti, e poi...
1: Ma non sanno che dietro ogni lavoro c'è una grande storia, passione, una grande sacrificio.
0: È un grande sacrificio sicuramente, perché pensa una come Lady Gaga, ma prima abbiamo parlato anche di Anna Hathaway, oppure se vuoi di Zendaya, che dicono: regà, non abbiamo un solo giorno libero. E noi invece immaginiamo loro sdraiati sui solarium delle loro ville con piscina.
1: Ma che cosa vuoi dire con questo?
0: Voglio dire che qualunque lavoro, anche se ti piace tantissimo, anche se è il lavoro dei tuoi sogni e te lo sei difeso con i denti, dopo un po' di tempo diventa usurante.
1: Usurante, ti devi difendere da chi vorrebbe il tuo lavoro.
0: Guarda, nel nostro caso
1: c'è gente che ci tira i piedi.
0: La devi smettere. Allora, ascolta. Io e te siamo due speaker radiofonici.
1: Devi stare molto calmo.
0: Qualcuno più dell'altro.
1: Tu sei uno speaker radiofonico. Io sono una personalità.
0: ma sono d'accordo. Però, nonostante facciamo un lavoro molto bello.
1: E come direbbe Max Poli, noi non siamo speaker radiofonici. Noi siamo conduttori.
0: È vero. No, c'ha ragione comunque.
2: Sei beggia comunque.
0: Guarda che quello non apprezza niente, quell'animale in regia.
1: Però,
0: da fuori qualcuno può pensare: sì, vabbè, figurati, fate 16, 19, 3 ore di lavoro. Ciao. No!
1: No,
0: anche il nostro è un lavoro usurante per certi versi, quantomeno mentalmente. Allora io vorrei fare un gioco con i nostri ascoltatori, che tanto gioco non è poi alla fine. 347 490 0042
1: vince chi dice il numero meglio.
0: No, vince la gloria, ovviamente, per stare un po' insieme, chi riesce a dimostrare che il suo è il lavoro più pesante in assoluto.
1: Attenzione, il più pesante lo portiamo in diretta.
0: Esatto,
1: e glielo diciamo: ma che lavoro pesante fai?
0: Esatto, dai, sentiamo tra poco.
3: Devi stare molto calmo.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Yes, yes.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
1: Yes, yes.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
1: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
6: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
5: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
5: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Yes, yes.
11: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
15: Eurospin! La spesa intelligente!
8: Kiss Kiss! Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi! Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più storie, decolla con noi! Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici.

0: che passeggiata mentale che mi sono fatto con Olivia Dean. Nei Corrieri di Kiss Kiss parlavamo di lavori che sono pesanti, che sono usuranti, perché se Anna Hathaway e anche Zendaya si lamentano del fatto che, pur essendo delle dive hollywoodiane, lavorano troppo, figuriamoci anche quelli che fanno lavori veramente pesanti. Abbiamo chiesto a voi ascoltatori, sentiamo.
1: Ciao Ciro.
2: Ciao.
1: Io come
0: lavoro saluti solo Ciro, caffone.
1: Il lavoro della è la mia passione, ma faccio dalle 13 alle 15 ore. Sono tutto il giorno in mezzo ai campi. Adesso inizia la stagione di trinciatura, arriviamo a farne anche 16.
0: E te ne auguro 20.
2: Il trattorista, ragazzi, cioè è veramente tosta, eh.
0: Sì.
2: 20 ore nei campi, ma poi non è 16. Manco i campi, ma tu hai capito il rumore del trattore?
0: Il trattore, io trattorista pensavo lavorasse in trattoria.
2: Poi dice che salutano solo me.
3: Alessandro dalla Spezia. Il mio lavoro mi porta a star fuori da casa per mesi di fila, lontano da tutti, senza avere un collegamento col mondo.
2: Ma il carcerato.
3: Non ho orari. Sono militare, ovviamente.
0: No, scusami.
2: Fa il militare. Vedi, sempre in una caserma.
0: Mesi lontano da casa. 3 mesi senza vedere e sentire nessuno. Ma non è il sogno di tutti,
2: bellissimo.
0: Scusa. Dai.
2: No, guarda, il periodo comunque più bello della mia vita è quando facevo i villaggi. Partivo 4-5 mesi, mamma mia, che bei momenti.
0: Lontano da tutto. Vedi, era un po' come fare il militare. Ma va, dai, senti.
4: Il lavoro più pesante, secondo me, è quello dello studente, che devi stare 6 ore seduto su una sedia a studiare tutto il tempo e non poter vivere.
0: 6 ore seduti.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Ciro, allora.
2: Ma tu sei una mantenuta. Chi è? Maschietto, femminuccio?
0: Non riesco. Credo una ragazza. Credo una ragazza.
2: Il lavoro più pesante è lo
0: studente.
2: 6 ore
0: seduta.
2: Mannaggia.
0: Non ti devi
2: arrabbiare. Meglio che non parlo.
0: Ma
2: non posso parlare.
0: Non ha ancora termini di paragone con quello che sarà il lavoro futuro, che sarà fatica.
5: Ciao, io faccio il lavoro più pesante del mondo.
0: Che fai?
5: Faccio la mamma a tempo pieno.
0: Sono d'accordo.
5: La moglie a tempo pieno.
0: Sono d'accordo.
5: E la figlia a tempo pieno.
2: E quindi fa tutto lei.
0: Fa tutto lei.
2: Ragazzi, sta cercando un

0: time.
1: Per fare mezza mamma, sì, mezza sì, sì, potrebbe anche essere. Ne arrivano
2: ciao,
1: tanti.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Daniela, faccio ciao, Dani. Il veterinario.
0: Bello.
2: Quindi sono partita IVA, turni massacranti,
0: sì,
2: quando ho iniziato, pronto soccorso, notti festivi,
1: insomma.
2: Adesso in ambulatorio comunque lo straordinario di almeno un'ora, un'ora e mezza sul turno è la normalità.
1: Certo,
2: è un
1: immagino.
2: Lavoro che ti stanca fisicamente perché sei sempre in piedi.
1: Bellissimo,
0: vabbè, però
1: sempre
0: dai,
1: a fare
0: è soddisfacente, cioè, comunque aiuti gli animali.
1: Aiuta,
0: ma
1: gli
0: attenzione,
1: animali.
0: A proposito di animali, che
1: sì,
0: bei momenti, un prodotto che ti dà un animale, questo è bello.
1: Cioè?
0: Simona scrive: buonasera, sicuramente il lavoro di mio marito fa il casaro.
1: Ah,
0: ma è
1: bello, bello,
0: bello. Bello. Soprattutto quando vedi tutti quei video così. Sì, sì. Cioè, hai fatto caso chi lavora la mozzarella c'ha sempre i peli sulle braccia?
1: Che c'entra? Mettono i guanti, quindi dai, senza
0: non tutti,
1: dire.
0: Non tutti.
1: Buonasera, sono Valentino da Napoli, faccio il pizzaiolo, secondo me è uno dei mestieri più pesanti e stressanti, è vero, però grazie per le pizze che fate a tutti i pizzaioli.
0: Continuate, continuate che mi piace sta cosa, vai!

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: bruciato la canzone. Da morire. Aspetta, aspetta.
1: Normale. Facciamola recuperare.
2: Ma sono matta io. Sei matto?
3: Ma sono matta io.
0: Lungi.
3: Ma sono matta.
0: Dal mettere il dito nella piaga stiamo chiedendo lavori usuranti ai nostri ascoltatori, di quelli proprio pesanti. Chi vincerà? Sentiamo.
4: Sono Adelaide da Trivento e io ancora studio, sono ancora studentessa, però i miei genitori fanno i panificatori notte e giorno, quindi penso che questo sia un lavoro abbastanza duro da fare.
2: Fanno
0: i panificatori.
2: I panificatori.
0: Sì, fanno il pane, Ciro, i lievitati, che ne so, la pizza, i cornetti.
2: Scusami, ma non ho mai sentita sta parola.
0: Ma stai scherzando? Panificatore. La panificazione, ma dove hai vissuto?
2: Oh, panettiere, scusa,
0: vabbè, dai, che c'è?
2: Ma sono ignorante in materia.
0: Il panettiere,
2: ma sono due cose diverse?
0: La panetteria magari lo vende solo, c'è il forno con i panificatori dove uno fa
2: vari. Quindi il panettiere è quello che lo vende.
0: Senti, non lo so.
2: Il fai tanto il brillante, non sai.
5: Secondo me il lavoro più usurante è quello che facciamo io e mio marito.
2: Eccolo qua.
5: Cioè il CAF e il patronato.
0: Il
2: CAF e il patronato.
0: Quello, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda,
2: esatto,
0: capisci bene
2: chi
0: che
2: deve le tasse.
0: E adesso però ti dico,
2: gli sgravi.
0: Smettila, adesso noi abbiamo il messaggio che in assoluto vince su tutti, perché è il lavoro più pesante.
6: Ciao ragazzi, io faccio il Michelas. Mangiare beef and dash pass.
0: Perfetto, così.
2: Che bello.

0: consegne su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
0: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
0: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Kiss, kiss.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Kiss, kiss.
11: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
12: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
13: Kiss, kiss.
14: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittascani.com.
15: Kiss, kiss.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
15: Kiss, kiss.
18: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
19: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
20: Kiss, kiss. Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
21: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
20: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
22: Kiss Kiss.
23: La musica più bella. La musica più bella.

0: perché il pezzo si intitola I Can't Wait e neanche io posso aspettare per
1: il messaggio cantato.
0: Oh, che bello, non vedevo l'ora. Allora, che cosa dice il messaggio cantato di oggi?
2: Allora, ce l'ha mandato Davide, sì, e pare che gliel'abbia mandato suo fratello.
0: Attenzione.
2: Ok? Allora, il messaggio dice esattamente queste parole. Schiarisco sempre la voce, devo aspettare.
0: Pure a te,
2: no, devo aspettare la battuta. Fra, vedi che mamma ha trovato le sigarette nel tuo giubbino. Sta nera che non la mantieni. Te lo sto dicendo, così quando torni a casa già sai che cosa ti aspetta. Ha detto che mo vuole vedere dentro tutti i tuoi cassetti che tieni chiusi e dentro tutti i tuoi giubbini nell'armadio. E ha detto pure che non esci per una settimana e ti toglie la PlayStation e il tablet. Vedi tu che devi fare, inventati quello che vuoi e sistema sta cosa. Azzo.
0: Ah, bellissimo.
2: Ha detto azzo. Perché se quella toglie la PlayStation di mezzo, poi non ci posso giocare neanch'io. Ma che palle! Ah, per favore, non glielo dire che il giubbino l'avevi prestato a me.
0: Alla fine è suo.
2: E le sigarette sono mie. Grazie.
0: I due ragazzi hanno 48 anni. Allora, attenzione, l'abbiamo musicata, questa è bellissima.
2: Posso dare un consiglio?
0: Sì.
2: Mentre l'ascoltate, se fumate, accendete una sigaretta, solo se fumate, e bevetevi un amaro.
0: Vabbè.
2: Senti che pezzo, senti.
0: Ma chi è?

0: tante cose da condividere con i nostri ascoltatori.
1: Ah, ma infatti resta qui, hai tante cose da condividere.
0: Allora, non lo faccio per due motivi. Il primo è perché torniamo domani dalle 16 alle 19. Il secondo è perché c'è Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss.
1: Io devo andare, devo comprare il detersivo perché devo fare la lavatrice.
0: Ma fai questo fulare un attimo che te lo metti in testa tipo massaia, eh. Te lo togli da gaga.
1: Grazie a tutto il cucazzaro dei Corrieri di Kiss Kiss.
0: Ah, Human League per voi, la storia della musica. E da Alfio e Ciro
2: sono Maria. Kiss Kiss.

0: History Kiss del 1981, Don't You Want Me, Human League. Grazie Corrieri, a domani, e subito linea alla nostra redazione per le ultime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. I negoziati ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran, mentre cresce la tensione nello stretto di Hormuz dopo che Donald Trump ha annunciato l'operazione Project Freedom per assistere le navi ad attraversare lo stretto. Secondo il Ministero degli Esteri di Seul, un'esplosione e un incendio si sono registrati a bordo di un'imbarcazione gestita da una compagnia sudcoreana che si trovava ancorata nei pressi degli Emirati Arabi Uniti all'interno dello stretto. Non risultano al momento vittime. L'Iran inoltre sostiene di aver sparato colpi di avvertimento contro navi militari statunitensi dopo che queste avrebbero ignorato l'indicazione di non avvicinarsi all'area, ma da Washington smentiscono. I leader europei in Armenia per l'ottava riunione della Comunità Politica Europea, firmata la dichiarazione voluta da Giorgia Meloni e il premier britannico Starmer, che ribadisce l'impegno contro l'immigrazione irregolare. Venerdì a Roma ha previsto un incontro tra la Presidente del Consiglio e il segretario di Stato americano Rubio. Al margine del summit, Meloni ha commentato l'annuncio di Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. Da tempo gli Stati Uniti discutono di disimpegno in Europa, dice la premier. Noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e crescere nella capacità di risposta. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persone in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia avvenuta la notte del 29 aprile a largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati 3 esposti, tra cui 2 che riguardano la posizione di 2 attivisti attualmente detenuti in carcere che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. Il caso Garlasco, oltre ad Andrea Sempio, anche Paola e Stefania Cappa e Marco Poggi saranno interrogati, le cugine verranno ascoltate domani, mentre il fratello mercoledì. I 3 saranno interrogati come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine, ormai arrivata alle battute finali sul delitto di Chiara nel 2007. Ancora cronaca, condannati a 17 anni di reclusione ciascuno, 2 cinesi, gestori di un bar a Milano, imputati per l'omicidio di Eros di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo aver tentato di rubare alcuni gratta e vinci. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei 2 imputati, escludendo l'aggravante della crudeltà chiesta dal pubblico ministero. Lo sport, tennis, svelato il tabellone degli internazionali d'Italia in programma da domani fino al 17 maggio. Sinner debutterà sabato contro Hofner o Michelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono anche Berrettini e Cobolli. Musetti in campo venerdì nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Infine calcio, si chiude stasera la 35esima giornata di Serie A che ha segnato lo scudetto all'Inter. C'è in campo Cremonese Lazio, mentre alle 20:45 c'è Roma Fiorentina. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, kiss kiss a te, grazie mille redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle notizie di oggi. L'informazione su kiss kiss torna domani mattina alle 7. Buona settimana, benvenuti a bordo. Sono le 19 del 4 maggio e inizia Portami a casa Kiss Kiss. 2 ore insieme di pura evasione tra musica, arte, natura e buone notizie. E iniziamo subito con un bel brivido, perché oggi è anche la giornata mondiale di Star Wars. Quindi May the Force be with you, che mi piace tantissimo. Che la forza sia con tutti noi in questo viaggio verso sera. In regia c'è Max Pennino che vi saluta. Io sono Rita, resto con voi fino alle 21 e loro sono Blanco ed Elisa. We'll be right back.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.

prima Blanco ed Elisa, poi Beyoncé ed infine Damiano David per voi su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Ciao a tutti da Rita, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss fino alle 21 insieme. Restiamo nel mondo della musica, però alziamo proprio l'asticella del cuore. Ecco, se per caso vi siete chiesti cosa faccia oggi una leggenda della musica come Peter Gabriel, la risposta è: continua a sognare, anzi continua proprio a lottare per un mondo migliore. L'ultimo brano, Won't Stand Down, è dedicato a The Elders. The Elders è un'organizzazione pazzesca fondata molto tempo fa da Nelson Mandela, che riunisce ex presidenti e ministri di tutto il mondo. È un gruppo indipendente di leader mondiali impegnati a favore della pace, della giustizia, dei diritti umani e di un pianeta sostenibile. E non lasciamoci ingannare dalla parola ministri, perché questi leader, più che politici, sono delle guide etiche, e Peter Gabriel li definisce persone che non usano le armi o potere finanziario, ma solo la propria autorità morale per proteggere il nostro futuro e mediare nei conflitti. Ed il bello è che queste persone esistono, ci sono, che bello! E quindi Peter Gabriel rende omaggio a chi ha la saggezza di cercare la pace con la forza delle idee, quindi un bel messaggio di pace e di speranza in musica che ci fa sentire un po' meno soli.

ci restiamo e molto volentieri in tema di pace e di messaggi forti, però ci spostiamo tra i vicoli di Napoli. La prossima tappa di Portami a casa Kiss Kiss la faremo nella città di Partenope. State con me.

0: Chi schissa te che guardi gli amici d'infanzia e sai che saranno i tuoi più cari amici per tutta la vita. Chi schissa te che quando finisce un viaggio ripensi a tutti i momenti belli vissuti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.

0: genio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
2: La spesa intelligente!
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Kiss. Qualcosa mi dice cambio armadio. È stagione.
6: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
5: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
6: Quella con gli sconti fino al 50%?
5: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
6: Quindi scelgo io, scarpe scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
5: Pittarosso o scarpe scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: Kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Kiss.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
9: Kiss.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad.
9: Via.
11: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

Schis, come promesso facciamo tappa a Napoli, l'occasione la offre una bellissima opera di street art. Se siete in giro per la città di Napoli aprite bene gli occhi perché è tornato Shepard Fairey, che tutti conosciamo come Obey. Obey è uno degli artisti di strada, uno degli street artist più influenti al mondo, ha una bella produzione imponente di murales su temi importanti, diritti umani, giustizia sociale, in questo caso la pace, perché al centro del nuovo murale c'è un terzo occhio che sboccia come un fiore e il messaggio è molto meno complicato di quello che sembri. Per avere la pace nel mondo dobbiamo prima trovarla dentro di noi, quindi Obey ci dice che non basta tenere gli occhi aperti per vedere e guardare che cosa succede intorno a noi, ma bisogna accendere la consapevolezza interiore. In pratica vuole dirci che la pace è come un muscolo che va allenato con l'empatia ogni santo giorno. Ed è bellissimo, bellissimo. Napoli peraltro si conferma ancora una volta capitale dell'arte a cielo aperto e quindi noi continuiamo a viaggiare. Tra poco ci spostiamo anche nella natura selvaggia, ma subito nella musica dei Negrita.

0: una data che deve farci riflettere, perché è l'Overshoot Day per l'Italia. In altre parole, da stasera siamo ufficialmente in debito con la terra. Ciò significa che abbiamo già consumato tutte le risorse che il nostro paese è in grado di rigenerare in un anno. Detto così sembra una brutta notizia, però qui col Green Kiss diciamo ci piace ribaltare le prospettive. Quindi questo dato dovrebbe essere per tutti noi un incentivo. Come dice lo slogan di quest'anno, se salviamo la natura salva noi. Quindi possiamo provarci a spostare questa data più avanti nel calendario con piccoli gesti. Meno sprechi, più mobilità dolce, scelte più attente. Non è un sacrificio, è un nuovo stile di vita più leggero, più luminoso. Quindi facciamo un patto, da domani un piccolo cambiamento a testa per restituire qualcosa a questo splendido pianeta Terra.
1: Green Kiss.

0: Lorenzo, ti dici subito per un aggiornamento sul tempo previsto per domani. Ciao agli amici di ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Precipitazioni intense e battenti verso i settori liguri e toscani, maltempo su gran parte del nord. Domani ancora fenomeni da moderati a forti su gran parte del centro-nord, particolare allerta tra il Levante ligure e la Toscana settentrionale. Col passare delle ore il quadro meteorologico rimarrà perturbato, ma le piogge tenderanno a traslare verso est, con peggioramento anche su Triveneto, poi Campania e Molise. Massime in calo tra 13 e 19 al nord, tra 15 e 20 al centro, tra 17:24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
3: e di vincere, Antonella!
4: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: Yes, yes.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Kiss, kiss. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
11: Kiss Kiss.

Sì, su Harry Styles per voi su Radio Kiss Kiss. Amici belli, c'è qualcuno che sta per prendersi una rivincita storica e sto parlando di Plutone. Plutone è il pianeta che dal 2006 è stato declassato a pianeta nano, però proprio in questi giorni la NASA ha deciso di dargli un'altra chance e promuoverlo di nuovo. Quindi gli scienziati dicono che è troppo complesso, troppo affascinante per essere considerato un pianeta di serie B e quindi dopo, posso dire, 20 anni di purgatorio, adesso Plutone potrebbe tornare ufficialmente tra i giganti del nostro sistema solare. Quindi se lui ce l'ha fatta, cioè se Plutone ce l'ha fatta a non mollare dopo essere stato snobbato da tutti, c'è speranza per ognuno di noi. Quindi mai, mai smettere di crederci, mai. The Teen Things su Radio Kiss Kiss.

mega hit del 2008, Great DJ The Tintings su Radio Kiss Kiss. Un passaggio veramente al volo per ricordarvi che il mezzo secolo di vita è un traguardo, è un anniversario che si deve festeggiare. Quindi Radio Kiss Kiss quest'anno, come sapete, ne compie 50 di anni e per l'occasione abbiamo messo a disposizione di voi tutti il merch celebrativo del 50° anniversario. Si tratta di capi di abbigliamento e di accessori unici in super limited edition. Andate su kisskiss.it, sezione shop, scegliete il vostro look made of Kiss Kiss.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: History Kiss in arrivo.

finire in radio. E invece la Sugar Hill Gang portò il suono del Bronx dritto in cima alle classifiche mondiali, e quel giro di basso rubato agli Chic è diventato un po' il marchio di fabbrica, no? Un invito irresistibile a muoversi. Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.

0: avvenire.
1: Certo, sentita oggi fa veramente tenerezza, no? Con tutta l'evoluzione del rap che c'è stata negli anni, ma in realtà è cominciato tutto così nel 1980 con la Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Il segreto della felicità è nelle piccole cose, nelle micro joys, nelle piccole gioie come le passeggiate, un buon caffè, una risata, una chiacchiera con un amico. Per 6 italiani su 10 servono cose semplici per vivere bene, secondo un sondaggio. A me serve la musica, proprio come l'aria, e credo sia una piccola gioia che condividiamo in molti tra le 19 e le 21 qui in Portami a Casa Kiss Kiss. Baci a tutti da Rita che vi sta parlando e anche saluti da Max Pennino in regia. Abbiamo la musica più bella e tutta la voglia di condividerne l'ascolto con voi. Arrivano i Colors.

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy, li ho, come dire, anticipati prima delle presentazioni ufficiali che si fanno tra di loro in questo pezzo che intitola Un Dia, e poi Duran Duran, Falling Down e i Colors con Rolling Stones a dare inizio alla seconda parte di Portami a Casa Kiss Kiss di oggi. Ciao a tutti da Rita, buon lunedì sera. I dinosauri hanno deciso di tornare a far tremare la terra e sto parlando dei Rolling Stones, appunto, che hanno appena annunciato il loro nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio, domani 5 maggio arriva proprio l'annuncio ufficiale. Però la cosa incredibile non è solo che questi ragazzini ottantenni continuano a fare rock, ma è come lo stanno facendo, cioè hanno messo in piedi una specie di caccia al tesoro digitale degna dei migliori creator di TikTok, cioè hanno pezzi di copertina seminati sui social come un puzzle da comporre, oppure messaggi in codice, persino un ritorno, una sorta di ritorno alle origini con lo pseudonimo The Cockroaches. Mick Jagger e compagni dunque ci stanno dando una specie di lezione di stile, se vogliamo si può essere leggende del passato, del presente e contemporaneamente i re del marketing del futuro. Va bene, Paola Iezzi in arrivo per voi ora su Kiss Kiss, questa è Stessa Direzione.

ragazzi, qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Sì, comunque avete ragione, invecchiare alla Mick Jagger è diventato ufficialmente, come dire, un obiettivo di vita. Significa proprio fregarsene dell'anagrafe, continuare a saltare sul palco come un grillo e avere ancora voglia di spaccare il mondo. Poi alla fine quella. Se il segreto della giovinezza è il rock and roll, allora possiamo dirlo, i Rolling Stones hanno letteralmente trovato la fonte termale eterna. Ecco. Arriva Katy Perry su Kiss Kiss.

0: Kiss a te, che metti la tua firma in ogni angolo della casa e fai valere la tua vena artistica. Kiss a te, che hai trovato un'amica folle quasi quanto te. Con lei il divertimento è assicurato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Kiss Kiss.
3: Noi siamo giovani, wannabe. Ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
2: Kiss Kiss.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Kiss Kiss.
8: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss. La musica più bella suona solo

canzone estiva di Annalisa su Radio Kiss Kiss, e dalla Liguria di Annalisa arriva un'idea che dovremmo secondo me copiare tutti e subito. Allora, Sestri Levante hanno deciso di dichiarare guerra alle zanzare, però senza usare veleni o pesticidi. Lo vogliono fare con il potere dei profumi naturali. Allora, il comune di Sestri Levante ha lanciato questa campagna, secondo me bellissima. Hanno chiesto a tutti i cittadini di trasformare balconi e davanzali in una barriera naturale fatta di lavanda, basilico e rosmarino. Cioè, hanno detto, per piacere, mettete sui balconi piantine di lavanda, basilico e rosmarino. Quindi, invece di chiudervi in casa col diffusore elettrico, ecco, create questo bel ecosistema che per noi esseri umani è una delizia per l'olfatto, ma che per le zanzare è un vero incubo. Vedi, quando si dice che spesso la soluzione più intelligente è quella più semplice, invece di combattere la natura la si usa con furbizia. Quindi è un'iniziativa che fa bene all'ambiente, fa bene alle api e pure al nostro umore. Ho detto api, api, pungiglione, sting su Kiss Kiss, Brand New Day.

aggiungere alle piantine di basilico, lavanda e rosmarino anche la cedrina, la pianta cedrina, per tenere lontane le zanzare. Me lo dice Roby con un messaggio al 347 490 0042, e io gli credo. Grazie amico, ottima dritta. Tra poco un new kiss, non perdetelo, subito dopo questa For You.

La celeberrima colonna sonora delle 50 sfumature di grigio, grigio pirla, ed è New Kiss, la nuova di Nerissima Serpe. Nerissima Serpe che ha appena pubblicato l'album che si intitola Nerissima e ha detto che una delle canzoni più importanti del disco è sicuramente questa, che è un omaggio al suo idolo Vasco Rossi. Si intitola Ridere di te.

0: Nerissima serpe free to ridere di te qui su Radio Kiss Kiss fra i nostri New Kiss. Ho una notizia che volevo condividere con voi e che sta facendo il giro del mondo proprio in queste ore, che ve lo dico subito, vi farà battere il cuore forte almeno quanto il mio. È la storia di 1500 beagle, meravigliose creature che per la prima volta nella loro vita oggi hanno visto la luce del sole. Ora si trovavano in un centro di allevamento nel Wisconsin e sono stati salvati. Quindi c'è stato questo blitz, questi piccoli angeli con la coda sono stati salvati in realtà da un laboratorio dove erano destinati alla sperimentazione, e pensate che molti di loro non avevano mai toccato l'erba, non avevano mai avuto una carezza, e il blitz è stato fatto appunto da diversi gruppi di attivisti per i diritti degli animali, e i soccorritori raccontano che nonostante tutto quello che hanno passato, dopo appena un'ora fuori dalle gabbie hanno iniziato a cercare proprio il contatto umano, hanno cercato rifugio tra le braccia dei volontari. Ora questi beagle inizieranno un percorso di riabilitazione per poi trovare finalmente, speriamo, il calore di una famiglia vera. Quindi benvenuti nel mondo, piccoli, la vostra nuova vita inizia oggi. Io vado a piangere un pochino nel bagno, vai.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss.
4: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Kiss, kiss.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Kiss Kiss.
11: I just got my heart broken, but hello, fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but hello, fucking fabulous.
12: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

La dichiaratamente favolosa Meek su Radio Kiss Kiss. Stasera i riflettori sono tutti sul Met Gala 2026, ma l'aria che si respira a New York è molto tesa. Jeff Bezos, che è il grande finanziatore di quest'anno con una donazione che sfiora i 20 milioni di dollari, e mentre le star sfilano seguendo il tema Fashion is Art, fuori dal museo le strade sono piene zeppe di cartelli che gridano al boicottaggio, perché per molti il gala si è trasformato nel Bezos Ball, quindi un evento dove il prestigio artistico sembra ora in vendita al miglior offerente, e sono veramente tante le star che hanno dato clamorosamente forfè. E quindi in tanti si chiedono: ma è ancora la festa della moda o è diventata la parata dei miliardari che si vogliono mettere in mostra? Lasciamo cadere

È andata proprio esattamente così, purtroppo. Baci piano, Emma Ercomi qui su Radio Kiss Kiss, e tra poco anche un bellissimo History Kiss che chiuderà come sempre il nostro appuntamento di oggi. Oggi è lunedì 4 maggio e è lunedì sera, cioè significa che lunedì è andato a safà, come si dice dalle mie parti. Maroon 5, Cardi B, la musica più bella, questa è Girls Like You.

Destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle ore 19, quando sarà già martedì sera. Il tempo vola, quando si sta bene il tempo vola. E volerà anche fino alla mezzanotte con il nostro Stefano Piccirillo. Io, tu e Kiss Kiss sta per arrivare. Ciao Stefano, benvenuto. Prima di lui un grande history Kiss datato 1979.

0: quando anche il rock più estremo divenne alla portata di tutti, considerando il successo della band australiana AC/DC Highway to Hell.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
0: Vedo il numero 21 e l'orario giusto, no? E quello di O2 e Kiss Kiss, grazie amici, come state? Tutto a posto? E soprattutto a Rita che torna domani, passaggio del testimone con Portami a Casa Kiss Kiss, che riscatta domani alle 7 della sera. Saluto Pasquale Viola in regia. Per lui il numero 4, visto che sei arrivato alle 4 del pomeriggio, io 21, tu 4. Mi sta per staccare il microfono per motivi calcistici, qui. Va bene così, nuova settimana di O2 Kiss Kiss. Ciao comitiva, celebreremo la storia della musica, ma subito tutti al paese loro, Brancale, Levante e Delia.

Questa è stata la song del superponte del 1° maggio. Molti al loro paese d'origine hanno riportato in città ogni ben di Dio a livello gastronomico. Abbiamo celebrato la fine del superponte, l'inizio della settimana tra virgolette normale, anche perché poi la sera cerchiamo di fare sempre festa, che sia anche lunedì nel caso di Io, Tu e Kiss Kiss, Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese. Cosa accade nei prossimi minuti e le prossime ore? Beh, lunedì cominciamo con i top artist, quelli che hanno venduto milioni di copie nel pianeta Terra e soprattutto i più amati nella storia non solo dei 50 anni di Radio Kiss Kiss ma dell'intera umanità. Poi avremo un anno una canzone, cioè al 347 490 0042 ci lasciate la vostra data di nascita e legheremo la canzone adatta quando siete nati, quando sei nata proprio tu o nato proprio tu all'ascolto di Radio Kiss Kiss, e chiuderemo in bellezza poi con 50 anni, 5 canzoni, 5 decadi con tanto di roulette e anno da indovinare. Partiamo con i top artist, con lei che ha venduto circa 220 milioni di copie nel mondo, ma già sotto contratto discografico dal lontano 2006, perché molti stanno celebrando il successo di Taylor Swift negli ultimi 5-6 anni. E torniamo proprio all'anno in cui esplose definitivamente in ogni parte del pianeta, l'anno 2022. Lei che accumulò 14 album al primo posto nella classifica più importante del mondo, cioè la Billboard 200, i 200 dischi più venduti negli Stati Uniti d'America. Poi sarebbe arrivato anche l'Eras Tour, ma questa canzone è molto bella perché rappresenta tutte le insicurezze di Taylor Swift, che si definiva un'antieroina e soprattutto regina anche delle fragilità che ogni ragazza poteva vivere come lei all'epoca sotto l'aspetto del rapporto con gli altri. Quindi la ascoltiamo con molto piacere, una top artist.

Tra l'altro Taylor Swift nel 2022 non era fidanzata con il futuro marito attuale Travis Kelce, ma con un attore che era molto bravo anche a tenere riservata la relazione fino a qualche anno dopo. Sto parlando di Joe Alwyn, che era con Taylor Swift, i due chiaramente sfidanzati, considerando lo stato personale di relazione di Taylor Swift negli ultimi anni con il campione di football americano con il quale convolerà a nozze il prossimo 3 luglio di questo 2026. I Top Artist, la musica più bella di Radio Kiss Kiss, gli artisti più forti in assoluto, vi porto nel 1989. Non tutti sanno che The Best di Tina Turner, ma certo che la conoscete, ma non è sua, no, no. È una cover che fu incisa per la prima volta nell'originale da Bonnie Tyler, quella di Total Eclipse of the Heart, quella canzone spaccacuore che fece un tot di anni fa, ma non ebbe nell'anno della pubblicazione, appunto originale dell'88, questo grandissimo successo. Arrivò lei, Tina Turner, che era reduce dal successo di Private Dancer, la sua rinascita dopo un matrimonio turbolento con un personaggio di nome Ike che non sempre le fece del bene, soprattutto personalmente, però i due lavoravano in coppia professionalmente. Finalmente Tina Turner disse: adesso basta, mi hai rotto le scatole, faccio un disco da sola fantastico che si chiama Private Dancer, e lavorava su quella scia lì di grande successo, ma soprattutto di ritorno a quello che è il suo stato di benessere e forse il momento più alto della sua carriera. You're simply the best.

The Best di Tina Turner. Abbiamo associato la canzone a questo grande personaggio che manca molto nel panorama musicale mondiale, ma anche la figura di Emanuela Foliero con i bellissimi di Rete 4 che avevano questa colonna sonora, e anche lei nell'immaginario collettivo, ecco, 421 4 pronti via con i top artist di Radio Kiss Kiss nella storia della musica. Abbiamo cominciato con quella che è l'artista più attuale che ha a che fare con la parola successo, ovvero Taylor Swift, ma anche Tina Turner, rest in peace, ancora con The Best. E andiamo nel 2012, anno in cui Tom Cruise divorzia da Katie Holmes, e poi c'è quel fenomeno che non vedevi nemmeno quando partiva ai nastri di partenza ai blocchi dell'atletica leggera. Sto parlando di Usain Bolt, protagonista con la doppietta olimpica ai giochi di Londra. Arrivò il Festival di Sanremo dell'anno 2012 con il nostro amico bello come il sole Francesco Renga, nell'anno in cui si parlava di autostima da recuperare un po' per tutti e soprattutto per tutte. Lui cantava una canzone stupenda, La tua bellezza.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Kiss, kiss. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
7: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
6: Scoprire isole di silenzio.
8: E oasi di divertimento.
6: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
9: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
10: Arredissima. Kiss Kiss.

perché noi siamo già nostalgici dello scorso fine settimana, quando su questa abbiamo ordinato uno spritz o un mojito, perché è davvero il disco aperitivo, saluto al sole, tramonto di questo maggio 2026. The Bosa con Magnetic, siete in Io, Tu e Kiss Kiss, ancora tantissimi in viaggio che hanno allungato il superponte. Quindi saluto Giulia, versione e direzione Teramo. Apro una piccola parentesi sportiva, perché in corso di svolgimento l'ultimo match che chiude il turno di Serie A in questo Monday Night, Roma 3 Fiorentina 0 dopo 37 minuti. E poi invece per il tennis, grande atmosfera già in queste ore al Foro Italico, dove domani scatta il torneo femminile, mercoledì quello maschile, ma allenamenti, qualificazioni, è arrivato Djokovic, è arrivato a Roma Sinner, ma soprattutto sono arrivati dal Presidente della Repubblica Mattarella i ragazzi che hanno conquistato rispettivamente la Billie Jean King Cup, cioè la Coppa Davis femminile, e la Coppa Davis al maschile, con Cobolli che ha parlato al Presidente della Repubblica e anche la nostra Cucciaretto sponda femminile. Ancora una grande soddisfazione per l'Italia tricolore, un presidente Mattarella sempre più appassionato di sport, ma in particolare di tennis. Sapete che nell'ultimo weekend sono emerse in particolare due figure che tutti già amano, e sto parlando di Kimi Antonelli, che ha vinto un altro gran premio, il terzo consecutivo, questa volta in quel di Miami, e Jannik Sinner, per l'ennesima volta vincitore di un torneo, il Master 1000 di Madrid, prima di partire appunto per Roma. E sono campioni differenti dai campioni del passato, vanno sempre a migliorare, pur molto giovani coltivano.

C'è questa canzone, ti stai chiedendo ma chi sono? Chi sono? Suonano effettivamente da qualche giorno, si chiamano Temper City con Self Aware. Prima ho dato l'aggiornamento della Roma che stravince in casa contro la Fiorentina nel Monday Night 3-0. Saluto questo amico che scrive: Stefano, a proposito di campionato, innanzitutto sono contento che la Roma stia vincendo, e se non ricordi il 9 marzo, il giorno dopo che l'Inter aveva perso il derby, certo che lo ricordo, ti avevo detto questo e speravo che la mia squadra come la Roma arrivasse quarta. Speriamo, perché la Roma con questo risultato riaggancia effettivamente la possibilità di qualificarsi per la Champions League. È una bella lotta anche quella, non considerandola bella, però purtroppo per la sopravvivenza, per non retrocedere, in particolare tra Cremonese e Lecce. Fiorentina che comunque aveva allungato un po', oggi sotto 3-0 contro la Roma. Chiusa la parentesi sportivo-calcistica, tra poco abbiamo un new kiss, ma subito i Cold.

a gridare 100, 100, 100, 100 date annunciate dai Coldplay, da Chris Martin, che fino a 6-7 mesi fa dicevano no, forse ci fermiamo, certo che continuano fino a tutto il 2027. 21:36, siamo pronti anche per una novità che già stiamo cantando, perché fa la più bella del mondo, ma certo sei tu, è

0: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
1: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
0: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
1: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
0: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Maggio, notoriamente il mese dei matrimoni, delle celebrazioni, dei ricevimenti, e chissà, questa Where is my husband? Dov'è mio marito? Potrebbe essere anche ironicamente messa durante la cerimonia nuziale insieme a All on Me e tante altre canzoni. A proposito di canzoni nuove legate a nuove celebrazioni e matrimoni, c'è anche il nuovo singolo di Bruno Mars intitolato Risk It All, che in giro per il pianeta in questa primavera, soprattutto nel settore occidentale della nostra bellissima terra, si sta già utilizzando. E come se non si sta utilizzando. 21:45, dov'è tuo marito in questo momento, se il matrimonio è già fatto? È pronto a ritirare il pacco. Quale pacco? Il pacco che ha ordinato su kisskiss.it, dove c'è tutto il nostro nuovo merch per festeggiare i 50 anni della radio della musica più bella. 1976-2026 vuol dire anche vestire Radio Kiss Kiss e non solo ascoltarla, amici. Più botto, troppo bello, ve lo suggerisco, ordinatelo subito che è edizione limitata, con il logo del cinquantenario, anche la t-shirt, non scherza, un bel cappellino per stare anche in spiaggia sotto il sole, e via con il nuovo merch kisskiss.it, sezione shop.

E la canzone più estiva del Festival di Sanremo 2026, tanto che resiste ancora, già pubblicata in versione spagnola. Olé, buonasera a tutti, spagnoli e non, quello era un film di Pieraccioni, con una mitica Tosca d'Aquino. Devo dire, la concorrenza per Samurai J per la prossima estate, Fred De Palma, devo dire, molto latinoamericano, già sono fuori alcuni singoli che probabilmente ci terranno compagnia anche per il capodanno dell'estate, per Ferragosto, ma devo dire resiste. Questa ossessione che fa molto comitiva, vi rilassa, vi diverte dopo un lunedì super intenso, perché già ieri pomeriggio in Io, Tu e il Weekend, monitorando i vostri rientri dai superponti, voi avevate quella vocina che faceva domani si ritorna al lavoro, ma dovete macinare, fare soldini per ripartire ancora e raccontarci mille viaggi come quelli della sera abituali, feriali, dei lavoratori e dei turnisti, e la notte che saluto e ringrazio Imagine Dragons con Bones.

quanto ognuno di noi fa, insomma, dovrebbe pensare di meno e agire di più. Questo è il messaggio degli Imagine Dragons. La storia, dovete sapere che sono trascorsi ben 30 anni, e dico 30, dal successo di Rubber Miles. E non sto parlando di Children, ma del sequel con la voce di Maria Nyler, che venne utilizzata per il mercato internazionale, perché inizialmente One and One venne destinata alla cantante polacca Edita Gornia, che poi Rubber Miles se ne fece una sua versione. Questa la storia.

successo di One and One di Robert Miles e la voce per il mondo di Maria Nyler, mentre la cantante polacca Edita ne fece una versione esclusivamente per il suo paese, seguiva Fable e seguiva Children, il fenomeno inventato da un uomo fantastico, Robert Miles, della famosa Dream House. Che storia, ragazzi, e quante emozioni, non solo con l'History Kiss, avremo 50, avremo un anno una canzone. A proposito di un anno una canzone, ve ne parlo tra qualche minuto, anno di nascita e via, tanti ricordi, quando la musica incontra proprio i tuoi ricordi. Comitiva Dio Tu e Kiss Kiss, lunedì, venerdì 21-24, ci potete trovare qui anche sull'app rivoluzionata, innovativa, dove trovate tutto il mondo Kiss Kiss. Scaricatela se non l'avete ancora fatto. Stefano Piccirillo, Pasquale Viola in regia, e si riparte con Harry.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Stavo facendo caso che quando gli artisti compongono una song che parla di solitudine o comunque di un momento un po' sfigato, vedi Harry Styles e le mie amiche americane, si fidanzano tutte con i miei amici tranne che me, poi non corrisponde alla realtà. Anche Selena Gomez fece Single Soon, sarò presto singolo, invece si sposò, quindi porta bene cantare un po' di malinconia in amore. Un anno, una canzone, ragazzi, è arrivato il vostro momento. 347 490 0042, basta scrivere il vostro anno di nascita, raccontate un po' gli highlights della vostra vita, li condividete a vostra scelta, un amore, un lavoro raggiunto, un diploma, un dottorato, una vacanza bellissima, una storia anche piuttosto delicata perché ci riempite di emozioni, insomma qualcosa che fa parte della vostra vita, perché siamo pari, noi raccontiamo i 50 di Radio Kiss Kiss, voi raccontate i vostri 20, 25, 30, 40, 50, 60 anni, dipende dalla vostra carta d'identità, non da mostrare per intero, ma basta l'anno di nascita. Via WhatsApp 347 490 0042 legheremo al vostro racconto la canzone appunto del vostro anno di nascita. Saluto Claudio che scrive: ciao Stefano, camionista, ascoltando la tua voce riesco a sentire meno la stanchezza e questa è la mia missione, di tenervi belli svegli fino a mezzanotte, ma anche e soprattutto di rilassarvi. Domani in libreria sarà ristampato un vecchio book di Luciano Ligabue. Questa è Un colpo all'anima.

0: Ragazzi, io sono molto emozionato, anche perché sono collegato con una città che amo tantissimo. Forza Palermo, Claudia!
1: Forza Palermo, hai detto benissimo, Fabio.
0: Fabio è il mio secondo nome, sono Stefano.
1: Stefano, perdonami, mamma mia, è già la prima gaffa.
0: Ma non ti preoccupare, ma magari mi chiamassero tutti Fabio qualche volta. È meraviglioso.
1: Mia.
0: Tuo figlio si chiama Fabio?
1: No.
0: Non sei mamma?
1: No, ancora no.
0: Tanto benvenuta su Radio Kiss Kiss, che è la cosa più bella.
1: Grazie.
0: E anche
1: grazie
0: condividere
1: mille.
0: Con te un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, anche perché c'è una cosa importante. Noi vogliamo sapere da voi qualcosa della vostra vita. Così vi mettiamo la canzone del vostro anno di nascita. Cosa vuoi condividere con noi e soprattutto con chi ci ascolta?
1: Allora, io voglio condividere con voi il ricordo del mio caro nonno. Per me è una cosa molto importante perché mi ha dato tanto nella vita, mi ha insegnato davvero tante belle cose, ho ricordi di lui indelebili, ricordo ancora quando ero, diciamo, anche in braccio a lui, no? Lo guardavo con ammirazione quando mi raccontava delle sue esperienze durante la Seconda Guerra Mondiale. Storie veramente incredibili, sia dal punto di vista appunto umano, ma anche esperienziale.
0: Forse anche il modo con il quale te lo raccontava
1: sì,
0: ti faceva vivere.
1: Sì, i nonni hanno un modo unico di raccontare le cose.
0: Guarda, chi ha un nonno
1: tutto così grande
0: ha una fortuna pazzesca, cioè chi ha avuto modo di vivere il proprio nonno è una roba incredibile davvero. Perché c'è quella complicità pazzesca, puoi anche aprirti di più, cioè rispetto a mamma e papà. O no, sui tuoi stessi segreti?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Mio, è bellissimo.
1: Io purtroppo nonno non l'ho potuto vivere molto a lungo,
0: certo.
1: Però ricordo benissimo che anche nella mia tenera età potevo dirgli veramente tante cose, mi ascoltava con rispetto, mi dava consigli veramente
0: tuttora
1: porto avanti, ecco.
0: Certo,
1: grazie
0: gli insegnamenti.
1: A lui sono anche la persona che sono. Sì,
0: sei
1: sì,
0: molto grata, sì, una donna molto grata merita il meglio della vita e di ballare per tutta la vita, cioè io mi auguro che la tua vita possa essere una danza eterna, visto che sei nata nel 1998, ti faccio ballare con gli Stardust e Music Sounds Better With You, che è un pezzo che se vai in giro ritrovi ancora oggi a distanza di 29 anni. L'anno prossimo sono 30, dai, cifra tonda.
1: Sì, mamma mia.
0: No, due anni, un anno e mezzo.
1: Due anni.
0: 28 anni.
1: Già si sentono.
0: Ma sei giovane. Claudia, è stato un vero piacere parlare con te.
1: Anche per me, veramente tanto. Vi seguo sempre con affetto.
0: Grazie.
1: Da tanti anni ormai.
0: Da quanto?
1: Ne approfitto per salutare. Già, anche una decina d'anni.
0: Dieci anni. 2016-2026,
1: sì.
0: Vedi, non è soltanto una roba virale, ma è soltanto esclusivamente una cosa reale. Claudia,
1: un
0: bacio e kiss kiss a te.
1: A te, ciao.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Kiss a te, che con lei hai coronato il sogno d'amore e sai che è solo l'inizio di un bellissimo viaggio insieme. Kiss a te, che sai che lavorare in gruppo porta grandi risultati. Insieme si vince. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. Kiss Kiss.

0: la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Nera nera sempre vera, rima baciata, Tiziano Ferro, Giorgia, sono insieme con Superstar, siete su Radio Kiss Kiss. Che bella la nostra ascoltatrice da Palermo, Forza Palermo, anche in previsione Serie A. Intanto la Roma dilaga contro la Fiorentina 4-0 nel Monday Night, 64 punti la Roma, 65 la Juve, al quarto posto, lotta per un posto in Champions League. Lì fuori, ad esempio a Londra, che succede?
1: Ciao Piccirillo, per me è stata un fine settimana molto
0: scopo in Champions League. Lì fuori, ad esempio a Londra, che succede?
1: Ciao Piccirillo, per me è stata un fine settimana molto scoppiettante. Ieri sera ho portato Giusy fuori a cena.

0: Alla fine della serata finalmente sono riuscito a fare breccia nel suo cuore e Giusy dopo diversi mesi finalmente mi ha detto ti amo.
1: Oh, che
0: E
1: bellezza, che
0: quindi,
1: bellezza.
0: ragazze, mi dispiace, non sono più ufficialmente sul mercato. Un
1: Ciao
0: saluto a tutti
1: Stefano.
0: da Stefano da Londra, Kiss Kiss a
1: Grazie
0: tutti,
1: che ci seguono
0: ciao.
1: naturalmente con l'app aggiornata di Radio Kiss Kiss. Ragazzi, quando ci comunicate cose bellissime dal punto di vista sentimentale organizzate il matrimonio, non dimenticatevi di noi che tanto abbiamo fatto per la vostra storia d'amore. Qua inviti al ricevimento, noi poi ricambiamo con altri saluti e un cambio merci praticamente per mangiare qualcosa ai matrimoni in arrivo. Pharrell Williams.

a questo ritornello che si metabolizza subito, e stiamo parlando del nuovo singolo di Teddy Swims che è intitolato Mr. Know It All. Questa è Radio Kiss Kiss. Che voce, il ragazzo della Georgia, Atlanta per la precisione, la città dove è nato, che abbiamo conosciuto con Guilty un paio di stagioni fa. A proposito di grandi voci, un sito musicale ha messo su, ha cercato di mettere su una delle classifiche, però tipo la domanda da $1,000,000, ovvero qual è il cantante più bravo al mondo della storia della musica. Cioè, come fai effettivamente a stabilire un numero uno? La musica è un po' come il bar dello sport, anche considerata ad alti livelli, cioè il giudizio è soggettivo. È stata interpellata per fare questa classifica anche Linda Perry, che è la cantante di What's Up dei Phonoblondes di un po' di anni fa, che ha stabilito insieme a questi giornalisti alcune delle voci più belle. Ci torneremo nel corso della serata e cercheremo di condividere anche quello che è il vostro pensiero. Florida con Sia, torna Wild Ones.

Era la voce per far ballare al servizio di David Guetta per Titanium, oppure anche al servizio di Florida per Wild Ones. C'è l'autoradio nominata all'interno del nuovo disco di Fra Quintale, vi sentite coinvolti? Nuova per lui, si chiama Aranciata.

0: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
1: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
0: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
1: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
0: Veramente?
1: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima. E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da...
6: Iperceramica!

Fenomeno Bruno Mars, ritrovato qui su Radio Kiss Kiss e Just Might. Allora, amici della comitiva di O2 e Kiss Kiss hanno stilato una classifica dei migliori cantanti del mondo. Il gusto è soggettivo, anche se realizzata da parte dei giornalisti musicali e musicisti. Ad esempio, Michael Jackson l'hanno posizionato soltanto in nona posizione. Molti all'ascolto possono dire: ma come, Michael Jackson è il numero uno dei numeri uno? Al numero 7 c'è una voce pazzesca, quella di Ella Fitzgerald. Al numero 6 Beyoncé Knowles, Robert Plant è al quinto posto quale solista, al numero 4 Marvin Gaye, il podio è così composto. Numero 3 Whitney Houston, e fin qui ok. Al numero 2 The Queen of Soul, Aretha Franklin, e ci può stare. Al numero 1 Freddie Mercury. Diciamo che i primi tre sono abbastanza indiscutibili, però il posizionamento potrebbe far discutere ad esempio di Michael Jackson. Qual è il tuo cantante della storia preferito in assoluto, o la cantante? 347 490 0042. Cantante c'è Malika Yane.

Moltissimi hanno riacceso la passione ascoltandola dal vivo durante l'attuale tour di Blanco. Si chiama anche A 20 anni si muore. Questa è Radio Kiss Kiss. C'è anche Dua Lipa.

novero dei matrimoni di questo 2026, Dua Lipa. Intanto vi racconto la storia di Alan Parsons, tecnico del suono per i Beatles agli Abbey Road Studios, ma anche ingegnere del suono per i Pink Floyd per album tipo The Dark Side of the Moon, tanto per rendere l'idea. Il ragazzo aveva studiato bene, aveva preso dai più grandi e passò dall'altra parte, cioè dall'essere ingegnere del suono all'essere artista tout court. The Alan Parsons Project 1981,

45 anni fa, esatti, insieme a Alan Parsons Project Eye in the Sky si parlava del Grande Fratello. No, non quello ultimo degli ultimi decenni, proprio il Grande Fratello di George Orwell, della capacità di un essere supremo di controllare non solo le nostre vite, ma anche i nostri pensieri. Non è andato lontanissimo già molti anni fa Alan Parsons Eye in the Sky, la nostra storia. Intanto vi state pronunciando al 347-490-0042, questo lunedì sera New 2 e Kiss Kiss, sulla voce più bella e sulle voci più belle dei cantanti della storia della musica contemporanea rispetto alla classifica che abbiamo letto. Primo posto Freddie Mercury, al secondo Aretha Franklin, terzo Whitney Houston. Così, detta così, non ci sarebbe nulla da dire, qualcuno però un po' più indietro come Michael Jackson. Non leggo ad esempio il nome di Mariah Carey, sta a voi dirci i vostri preferiti. Io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo, Pasquale Viola, facciamo mezzanotte insieme, c'è Olivia. Tempo.

Alphaville, ma anche i Vacuum nel 1997 con questa Eye Brief. Allora, do uno sguardo a quelle che sono le vostre impressions, le vostre reazioni rispetto alle voci più belle della storia della musica. Comunque, riguardo la classifica delle migliori voci, secondo me, scrive Roby, rispecchia i valori dei cantanti. Sempre secondo me Freddie Mercury è il numero uno. Riguardo Michael Jackson, a non tutti piace, non si discute la voce, sottolinea, e tra quelli che non piace ci sono anche io, e viva la faccia. Ciao Roby. Allora, ciao Stefano, io nella classifica ci metterei anche Elton John, ma certo, Elton John a livello vocale non si discute naturalmente, ma molto di Elton John fa anche l'arrangiamento della canzone, no? Insieme a Bernie Taupin, a tutti i suoi arrangiatori, però comunque dovrebbe stare, sono d'accordo, nella classifica. Poi c'è chi preferisce Elisa per l'Italia e Nina Simone per le voci internazionali, così nessuno si offende. La sua voce, riguardo Elisa, non esce dalle corde vocali ma direttamente dall'anima. I suoi testi sanno sempre di vita vissuta, il modo in cui tocca ogni strumento musicale lascia intendere che ogni nota non è lì per caso, ogni nota è voluta, sentita. Elisa per sempre, grazie ragazzi, davvero. Tra poco faremo l'anteprima 50 anni di musica, 5 canzoni.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: L'intro giusta, tu mi piaci tanto per 50, 50 anni di musica, 5 canzoni imperdibili, un bel viaggio da fare sotto questa luna che in questo lunedì sera è ancora bellissima. Ti porterò, ascoltatore, anche quando debuttò in Italia il musical di Riccardo Cocciante, e sto parlando del mitico Notre Dame de Paris, che poi venne replicato per anni e anni e anni. Ma ci concentreremo su quell'anno in particolare, quando esplose ad esempio anche il fenomeno di Shakira, la cantante colombiana che proprio lo scorso fine settimana, spiaggia di Rio de Janeiro, Copacabana, ha fatto qualcosa come 2 milioni di spettatori, e avete sentito bene. Poi vi porterò nell'anno di un film incredibile con uno dei primi, Richard Gere, bellissimo da ammirare, da idolatrare, con Ufficiale Gentiluomo, una colonna sonora davvero pazzesca. Ma non soltanto, ci inoltreremo anche in quella storia del girl power, dove gruppi femminili scrissero pagine importanti del pop, ma degli usi dei costumi, tanto da essere cantate da allora bambine, ora ragazze, ora probabilmente mamme, ma questo valeva anche per i maschietti, vedi? La passione ad esempio per la Ginger Spice. E a proposito di musica pop di quegli anni, c'è Robbie Williams.

Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.

Alex Warren, quello di Fever Dream, la sua nuova hit globale, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. A proposito, per chiudere la parentesi voci più belle del mondo della musica, capitolo che possiamo rinnovare poi naturalmente anche nelle prossime serate, chi aggiunge Bruce Springsteen con la sua voce rock in particolare, perché in questa classifica, se vedi Aretha Franklin, se vedi Whitney Houston, pensi a voci soul, R&B, se vedi lo stesso Michael Jackson in top 10, a parte Freddie Mercury, che è un capitolo davvero separato rispetto a tutti gli altri, non a caso è in prima posizione, però mancano alcune voci rock, come qualcuno ci ha fatto presente al 347 490 0042. Non siate assolutamente tristi, dopo il super ponte del primo maggio vi dico subito in anteprima, no, ho guardato solo il calendario, il 2 giugno, prossima festività, capita di martedì, quindi uno volendo fa sabato, domenica, ponte con il primo aggiunto, due martedì, si ritorna mercoledì, e anche un pelino più lungo rispetto a, sto cercando di consolare quelli del lunedì sera, un bieco tentativo di consolazione in questo caso. Ma ci pensa alla musica più bella, torniamo nel 2015, Sei tu la mia città.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Le ultime parole di Giuliano Sangiorgi di Negramaro quando canta Sei tu la mia città. Dovete sapere, nella radio di tanti anni fa, quando si iniziava ad ampliare il segnale in FM, c'era la curiosità da parte del conduttore: da dove ci chiami, da dove ci ascolti, da quale città stai ascoltando la radio. Ed è un ricordo ormai lontanissimo. 23-26, che cos'è 50? 50 anni di Radio Kiss Kiss, 5 canzoni che vi fanno viaggiare con la memoria, ricordi da quelli più recenti degli anni 10 e 20 fino ai 70, gli 80, ai 90, il tutto arricchito per quanto riguarda l'audio che percepiranno le vostre bellissime orecchie, i vostri padiglioni auricolari, ovvero l'effetto roulette, perché la vita è un gioco, a quest'ora bisogna prenderla così. Poi lanceremo la pallina, ci sarà l'anno e la canzone appropriata proprio a quell'anno che viene descritto, ad esempio in questo momento, in particolare con un film intitolato Ufficiale e Gentiluomo, interpretato da Richard Gere e da Debra Winger, qualcuno lo ricorderà, ma i due in realtà sul set non si sopportavano per niente. Avete presente quella coppia che si innamora, tanti baci, abbracci? In realtà sul set non si sopportavano molto. Curiosità: Ufficiale e Gentiluomo doveva essere interpretato da John Travolta, poi chiamarono Richard Gere, colonna sonora di Joe Cocker e Jennifer Warnes.
0: 1982.

0: ci si guardava di più negli occhi, si stava meno a testa bassa, c'era curiosità, non avevamo i device tra le mani e ci si incontrava e si parlava moltissimo. Nel 1982, partita a 50, la parte più bella, più emozionante di O2 e Kiss Kiss nell'ultima ora, insieme fino alla mezzanotte, partiti dal 1982, Joe Cocker, oltre a firmare la colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo, ricordate il sergente Foley con Richard Gere, più forte figliolo, non soltanto questa frase è entrata poi nel glossario comune di quegli anni. Joe Cocker, autentico portafortuna per le colonne sonore, perché Ufficiale Gentiluomo collezionò diversi titoli Golden Globe, Oscar, ma poi più avanti, 4 anni dopo, Joe Cocker realizzò la colonna sonora 9 settimane e mezzo con You Can Leave Your Head On. Chiamavi Joe Cocker, il film andava alla stragrandissima. Torniamo invece negli anni 2000, dove c'erano i Colossal con il primo capitolo di vari film, ad esempio Il Signore degli Anelli, ricordo a memoria, ma anche tantissime altre pellicole che poi hanno avuto il sequel, diventate vere e proprie saghe, e sto parlando di Spider-Man. Nello stesso anno c'era anche Natalie Imbruglia con Wrong Impression. Che anno era?
1: 2002.

Sarà capitato anche a te una volta nella vita, prima impressione, no, non mi piace, lei non mi piace, dopo 5 giorni, amore, questo è il senso di Wrong Impression, firmata Natalie Imbruglia, primi 2 momenti molto emozionanti per 50 che torna tra qualche minuto, è il tempo di trovare anche una delle nostre novità di questi giorni, dopo il grande successo iniziale di Back to Friends, torna Sombre, la nuova e potenza.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Certe notti la radio che parla, canta, mette un pezzo di Neil Young. Sto citando Ligabue perché sto negli anni 90 a raccontarvi una storia bellissima fatta di divertimento di ragazze, e ognuna di queste ragazze rappresentava non solo le teenager anni 90 nella seconda metà, ma anche modi diversi di approcciare verso il prossimo. C'era ad esempio la Ginger Spice, la rossa, una delle più amate insieme a Victoria, che sarebbe diventata Victoria Beckham. Ma proprio quell'anno che stiamo per incontrare, Jerry Halliwell decise di passare subito o quasi ad una carriera solistica dopo due anni di Spice Girls. Non sempre tutte andavano d'accordo con tutte, quindi di conseguenza, come capita nelle migliori boy band e girl band, qualcuno dice arrivederci a un certo punto della vita. Era un vero e proprio fenomeno, fatto anche di giocattoli. Qualcuno conserva ancora il poster a casa delle Spice Girls, o ancora le fanzine, i giornali, i periodici cartacei, che erano pieni di foto, di poster allegati appunto, e di articoli legati alle Spice Girls. Una di loro conquistò addirittura Dave Beckham, una storia estremamente conosciuta. Pallina, roulette, tutto pronto, e scopriamo l'anno di Viva Forever.
0: 1997.

C'era questa atmosfera spagnoleggiante nella seconda metà degli anni 90, anche con Evita Perón, Don't Cry For Me Argentina, cantata da Madonna, le Spice Girls, anche se cantata in inglese, ma immaginate questa corrida, questo torero, oppure una milonga, un tango argentino e via a cantare invece in inglese questa Viva Forever. 50 minuti dopo le 23, che viaggio 50 dagli anni 90, vi porto agli anni 2000, c'erano un po' di celebrities, di star che vivevano quell'anno in questione quali coppie dell'anno. Justin Timberlake insieme a Cameron Diaz. Oggi sembra un assurdo, ma effettivamente quell'anno lì rappresentavano un po' l'icona della coppia professionale, non soltanto. E poi Britney Spears con Kevin Federline, la luna di miele famosa, e poi quello che è successo dopo anche con la biografia di Britney Spears. Uno dei personaggi più amati, e ne sa qualcosa Katy Perry, ne seppe qualcosa qualche anno dopo, era Orlando Bloom. In Italia il fenomeno legato a Biagio Antonacci. Scusate, non ho detto Adagio, perché si fa chiamare così, o almeno anche quell'anno in particolare, Adagio, Biagio, Antonacci. Una canzone che parla di colpe, ma soprattutto di condivisione, di litigate e poi di carezze sotto lo stesso tetto. Un po' colpa mia, un po' colpa tua, stiamo parlando di Convivendo. Indovina subito che anno è, veloce, veloce, veloce. No, ho sbagliato, l'anno giusto.

Apparsa improvvisamente in mente Elisabetta Canalis, che faceva parte del video di Convivendo di Biagio Antonacci, una delle accoppiate tra spettacolo e musica più significative per l'Italia del pop del 2004. Viaggio fantastico, grazie per la vostra compagnia, per le vostre voci, la vostra disponibilità anche all'apertura emotiva nel raccontare la vostra vita, ad esempio in Un anno una canzone. Poi abbiamo ritrovato 50, domani ritroveremo Io, tu e Kiss Kiss tra le 21 e le 24, grazie a Pasquale Viola in regia. Da Quattro matrimoni e un funerale, film con Hugh Grant.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss. Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Nicola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Con l'ascolto di questo programma si rischia di diventare improvvisamente sexy.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.